Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Alberic Magnard, sonata per violino e pianoforte, opera 13. Robert Zimansky al violino, Christoph Keller al pianoforte. E per concludere Henry Mancini e The Mancini Pop Song.

Avete ascoltato musica con Harry Mancini e The Mancini Pops Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai gentili radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli, bentrovati a Tastiere, che quest'oggi vedrà gran parte della nostra trasmissione dedicata alla figura, diciamo così, del clavicembalo concertante nell'ambito della musica cameristica e orchestrale del Settecento. E quest'oggi noi siamo abituati a vedere il pianoforte, quindi uno strumento, il principe degli strumenti a tastiera, un po' che fa sempre da padrone, da protagonista nell'ambito sia della musica da camera che nella musica orchestrale, appunto con pianoforte protagonista, con i concerti per pianoforte e orchestra. Non era così nel Settecento, dove il clavicembalo, gli strumenti da tasto in generale, ma il clavicembalo in particolare, venivano utilizzati sia nella musica da camera che nella musica orchestrale prevalentemente per effettuare il basso continuo, cioè l'accompagnamento che veniva fatto sulla base di un codice che veniva applicato, un codice numerico in genere, che veniva applicato alla parte del basso che veniva suonata con la mano sinistra. E quindi il clavicembalista, diciamo il tastierista in generale, perché il continuo poteva essere effettuato anche all'organo, doveva improvvisare con la mano destra le armonie per accompagnare appunto o gli strumenti solisti della musica da camera o l'orchestra o i solisti e l'orchestra appunto nei brani orchestrali. E qui abbiamo a un certo punto però la solita figura di Johann Sebastian Bach, che sdogana lo strumento da semplice riempitivo armonico, quindi da strumento che serve per creare l'atmosfera armonica, il tappeto su cui poi si dipana tutto l'ordito contrappuntistico armonico delle sonate o dei concerti, e appunto lo trasforma in uno strumento protagonista sia nella musica da camera che nella musica orchestrale. Per quanto riguarda la musica orchestrale, normalmente viene indicato appunto il quinto concerto brandeburghese come il capostipite dei concerti anche odierni per pianoforte e orchestra. In effetti non c'erano stati esempi precedenti di uno strumento a tastiera trattato come solista all'interno, come solista quasi assoluto all'interno di un brano orchestrale, di un concerto. E la stessa cosa avviene anche nella musica da camera. Bach utilizza il clavicembalo concertante, quindi non il basso continuo. In alcune sonate noi ascolteremo sia una sonata per viola da gamba sia una per violino, e quindi lo fa dialogare direttamente con il solista. Inizieremo con una delle sonate, delle tre sonate per viola da gamba e clavicembalo concertante. Ascolteremo per l'esattezza la sonata in sol minore, BWV 1029. I movimenti che la compongono sono vivace, adagio, allegro. Wieland Kuijken alla viola da gamba e Gustav Leonhard al clavicembalo.

Ed era la sua BVV 1009 in sol minore, viola da gamba e clavicembalo di Johann Sebastian Bach nel Leland Kern alla viola da gamba, Gustav Leonhard clavicembalo. Proseguiamo sempre con la musica camera di Bach, il cembalo costante, e accennato ascolteremo una sonata invece per violino, la sonata quarta in do minore. Bach ci ha lasciato 6 sonate violino, almeno quelle asciute sono 6, più alcuni movimenti staccati che facevano parte probabilmente di altre sonate andate perdute. E appunto queste specie sono complete. Ascolteremo la quarta, la BVV 1007. I movimenti sono

Avete ascoltato Johann Sebastian Bach, la sonata Do minore per 1017, la sonata quarta, la 6 sonate per violino embalo, esecuzione di Riocado al violino e Sibestra al clavicembalo. E siamo invece altro come solista in orchestra. In questo caso ascolteremo un concerto forse tra i meno ascoltati di Sebastian Bach, il triplo concerto per flauto, traversiere, violino, clavicembalo, orchestra. E questo quarto viene spesso soprattutto anche come settima borghese, perché effettivamente sia per quanto riguarda la struttura sia per quanto il gruppo dei solisti ricorda moltissimo il quinto brandeburghese, appunto il concerto che ha il clavicembalo cortante. Questo concerto in particolar modo, che per l'esattezza è il concerto in La minore BWV 1044, un concerto dove il clavicembalo ha una parte veramente molto complessa, tanto più che altro non c'è un momento, neanche un momento di riposo per il clavicembalista, perché nei momenti in cui non suona come sta, deve accompagnare l'orchestra, quindi come continuista, quindi c'è un continuo movimento per quanto riguarda stiera. Movimenti che lo compongono: allegro, adagio ma non tanto, c'è alla breve. Esempio: Simon Stander al violino, Lisa Besnosiuk al flauto traversiere, Trevor Pinnock al clavicembalo e la lezione di The English Cert.

di Johann Sebastian avete ascoltato il concerto in La minore, triplo concerto, BWV 1044 per flauto, traversiere, violino, cembalo a continuo, nella esecuzione di Simon Stange al violino, Isabel Snosiuk al traversiere e Trevor Pink al clavicembalo, azione di Dan Glissert. E proseguiamo con l'altro grande musicista tedesco contemporaneo e amico Sebastian Bach, Philipp Telemann, che anche lui ha tratto il clavicembalo concertante in sue opere, in particolare opere cameristiche. Noi ascoltiamo due sonate dalla dei cosiddetti esercizi musici, un'opera che venne data all'estate tra il 1709 e il 40, che comprende una serie di interessantissime sonate per gli organici più disegnati. Quindi sono sonate palesemente indirizzate all'effezione di musica cameristica nel vero senso della parola, cioè sonate probabilmente per colti amatori che le eseguivano a casa. Non ha voluto in questo caso sensibilizzarsi su un unico tipo di organi, ma ha voluto spaziare con organici appunto disparati. Noi una sonata per flauto dolce e cembalo concerto, un'altra per viola d'amba e cembalo concerto con il basso continuo entrambe. Ma sono altre per con l'opera, con il violino, eccetera. E inizieremo proprio dalla sonata per flauto dolce, cembalo concertante e basso continuo. Sonata in Si bemolle maggiore, Telemann Verzeichnis 42, Bittro, per la trio sonata numero 8 dagli Esercizi Musici. Sono Konrad Steinmann al flauto dolce, Andreas Stier al clavicembalo principale e Jesper Christensen al clavicembalo continuo.

0: Avete ascoltato di Georg Philipp Telemann il trio numero 2 in sol maggiore per viola da gamba, clavicembalo concertante e basso continuo, Telemann Werk Verzeichnis 42 G6 dagli Esercizi Musici, nell'esecuzione di Konrad Steinmann al flauto dolce, Andreas Steyer al clavicembalo concertante e Jesper Boye Christensen al clavicembalo di continuo. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa come tutte le altre trasmissioni dei programmi musicali potete farlo sul sito vaticannews.va podcast. Per quest'oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto e buona serata sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale parleremo in 4 appuntamenti settimanali delle sue ricerche e del suo nuovo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per essere qui con me.
2: Grazie a te che mi hai invitato.
1: E ricordiamo chi è il nostro ospite, psicoterapeuta, formatore e professional coach, specializzato in terapia sistemica della Gestalt, in ipnoterapia e terapia mirata. Ha svolto un'intensa attività di trainer e formatore in Germania, Austria e Svizzera, anche in ambito aziendale. Ha lavorato con il Centro Milanese di terapia della famiglia e ha collaborato come docente stabile nell'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata di Parma e di Siracusa. Nell'estate del 2022 ha fondato a Milano il suo centro di attività di seminari e master course. Collabora regolarmente con l'ambulatorio Sol Diesis per musicisti presso la Fondazione Dognocchi. Per le edizioni Guerini e Associati ha pubblicato due libri, Posso essere felice e questo nuovo, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, come nasce questo tuo nuovo libro?
2: Ma questo nuovo libro ha una storia molto lunga che comincia negli anni 70 a Berlino, dove ho studiato terapia familiare e dove ho incontrato nel 74 Virginia Satir, la grande fondatrice della terapia moderna e della terapia familiare. E in questo incontro, dopo è diventata la mia formatrice, mi ha toccato questa idea di questa psicologa umanista che parlava di un secondo rinascimento, in senso di enfatizzare nella psicoterapia, nel lavoro con le persone, molto l'autostima della persona, il valore della persona stessa, la sua unicità. In questo senso un secondo rinascimento, perché nel rinascimento gli artisti, le elite, vivevano in un'atmosfera di valutazione enorme del valore della persona, no? Se tu pensi l'uomo di Leonardo, era l'idea di misurare il mondo con le tue misure, come sei fatto tu sei al centro, no, di questo mondo. Allora il libro nasce lì e comincia una esperienza che ha durato 40 anni, che mi ha portato 3 anni fa di, diciamo, concepire un metodo di psicoterapia che ho inventato io. Io vengo anche dalla Gestalt, da altri impatti, diciamo, di concettuale della terapia, ma questo libro è proprio una sperimentazione mia che è nato, diciamo, su tante esperienze, grazie a tanti pazienti, ma anche grazie a tanti musicisti, perché è molto imbevuto anche dall'esperienza con i musicisti.

0: Tema di questo primo appuntamento con il dottor Wolfgang Ulrich è il concetto di leggerezza creativa quale elemento vitale della musica e nella vita, da Mozart a Calvino. Perché hai voluto affrontare queste tematiche, Wolfgang?
1: Il libro si chiama La leggerezza creativa, perché ho chiamato così questo libro. Anche questa è una storia, mi piace raccontare le storie. Una parte comincia quando nasco, perché mia madre austriaca ha vissuto duramente la Seconda Guerra Mondiale, e quando nasco io, il suo primo figlio, sceglie il nome Wolfgang, che per lei è una ispirazione grande a Mozart, perché per lui, per lei, che è anche vero, tu sicuramente condividi questo, Mozart è l'essenza della leggerezza, in un certo senso, che, e lei voleva chiamarmi così perché voleva un futuro leggero dopo la pesantezza della guerra, tutto questo periodo lì. Allora mi ha in un certo modo innestato questo nome di Wolfgang, che è diventato una piattaforma di leggerezza, di vissuto leggero. Questa è la prima parte della storia, leggerezza. L'altra parte, io nel 89 prendo il volo per vivere per sempre per amore a Milano. E un po' prima ho letto già in Germania il libro di Calvino, Le quattro lezioni americane, bellissime, dove nella prima lezione americana lui consiglia a scrittori di questo secolo il principio della leggerezza, che per lui non è solo un principio, è una ottica, un metodo proprio diverso, che lavora con questa polarità, da una parte il peso, dall'altra parte il in modo complementare c'è la leggerezza, come il desiderio, la levitazione desiderato, e dall'altra parte il peso della precarietà, della sofferenza, no? E lui ha sviluppato un metodo in questa lezione che io mi sono molto trovato, il mio modo di lavorare con i pazienti, il mio modo di starci in terapia. Allora porto questo bagaglio e vado a Milano un po' come in un senza niente, perché lascio i miei amici, lascio il mio lavoro lì, ho solo la leggerezza tedesca, questa teutonica che è radicato nel mio nome, e incontro a Milano, in Italia, la leggerezza creativa, che è quella italiana, che è la leggerezza che tu trovi nel nome di Brunelleschi, che trovi della grandiosità di questo uomo che ha creato la cupola di Firenze, sì, con una leggerezza incredibile. Tutti hanno detto che non funziona mai, sì, crearla così, ma ha avuto questo atto creativo di rompere tutte le regole, questa creatività è rompere le regole, e l'ha rotto tutti,
0: sì, sì, spezzare gli schemi,
1: spezzare gli schemi, e lui ha creato questa cupola che fino ad oggi sta in piedi, no? Nessuno lo credevo. Allora questa leggerezza creativa è per me una idea di togliere il peso, non solo dal linguaggio ma dalla vita delle persone, è un concetto anche per Calvino è così, di trovare la tua unicità togliendo peso, di trovare il significato unico, la voce unico, si dovrebbe dire per un musicista, cos'è la tua voce unica nella vita, no? Sì. Allora questo diciamo, per leggerezza creativa per me
0: è questo,
1: sì.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare il suo nuovo libro, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. E ricordiamo che il nostro ospite è noto come coach di musicisti che vogliono affrontare paure di performance, distonia focale e quant'altro. Vive e lavora da più di 35 anni a Milano. Ci ha parlato del suo percorso formativo, ma torniamo sul concetto di leggerezza creativa. Leggerezza e creatività. Come fai, sei riuscito a far sposare questi due concetti, di fatto?
1: Parlo subito del come l'ho applicato per i musicisti, così si capisce
0: come no. Sì.
1: Il matrimonio di questi due concetti. diciamo, il Calvino consiglia tre metodi di leggerezza nella letteratura, nell'infrastruttura del linguaggio. Uno è di trovare un incatenamento delle parole, delle frasi, che uno è leggera innesca nell'altra la leggerezza, allora di cominciare a viaggiare come in un campo magnetico dove si muovono le particelle con delle frasi leggere, primo metodo. Poi ne parliamo della poesia dopo. Il secondo è trovare un'immagine figurativa che ha un significato di leggerezza essenziale. E questo mi ha molto ispirato, questo invito di trovare delle immagini di leggerezza. Io ho trovato una bellissima immagine che uso spesso con i musicisti, che è la pentola dell'autostima. Tu devi immaginare una pentola, siamo tutti in Italia, la cultura della cucina, allora che pentola è anche una cosa molto
0: pratica.
1: Molto pratica, no? Allora tu hai tante cose in questa pentola, e soprattutto anche le tue emozioni che galleggiano lì, le tue emozioni, le tue sensazioni, le tue idee su te stesso. E più tu hai imparato delle regole rigide, non devi arrabbiarti, devi essere perfetto, non devi mai fare un errore. Allora più fai fatica di vivere le tue emozioni dentro. Per esempio, se tu, come spesso molto frequentato dai musicisti, hai imparato la regola non devi mai fare un errore, devi sempre essere perfetto. Cosa fai quando ti succede un errore? Il tuo autostima va giù, no? Ti senti inferiore. Allora, parlando della pentola dell'autostima, vuol dire che le regole che regolano questa pentola, più regole rigide ce l'ho, più la zuppa, il minestrone di questa pentola va giù. Questo è un effetto molto immediato. Se sono triste e ho la regola che non devo mai far vedere la mia tristezza, allora l'autostima va giù perché non posso percepire e vivere questa emozione. Allora, ma queste cose abbiamo imparato, le regole abbiamo imparato, anche il musicista ha imparato le regole che possono essere un grande ostacolo per lui. Per esempio, la regola devo sempre essere perfetto, frequente fra i musicisti, io faccio formulare questa regola, per esempio un musicista che dice io devo sempre essere perfetto, se non sono perfetto lo vivo male, lo vivo malissimo. Allora facciamo un primo passo di cambiamento, per essere molto concreto, con questa pentola io sostituisco la parola devo con la parola voglio e faccio formulare questo del musicista. Allora dal devo a voglio è già un piccolo passo, perché sono io, è più libertà, non sono più costretto perché mi hanno inculcato, no? In senso stretto, questa regola. E il terzo cambiamento è, dopo che ho chiesto ma come ti senti con voglio, ci sono musicisti che si sentono già molto spiazzati perché dicono ma allora sono io che decido di farlo. sì, sei proprio tu che lo decidi. E il terzo cambiamento è posso fare dei errori nel prossimo concerto che faccio fra 3 giorni e mi permetto di fare 3. Allora, di prendere la regola, cercare il opposto e invitare la persona a sperimentare qualcosa che esce da questa rigidità. E questa è una grande sfida, perché se tu pensi, se tu hai la regola essere perfetto, praticamente non puoi più muoverti, perché qualsiasi movimento che tu fai, se vai sulla bicicletta o qualsiasi cosa, mentre ti muovi, fai piccoli errori. Sì, evitare i grossi errori, ma gli errori fanno parte di qualsiasi movimento. se tu non ti muovi sei morto, catalitico, non succede più niente. Che nella distonia abbiamo questo risultato, no? Ti senti paralizzato. Allora ti dire va bene, mi do il permesso in un contesto concreto nel prossimo concerto di fare un movimento libero e di tollerare tre errori. E spesso i pazienti ritornano con questa esperienza, dopo questa esperienza, dice: dottore, non è successo niente, mi sentivo più libero, mi senti, no? Allora l'immagine della leggerezza, di introdurre, togliere peso delle regole rigide, può essere un metodo molto efficace di aiutare un musicista di uscire da certi, come si potrebbe dire, precetti, no? Sì. Da certi, sono proprio precetti. Sì. Questo è un esempio.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare del suo nuovo libro in più appuntamenti, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, Guerini Associati. Ricordiamo che Wolfgang si occupa anche di musica, soprattutto di musica. Torniamo alle regole al quale il musicista si sente troppo legato, come hai detto tu. Spesso però sono anche indotte dall'insegnante, e a questo punto che bisogna fare?
1: Questo è un tema molto importante. Io ho dei pazienti che hanno intorno a 19-20 anni, che stanno per fanno la tesi, fanno il master, no? E qui è un passaggio molto interessante, perché è una caratteristica dei conservatori di legare, che il maestro lega molto i suoi allievi a se stesso, che lui rimane il maestro per tutta la vita, ci sono di allievi che
0: adorano, lo venerano, sì,
1: il maestro anche quando hanno 40 anni. Io invece penso due cose, non so se sei d'accordo, sei musicista anche tu, che la musica non è un'opera, è una costruzione in formazione, qualcosa che diciamo l'esperienza estetica è processuale, è qualcosa che succede mentre lo fai. La musica è una cosa estremamente astratta, in un certo senso, che succede nel tempo, che esprime emozioni, esprime sensazioni, stati vitali, eccetera.
0: Sì, un continuo corso d'opera, perché mentre un quadro lo finisci e lo vedi, la musica no.
1: E tu non puoi dire adesso è finito, questo è il modo giusto di suonare la musica. No, l'interprete è il compositore. Tu hai un pezzo morto, un spartito, ma devi riempire di vita questo. E questa vita è diversa oggi con il tuo sfondo storico, dove hai vissuto tu con la tua esperienza di 100 anni fa. Allora, tu sei un co-compositore, allora devi permetterti questa entrata in un atto creativo, perché anche tu crei, non è sei al servizio del compositore solo, no, tu crei. Questa è la prima cosa. Allora, sei un processo di esperienza estetica da una parte.
0: Infatti, i musicisti popolari questi problemi non se li fanno.
1: No,
0: da quello si improvvisano. A me non importa di aver fatto una nota sporca, basta che sia ritmi, basta che ci sia ritmo.
1: Sì, c'è ritmo.
0: Ed è un flamenchista, stiamo parlando.
1: C'è movimento, no? C'è il flow. L'altro tema lì, secondo me, per essere co-compositore, io ho sviluppato questo concetto, devi entrare in una dimensione, io ho chiamato il corpo poetico comune, in senso una parte della nostra creatività che si esprime nel linguaggio musicale, perché il linguaggio musicale non è un linguaggio che esprime la tristezza concreta su una morte di qualcosa, ma esprime la coreografia di una tristezza, esprime la coreografia di un'arrabbiatura, il modo di emozionarsi, il modo di vivere certi stati vitali, non in concreto, non ha un punto di riferimento, tu canti la tristezza su tua madre, no, è una espressione di qualcosa generico del nostro modo di sentire. E per creare questo come musicista devi attingere alla tua, io l'ho chiamato sfondo poetico comune, che è una capacità molto astratta di ritmo, di melodia, di figure, di intensità, e devi farti una idea, una sensazione di questo pezzo di musica, come vuoi far evolvere questo. E per farlo evolvere io ho sviluppato un lavoro molto particolare, perché lo racconto in un caso, se posso. Un musicista, un pianista molto internazionalmente famoso, si è rivolto a me e dice: dottore, mi sento sul palcoscenico solo un tronco, tutti i miei rami, le mie foglie, io ho paura di esprimere, suono sempre nello stesso modo. Allora, cosa abbiamo fatto come un primo passo? Lui aveva un concerto di Debussy, un preludio, e dice: immagina dentro di sé questa musica e poi mi racconti, immaginandola, i colori, i paesaggi che le vengono passando attraverso il flusso di questa musica. E lui cominciava a raccontare, perché i musicisti come te siamo delle persone molto facilmente stimolabile sulla parte espressiva. E lui cominciava a descrivere dei paesaggi di questo pezzo con delle dei colori, eccetera. Poi il secondo passo che ho fatto, e quello lo faccio spesso, dice: va bene, in questi paesaggi, in questa musica, sono dei movimenti di spingere e di tirare. Di spingere tu o essere spinto, o tirare tu, essere tirato. Adesso entri tu come persona in questo paesaggio e ti muovi. E dove ti muovi spingendo, ti muovi così. O dove ti muovi perché senti che sei tirato, ti muovi così. E lui provava trasmettere questo movimento di musica in movimenti reali. Poi l'ultimo passo che avevamo fatto è di dire: va bene, adesso lo facciamo più sofisticato, e tu entri in questa musica e ti muovi come ti viene, non più solo movimenti, diciamo, fondamentali di spingere, ma proprio come lo senti, più veloce in certi momenti, più elegante in altri, più spinti in terzi, più volanti. Possono essere tante sfumature, e lui l'ha fatto. E sai che nel concerto lui ha poi abbiamo fatto una simulazione del concerto dove lui è entrato in questa immagine, in questo quello che ha sentito nel movimento. Per cui ho chiesto: ma cosa senti mentre ti muovi così, che sensazioni si creano, che affetti vitali tu ce l'hai? E alla fine ha suonato questo pezzo con tutta questa ricchezza. Io la chiamo la mimodinamicità, di mimare, di fare una mimesi del movimento, del colore, del sentire mentre tu attraversi un pezzo di musica. E ha cominciato a sbloccarsi così. Non so se hai una idea di tu parli del no, di sposare creatività e leggerezza, sì. No? E diventava leggera.

0: La musica, e quanto questa tua seconda anima influenza il tuo modo di lavorare con i musicisti, Wolfgang?
1: Anche qui voglio raccontare una storia, perché quando io ho cominciato con pianoforte a 5 anni e sono arrivato anche a un certo livello decente, diciamo. Ma quello che mi ha influenzato di più nel mio lavoro con i musicisti, a prescindere dalla conoscenza del pianoforte, della musica, dei pezzi di musica, a 9-10 anni cominciavo a mettermi su una sedia a casa con la musica della radio e cominciavo a dirigere. Mi piaceva, mi scatenavo di fare tutto questo movimento. E questo è interessante. Il direttore, se tu pensi bene, il direttore si muove. Musica è il linguaggio del corpo in atto. Senza l'esperienza corporea, la musica non esistesse. È un linguaggio del corpo. Allora cominciavo a muovermi. E poi, più tardi, quando sono cresciuto, una volta ho fatto un esercizio e mi hanno chiesto: ma la tua identità come psicologa, come psicoterapeuta, come lo vedi? E sai cosa mi è venuto in mente? L'immagine del direttore dell'orchestra. E quello è proprio così, anche quando lavoro con i musicisti, con qualsiasi persona, io non mi vedo come psicoterapeuta, mi vedo come direttore dell'orchestra. Perché cosa fa il direttore dell'orchestra? Tu hai il direttore dell'orchestra, se fosse un direttore, hai una idea della interpretazione musicale, del mettere insieme.
0: Un
1: Ma tu non
0: montaggio,
1: suoni,
0: sì,
1: un
0: un
1: montaggio,
0: assemblaggio,
1: no?
0: sì.
1: È una idea, no? Com'è? Invece le risorse, le persone sono lì, sono i violinisti. Tutti che sono davanti di te e devi ispirare con la tua idea loro che sono motivati di mettere sul palcoscenico le loro capacità, le loro risorse. Allora io penso che tutti i musicisti, tutte le persone hanno una marea, una infinità di risorse, di capacità. Spesso sono coperte, si sono dimenticati o hanno soppresso queste cose. Allora il direttore dell'orchestra, il suo compito è di svegliarli, è di convincerli, di ispirarli, di fare qualcosa di bello, di esprimere, espandersi, no? Come dire, e basta il tempo degli inclini, inchini e delle prevaricazioni, come si potrebbe dire, sì, della miseria. Siamo nel tempo del sviluppo, della espansione, dell'orgoglio di mettere al mondo le nostre risorse, soprattutto i nostri talenti, no? E i musicisti normalmente hanno dei talenti, no?
0: Siamo in conclusione di questo primo appuntamento dedicato alla presentazione del libro del nostro ospite Wolfgang Ulrich, ovvero La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Un'ultima domanda, prima di chiudere, Wolfgang, che cosa vuol dire per te il musicista libero o il musicista che fa un percorso di emancipazione per vivere con autenticità la sua o la propria espressività?
1: Non lo so se tu sei d'accordo, il senso della musica tu puoi accedere in diversi modi. Uno è entrare, mimare la musica nel movimento, nelle affettività, della vitalità, delle sensazioni, di vivere nel movimento quello che la musica ti propone. Questo, diciamo, è un modo. Un altro modo, secondo me, è molto importante un accesso, si chiama ermeneutica, in senso che la musica ha anche un senso oltre la sua struttura immediata. E ermeneutica vuol dire collegato anche con il linguaggio. E dove è collegato con il linguaggio? Perché se io incontro la musica, sia come musicista, sia che come ascoltatore, lo incontro la musica con la mia autocomprensione, con il mio modo di comprendere il mondo in questo momento, è un incontro di significato, no? Io sperimento qualcosa che ha a che fare con la mia storia, con la mia situazione in questo momento. Cosa mi comunica la musica in questo momento? Ha molto a che fare con me e mi parla nel mio autocomprensione, nella mia comprensione del mondo, e mi invita in spazi in parte anche nuovi che non ho mai sentito, non ho mai esplorato. Allora la musica è anche un modo di prendermi per la mano e portarmi in spazi non conosciuti, in sensazioni, emozioni, modo di vedere, associazioni, pensieri, immagini che non conosco. Allora l'incontro fra parliamo del musicista, e la musica nella elaborazione anche del pezzo è sempre un incontro di se stesso anche. Io penso la grande sfida per il musicista, l'incontro del se stesso, è trovare se stesso. Che cosa è questo vero sé? Il vero sé non è qualcosa che è impiantato in te stesso, ma il vero sé, e qui parliamo pure di un famoso teologo, filosofo, che Kierkegaard, che ha avuto questa intuizione fortissima, è una scelta, è dentro la tua storia, la tua biografia, nelle tue storie, esperienze che hai fatto nella tua vita. E Kierkegaard dice, e sono molto d'accordo con lui, la tua autenticità, la verità del vero sé, tu trovi assimilando la tua storia, recuperando, ricostruendo la tua storia. In qualsiasi momento della tua vita tu puoi distanziarti dalla tua storia e dire, io voglio scegliere questo. Per esempio, voglio scegliere la voce di mia madre, che ha cantato già quando avevo 2 anni con me, che mi ha ispirato in una profondità la voglia di esprimermi con la mia voce, che sono diventato cantante perché sentivo questa esperienza. Allora scelgo questa voce di mia madre, questo cosa è successo nell'incontro con mia madre, e lo scelgo. E tu puoi veramente scegliere le cose come vuoi essere, come vuoi diventare. Puoi anche scegliere certe cose che non vuoi avere. Il tuo padre forse era uno che insisteva nella perfezione delle cose, e tu sei sempre lì, sì, devo essere perfetto, studiare fino alla fine, 8-12 ore, no? Abbiamo questi casi anche, e fino all'esaurimento per essere perfetto. Tu puoi anche scegliere, senti, questa regola risostituisco al mio padre perché non ha più senso nella mia vita, posso scegliere di non viverla, come una radio che abbasso questa voce, non lo voglio. Allora per il musicista, come per qualsiasi persona, la scelta di se stesso, tu scegli dalla immensità della tua biografia, delle tante possibilità che tu hai vissuto, come vuoi essere oggi. E per il musicista, di scegliere la propria voce, faccio frequentemente questo meditazione, esercizio con loro, di ritornare nel passato e recuperare dove hanno deciso la prima volta di diventare musicista, cosa è la motivazione nella loro profondità, nelle loro viscere, proprio nel loro profondo, nel loro cuore. Perché fai il musicista? Cosa vuoi? Voglio comunicare, voglio vivere, voglio sperimentare anche agli altri le emozioni. Ci sono tante motivazioni che possono essere. E recuperando questo, troveresti la tua voce unica. Ma è sempre un aspetto collegato anche con il linguaggio, perché tu devi pensare, formulare le cose, e questo ha un impatto di nuovo anche sul modo di fare musica, no? Sul tuo incontro con la musica.
0: E con questa bellissima conclusione del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare in più appuntamenti il suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Parliamo naturalmente di psicoterapia applicata alla musica, perché Wolfgang è anche musicista, pianista per la precisione.
1: Sì, come te.
0: Quindi com'è stato il tuo avvicinamento?

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Giuseppe Tartini il concerto per violino e orchestra numero 2 in Do maggiore D2, nei movimenti allegro, grave, staccato, allegro, adagio, allegro. Federico Guglielmo, violino solista, ensemble L'arte dell'arco.

0: Di Giuseppe Tartini avete ascoltato il concerto per violino e orchestra numero 2 in Do maggiore D2, nella interpretazione di Federico Guglielmo al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei suoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi».
2: Il brano del Vangelo di Matteo ci presenta la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, sottolineando ed esplicitando ulteriormente la fedeltà di Dio alla promessa che egli attua non soltanto mediante gli uomini, ma con loro e, come per Giacobbe, talora attraverso vie tortuose e impreviste. Il Messia atteso, oggetto della promessa, è vero Dio, ma anche vero uomo, figlio di Dio, ma anche figlio partorito dalla Vergine, Maria di Nazaret, carne santa di Abramo, nel cui seme saranno benedetti tutti i popoli della terra. In questa genealogia, oltre a Maria, vengono ricordate quattro donne. Non sono Sara, Rebecca, Lia, Rachele, cioè le grandi figure della storia di Israele. Paradossalmente invece sono quattro donne pagane, Rachab, Ruth, Bezzabea, Tamar, che apparentemente disturbano la purezza di una genealogia. Ma in queste donne pagane, che appaiono in punti determinanti della storia della salvezza, vediamo trasparire il mistero della Chiesa dei pagani, l'universalità della salvezza. Sono anche donne peccatrici, e così appare in queste donne anche il mistero della grazia, che non sono le nostre opere che redimono il mondo, ma è il Signore che ci dà la vera vita.

È nata la gloriosa Vergine Maria, discendente da Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe regale di Davide.

0: Vergine Maria, discendente da Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe regale di Davide.
1: Nel mondo si è accesa una luce alla nascita della Vergine. Beata è la stirpe, santa la radice, benedetto il suo frutto.

0: accesa una luce alla nascita della Vergine. Beata è la stirpe, santa la radice, benedetto il suo frutto.
1: Con gioia celebriamo la tua nascita, o Maria. Prega per noi il Signore Gesù.

0: Con gioia celebriamo la tua nascita, o Maria. Prega per noi il Signore Gesù.
1: Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.

0: Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: La tua nascita, Vergine Madre di Dio, ha annunziato la gioia al mondo intero. Da te è nato il Sole di giustizia, Cristo, nostro Dio. Egli ha tolto la condanna e ha portato la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita.

0: donato la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Salvatore nostro, che hai voluto la madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia. E poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dall'esperienza dolorosa di quei mesi sono risalito perché non mi sono vergognato di chiedere aiuto, di afferrare la mano di chi non ha temuto di infettarsi del mio buio e mi ha tirato su dal fondo dell'abisso. Di notti come quella ne ho attraversate e ne attraverserò ancora, con la consapevolezza sempre nuova che è proprio da lì che possiamo ripartire insieme, perché ciò che ci fa più paura della notte non è la notte in sé, ma la solitudine cui ci costringe, l'idea di essere soli ad affrontare l'oscurità che ci avvolge. Ciò che da piccolo mi faceva paura è lo stesso che mi fa paura anche adesso: addormentarmi e non trovare al risveglio le persone che amo, patirne l'abbandono, la perdita, e misurarmi con l'incapacità di riuscire a gestirla. Cerco di fuggire persino al pensiero di tutto questo, e spesso mi sono illuso di poterci riuscire, riempiendo di cose da fare le giornate, di amici le serate, di chiacchierate telefoniche o di programmi alla televisione le prime ore della notte. Ma so che devo conviverci, che non serve a niente scappare, e soprattutto non posso farlo a vita. Devo accettare le mie paure, averne coscienza, senza lasciarmi sabotare il presente, senza lasciarmi precludere il futuro. Nessuno può farlo al mio posto, ma Dio viene a farlo con me. Non esiste luogo dentro o fuori di me in cui il mio Dio non possa raggiungermi. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti, dice il Salmo 139. E non posso fare altro che amarlo, questo Dio che per me si infetta di buio, veste la precarietà della mia stessa carne con le sue luci e le sue ombre. Si inabissa per me nella morte più infame per venire a riprendermi. Si inoltra in quel viaggio senza ritorno che è la morte e risorge per me perché io risorga con lui, in lui. Non sono perduto per lui. Non sono un capitolo chiuso, una questione archiviata. Dio viene a cercarmi sempre, anche quando chiunque altro al suo posto avrebbe gettato la spugna, anche quando provo a nascondermi perché vorrei non essere trovato da nessuno. E mi tende la mano e mi chiede di afferrarla, perché il mio Dio ha tante mani quante sono le persone di cui si serve per amarmi, per ricordarmi che sono amato. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Accerchiato, letteralmente assediato dal suo abbraccio, sento che le paure perdono di forza e di consistenza. Il dolore viene fasciato, le ferite medicate. Sotto le sue ali trovo rifugio e protezione dai terrori della notte e dalla freccia che vola di giorno. Ci basti una stella, una soltanto, a ricordarci che nessuna notte è infinita, che le tenebre hanno il tempo contato e che persino il buio più fitto può essere attraversato con una stella che ci illumini il cammino e ci tenga compagnia. Ci basti una stella per ricordarci che nessuno è così solo da non avere lassù qualcuno che lo ami e vegli su di lui. Ci basti una stella in cui inciampare per ritrovare la strada di casa quando ci sentiamo persi. Ci basti una stella che rinnovi nel nostro cuore la certezza che la notte è avanzata e il giorno è vicino. ci basti una stella, la tua stella, che ci rassicuri e non si stanchi di ripeterci ancora e ancora che tu ci sei, sei con noi, sei per noi, Emanuele, Dio, carne nostra.

Quando da piccoli si andava per campi, una delle missioni più belle e più difficili era quella di cercare in mezzo ai fili d'erba tra i trifogli un quadrifoglio. Trovarlo poi equivaleva ad aver fatto letteralmente una conquista. Il suo essere diverso dal comune trifoglio, il suo essere così unico e raro, ne ha sempre fatto un simbolo di fortuna, associandolo così all'auspicio di eventi speciali e buone notizie da ricevere. Scoprire un quadrifoglio in un campo di trifogli diventava così un piccolo trionfo personale che rendeva la giornata speciale e piena di aspettative positive. Cercare quadrifogli non era altro che mettersi sulle tracce dell'anomalia, della diversità in mezzo a un prato di trifogli comuni e, una volta trovata questa rarità, considerarsi fortunato. È proprio la rarità. Pare infatti che ne esista circa uno su 5.000. La diversità che deriva da una mutazione dei comuni trifogli bianchi a rendere la sua scoperta un evento così speciale. Dunque, da bambini, attraverso questo gioco, imparavamo a percepire, a considerare ciò che è diverso come speciale e prezioso. Crescendo, poi, dimentichiamo tutto questo e iniziamo ad avvertire e assimilare le ansie e i condizionamenti di un mondo che non fa altro che ripeterci di stare alla larga da chi è diverso, che bisogna averne paura, che la normalità sta nell'omologarsi a ciò che è diffuso e ritenuto normale, socialmente accettato e tollerato. E così, quando incontriamo qualcuno che la pensa diversamente, che è fuori dagli schemi e dalla logica del sentire comune, che agisce libero dai condizionamenti e dai giudizi della gente, iniziamo a guardarlo con sospetto, con preoccupazione e timore. L'altro, in quanto tale, ossia diverso da noi, ci mette in crisi, manda in pezzi le nostre fragili certezze da figli unici e ci costringe a ripensarci in due, in relazione. L'altro può essere considerato una rarità da scoprire e custodire, come il quadrifoglio, oppure un'erbaccia da estirpare perché non ne resti traccia. L'altro è una sfida, un'opportunità da cogliere, una risorsa, oppure un problema, un ostacolo da scansare, uno da tenere a debita distanza per il fatto stesso di essere diverso, immediatamente classificabile come rivale e nemico da combattere. Da soli non possiamo vivere. Siamo esseri di relazione, incapaci di esistere da soli, comprensibili sempre in relazione a un tutto.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei suoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi».
2: Il brano del Vangelo di Matteo ci presenta la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, sottolineando ed esplicitando ulteriormente la fedeltà di Dio alla promessa che egli attua non soltanto mediante gli uomini, ma con loro e, come per Giacobbe, talora attraverso vie tortuose e impreviste. Il Messia atteso, oggetto della promessa, è vero Dio, ma anche vero uomo, figlio di Dio, ma anche figlio partorito dalla Vergine, Maria di Nazaret, carne santa di Abramo, nel cui seme saranno benedetti tutti i popoli della terra. In questa genealogia, oltre a Maria, vengono ricordate quattro donne. Non sono Sara, Rebecca, Lia, Rachele, cioè le grandi figure della storia di Israele. Paradossalmente invece sono quattro donne pagane: Rachab, Ruth, Bezzabea, Tamar, che apparentemente disturbano la purezza di una genealogia. Ma in queste donne pagane, che appaiono in punti determinanti della storia della salvezza, vediamo trasparire il mistero della Chiesa dei pagani, l'universalità della salvezza. Sono anche donne peccatrici, e così appare in queste donne anche il mistero della grazia, che non sono le nostre opere che redimono il mondo, ma è il Signore che ci dà la vera vita.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio, il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

E in chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

Celebramus missam de festo in Nativitate Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et precio Charistica tertia.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 8 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli del radiogiornale: Leone XIV a Genazzano, lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Pace in Ucraina, la Russia apre a nuovi colloqui trilaterali a fine settembre, segnali positivi nel report dei delegati USA dopo gli incontri con Putin e Zelensky. Germania, il cancelliere Merz riconosce la disfatta ma esclude le dimissioni dopo la vittoria schiacciante dell'estrema destra in Sassonia. Bentrovati da Marco Guerra. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha celebrato la messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano nella vigilia della Natività della Beata Vergine Maria. Ha donato una rosa rossa alla Madonna e svelato l'affresco che lo ritrae in preghiera a ricordo della prima visita del 10 maggio 2025, due giorni dopo l'elezione. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Chiedere a Maria il suo buon consiglio per accogliere la parola di Dio, custodirla e darla alla luce attraverso decisioni coraggiose e sagge e di autentica conversione. Dalla Basilica di Genazzano, dove è custodita l'immagine della Vergine venuta da Scutari in Albania il 25 aprile 1467 e venerata come Madre del Buon Consiglio, Leone XIV esorta a domandare alla Madre Celeste di accrescere in noi la pace.
3: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima. Per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
2: Nell'omelia cita San Tommaso da Villanova che si chiede perché gli evangelisti raccontino ben poco della storia di Maria e poi si risponde invitandoci ad immaginarla, dipingendola dentro di noi.
3: Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già. Non si tratta di fantasia, ma di profezia. Ne abbiamo bisogno in tempi di distruzione e di incertezza per vedere l'opera di Dio e servirla.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Progressi sostanziali e cautamente ottimista il resoconto che i delegati statunitensi hanno riferito a Trump dopo i colloqui con Russia e Ucraina. Anche in assenza per ora di accordi concreti sui nodi critici, Mosca sarebbe infatti disponibile a tornare al tavolo dei negoziati dopo le elezioni del 18 e 19 settembre prossimi, ma sul campo il conflitto resta intenso. Paola Simanetti.
4: Possibili ulteriori incontri trilaterali. Questa è la sostanza al centro dei recenti colloqui fra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente russo Putin, con quello ucraino Zelensky e con il Cremlino che si sarebbe spinto a definire la missione appena conclusa un piccolo passo verso la pace. È quanto riportato dai delegati ieri al presidente USA Trump, che si appresterebbe a telefonare ai leader di Kiev e Mosca e che ha sentito nel frattempo il presidente britannico Burnham concordando, secondo fonti londinesi, l'impegno comune per il cessate il fuoco. Mosca in particolare si sarebbe detta disponibile a nuove trattative dopo le elezioni per la Duma il 18 e 19 settembre prossimi. L'accelerazione è ben vista anche da Zelensky, preoccupato per un nuovo rigido inverno sotto le bombe, ma diffidente sulle reali intenzioni di Putin. Resta alta intanto la tensione fra Russia ed Europa dopo i fatti di Lipsia, mentre sul campo si continua a morire. I raid di Mosca della notte su Kiev hanno provocato almeno 2 vittime e 7 feriti.
1: E al centro dei colloqui di pace restano i nodi critici della cessione dei territori a Mosca da parte dell'Ucraina e la questione della sua rinuncia ad aderire alla NATO. Sentiamo l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
5: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato a favore di Mosca piuttosto che Kiev e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
4: Cessione di territori, elezioni entro un certo tempo dall'eventuale accordo e rinuncia all'adesione alla NATO da inserire in Costituzione. Alcuni punti del piano di pace sono trapelati. Sembra ci si aspetti una totale resa da parte dell'Ucraina.
5: La rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza.
1: Sono entrate in vigore le tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi, mentre la guerra commerciale tra i due paesi nordamericani si intensifica. Cambiamo scenario: dopo la netta vittoria del partito di destra radicale AfD nel Land tedesco della Sassonia, i vertici della formazione aprono al dialogo per tentare di trovare una maggioranza. Intanto il cancelliere Merz riconosce la disfatta ma esclude dimissioni. La società tedesca si interroga sui risultati del voto. Il fatto che il 61% degli operai abbia votato AfD testimonia come la crisi della Volkswagen sia finita per diventare un acceleratore per il consenso del partito. Su che cosa c'è alla base della vittoria di AfD? Alessandro Guarasci ha sentito il professor Damiano Palano, direttore di ASERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica.
6: Un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. La percezione non è la realtà e anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a recepire, a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
7: Le prossime elezioni nei prossimi land, sempre tedeschi, potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
6: Il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni land ha una storia specifica ed un'identità particolare, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però è una probabilità concreta.
1: Il governo dell'Algeria si appresta a intraprendere una riforma del codice penale che ripristinerà la pena di morte già prevista nell'ordinamento giudiziario del paese, ma sospesa formalmente nel 1993. Insorgono le organizzazioni umanitarie e il servizio di Roberta Barbi.
8: L'ultima esecuzione oltre 30 anni fa, nel 1993 e nel 2020, il voto alle Nazioni Unite in favore della risoluzione ONU per una moratoria sulla pena di morte. Ma oggi il governo dell'Algeria, presieduto dal generale Tebboune, si appresta a fare un passo indietro. La giustificazione: la ricerca di un deterrente contro quelli che ha definito terroristi ambientali, colpevoli degli incendi boschivi dolosi che negli ultimi tempi hanno devastato il nord-est del paese e per cui 4 arresti sono stati effettuati anche ieri nell'area di Tizi Ouzou e Sétif, ma si estenderà anche a tutti coloro che compiono reati quali rapimenti, abusi e omicidi ai danni di minori. Così ha preso il via l'iter legislativo, con scadenza il 15 settembre prossimo, che porterà a un ripristino della pena capitale già prevista nell'ordinamento del paese. Un inaccettabile passo indietro, così hanno bollato la decisione organizzazioni umanitarie quale Amnesty International e Human Rights Watch, mentre il dibattito politico si accende in Algeria. Di regressione inaccettabile ha parlato anche il fronte delle forze socialiste, ribadendo il proprio rifiuto categorico, mentre il Partito dei Lavoratori ne ha contestato l'efficacia come deterrente.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Come abbiamo sentito in apertura, in visita nella Basilica della Madonna del Buon Consiglio, ieri Papa Leone ha inaugurato, prima di celebrare l'Eucaristia, l'affresco che lo ritrae in preghiera davanti alla venerata immagine mariana. Sul processo creativo che ha portato al compimento dell'affresco di Papa Leone nel santuario a Gennazzano, Paolo Ondarza ha intervistato l'autore, l'incisore e pittore Marco Innocenzi.
9: Affrontare un affresco dentro una chiesa, un santuario come quello della Madre del Buon Consiglio, è complicato. E poi affrontare un affresco in alto, 5 metri d'altezza, comporta tutta una serie di difficoltà. Nell'affresco devi essere risolutivo e veloce, perché tu puoi dipingere in affresco fin quando l'intonaco è umido.
10: Un'attività davvero totalizzante.
9: Sì, in quel periodo in cui dipingi l'affresco vivi completamente assorbito da questa tecnica.
10: Tra l'altro è significativo che c'era proprio questa porzione di parete non affrescata accanto alla Madonna del Buon Consiglio. Questa parete aspettava di essere affrescata ed è toccato a lei. Come vive questa coincidenza così particolare?
9: Sicuramente con un grande senso di responsabilità. Se uno viene qui dentro si accorge di quante migliaia di fedeli, di quanta storia è carico questo luogo, quindi responsabilità c'è nel cercare di fare una cosa bella.
1: È tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: per con... Le 9 l'informazione, la Russia riprende gli attacchi dopo la tregua di 72 ore, raid su Kiev, almeno 2 morti e 7 feriti, molte altre regioni sono state colpite, ha riferito il presidente Zelensky, resta però aperto un canale di dialogo tra Russia, Ucraina e Stati Uniti dopo la missione degli inviati di Trump a Mosca e Kiev. E dopo la netta vittoria del partito di destra radicale AfD nel land tedesco della Sassonia, i vertici della formazione aprono al dialogo per tentare di trovare una maggioranza, intanto il cancelliere Merz riconosce la disfatta ma esclude l'ipotesi di dimissioni. Gli attacchi contro obiettivi civili ed economici dell'Arabia Saudita da parte dei ribelli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno ferito 73 persone. Dicono le autorità di Riyadh che hanno risposto con durezza su postazioni Houthi provocando 14 morti. Sono entrate in vigore le tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi, mentre la guerra commerciale tra i due paesi nordamericani si intensifica. L'informazione torna alle 10.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
3: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: A Roma e provincia ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buon martedì 8 settembre, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana da Silvia Giovarrosa qui in studio e dall'altra parte del vetro da Damiano Caprio che cura la parte tecnica e mi accompagna e ci accompagna in questa ora che, se lo volete, possiamo trascorrere insieme. I vostri messaggi al 335 12 43 722 ci augurano e noi ricambiamo di cuore il vostro augurio una bellissima giornata, come fa appunto Paola che ci dice Feliz Dia e esprime apprezzamento per il commento al Vangelo del giorno che ha potuto ascoltare sulle nostre frequenze. Tutto questo lo potete trovare anche sul nostro portale vaticanews.va. Un buongiorno arriva proprio in questa frazione di secondo anche da Pietro, un caro saluto lo rivolgo a Filomena che fa una bella riflessione sull'amicizia, e poi ancora saluto Rocco dalla Germania che ci dice buongiorno a tutti voi dello studio di Radio Vaticana, sono Rocco dalla Germania, che ci dice non riusciamo a sentirvi su Alexa e allora provvederemo quanto prima ad informarci su questo inconveniente tecnico. Tanti argomenti ci accompagneranno in questa mattinata insieme, si partirà ovviamente dalle principali notizie del giorno, ci soffermeremo su quelli che sono i temi forse maggiormente trattati dai quotidiani nazionali e poi parleremo di un momento molto atteso, soprattutto dai più giovani, ovvero il ritorno sui banchi di scuola. Ebbene, se per tanti ragazzi è un momento di gioia, di trepidazione, per alcuni forse un po' meno, perché insomma si riprende quello che è il tram tram quotidiano con le sue solite fatiche, beh, sappiate che c'è chi si occupa anche di quei giovani, di quei ragazzi che arrivano a scuola e per delle difficoltà sociali ed economiche non sono in grado, comunque hanno difficoltà anche a comprarsi una matita, una penna, una gomma da cancellare, un diario, no? Cosa che per noi potrebbe sembrare un'ovvietà tornando a scuola, ma non lo è. Non lo è e per i ragazzi è fondamentale, perché appunto sono gli strumenti del loro lavoro, ma è davvero bello pensare che c'è chi si occupa anche di queste piccole cose. Lo faremo parlandovi di una operazione, di una iniziativa portata avanti da Mission Bambini e da Feltrinelli Librerie, proprio a chiusura di questa puntata. Come sempre però apriamo con un po' di buona musica, Red and Blue, Dragonfly è la libellula se non mi sbaglio, no? Sì, è vero, è la libellula. Allora ascoltiamoci questo brano insieme e poi ci ritroviamo qui.

E così questa melodia dolce e allegra, magari chissà, ci fa cominciare bene la mattinata. Cominciare, sono le 9:10, insomma per la maggior parte di noi e di voi sicuramente la mattinata è cominciata molto prima. Ancora grazie per i vostri messaggi, saluto Gianni che ci mostra le immagini di quella che di quella che dice essere stata una faticosa pesca miracolosa. Gianni, insomma, è andato a pesca, immagino, dalla fotografia che ci stai inviando. E poi ci dice: oggi il 50° del mio matrimonio, quindi tanti, veramente tantissimi auguri per questo splendido traguardo che hai raggiunto insieme alla tua sposa. Ancora saluto Paola, adesso lo dico, no, sempre Roseli che ci dice buona festa della Natività, in 15 offre della Natività di Maria, e quindi ci offre l'occasione di andare ad ascoltare insieme quello che è il ritratto non solo del santo del giorno, ma anche un po' di quella che è la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Si tratta di una delle più antiche feste mariane. Si pensa che la sua origine sia collegata nella festa della dedicazione di una chiesa intitolata a Maria a Gerusalemme nel IV secolo. Si tratta della Basilica di Sant'Anna, dove la tradizione dice che si trattava della casa dei genitori di Maria, Gioacchino e Anna, dove qui nacque la Vergine. A Roma la vi si celebra nel VIII secolo con Papa Sergio I. È la terza festa di Natività presente nel calendario romano. La Natività di Gesù, il figlio di Dio, poi ancora quella di San Giovanni Battista e appunto quella della Beata Vergine Maria. Oggi si ricordano anche San Sergio I Papa e San Tommaso da Villanova. Così, insomma, dalla nostra pagina Vatican News, proprio legata al santo del giorno, potete trovare tutte queste piccole informazioni che vi ho letto, ma molto molto di più. Una pagina veramente molto curata, questa del santo del giorno. In particolare, allora, vorrei così dirvi due parole su San Tommaso da Villanova, che è stato nominato anche ieri da Papa Leone XIV. Sapete, Santo Padre si è recato a Genazzano, proprio appunto alla vigilia della festa della Natività della Vergine Maria, e nella sua omelia durante la messa ha parlato di questo santo proprio per dare spunto a una riflessione collegata alla figura della Vergine. Allora vi do dal sito di Vatican News questa informazione su San Tommaso da Villanova.

0: ore 11:30 invece nella Basilica Pontificia si svolge la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Fabio Dalcin. La Basilica Pontificia si svolge la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, prelato, e del Pontificia si svolge la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, prelato e delegato. Svolge la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, prelato e delegato pontificio. Celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, prelato e delegato pontificio. Eucaristica presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, prelato e delegato pontificio. Presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, prelato e delegato pontificio. Nella celebrazione Fabio Dalcin, prelato e delegato pontificio. Nella celebrazione si svolge il prelato e delegato pontificio. Nella celebrazione si svolge il rito dell'azione della lampada della pace per il da parte del dottor Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato della Repubblica. Questo appunto per quanto riguarda ciò che accadrà in quella di Loreto. Spostandoci un po' in giro per il mondo, non vi do conto di tutti gli appuntamenti che ci sono oggi. A New York l'apertura della 81esima assemblea generale dell'ONU, e poi ancora per quanto riguarda la giornata UNESCO di oggi, giornata internazionale per l'alfabetizzazione, c'è chi completa il nostro, ci ricordo aprirlo, sì, il nostro, sì, possiamo dire almanacco, avvenimenti del giorno. Silvia, buongiorno. Oggi festeggiamo la madre di Dio, sì, l'ha detto, ma però grazie che l'hai voluto sottolineare con noi. Proverbio del giorno: la vita non è aspettare che la tempesta passi, è imparare a ballare sotto la pioggia. Meditiamo, puntini puntini, ci scrive Marco. Mediteremo, ma c'è una meditazione abbastanza complessa, lo faremo ognuno per conto nostro. Insomma, se ci vuoi dare uno spunto per accompagnarci, noi siamo qui fino alle 10. E intanto si sono fatte le 9:15 e puntuale saluto il collega Marco Guerra, che ha redatto e condotto il nostro radiogiornale, il radiogiornale delle ore 8, di cui potete ascoltare la versione integrale del nostro podcast. Buongiorno Marco.
1: Esattamente Silvia, buongiorno e buongiorno a chi ti ascolta.
0: E allora immagino che abbiate aperto con sicuramente la visita del Santo Padre di ieri a Genazzano, di cui ho dato conto anch'io, quindi magari poi possiamo anche sorvolare su questo, siamo sull'attualità intenzionale, se sei d'accordo.
1: Sono d'accordo e direi che in risalto abbiamo messo l'Ucraina con l'apertura di uno spiraglio diplomatico dopo la missione degli inviati di Trump, Witkoff, Kushner a Mosca e a Kiev. Hanno parlato direttamente con i vertici, con Putin e Zelensky, e persino la Russia ha azzardato di definire questi incontri piccolo passo verso la pace. Si parla della possibilità di un trilaterale di nuovi incontri, però di fatto al momento non c'è ancora un accordo, nemmeno un cessate il fuoco. Fatto sta che la tregua annunciata 72 ore sulle vitali, proprio in corrispondenza di questi colloqui, è subito saltata e sono ripresi gli attacchi anche su Kiev, mentre sul resto del territorio ucraino si erano registrati anche durante i giorni dei colloqui diplomatici. Questa notte altri due morti nella capitale ucraina, a loro volta ucraini hanno fatto padroni verso Russia, quindi sul terreno si combatte, ma c'è un nuovo spirito di dialogo che è stato definito positivamente anche da Kiev e da Mosca. Vedremo se ci sarà un'evoluzione concreta o se è uno dei tanti stop and go che abbiamo visto in quei 3 anni e mezzo di guerra.
0: Tra l'altro Mosca, l'Ucraina si prepara a vivere quello che è l'inverno, l'abbiamo visto in questi anni di guerra, 4 anni di guerra, in cui sicuramente stagione invernale senza corrente, senza possibilità di avere luce, quindi nel buio e nel gelo, sono insomma periodi complicati per il
1: molto
0: paese
1: temuto.
0: E molto temuti. Il fatto che ci possano essere questi colloqui magari proprio in progetto di prepararsi, so insomma il presidente Zelensky ha reso noto che si
1: sta... Sì, ci stiamo preparando per un nuovo inverno di guerra, quindi comunque ci si prepara al peggio, perché sappiamo che c'è un sostegno militare importante nei confronti dell'Ucraina, quindi sul terreno cambierà ben poco. Fondamentalmente il nodo dei colloqui continuano a essere l'adesione alla NATO dell'Ucraina, comunque la cornice internazionale in cui si collocherà l'Ucraina dopo questa guerra, con le varie garanzie di protezione da parte degli alleati, e poi cosa ancora più importante, la

0: questione territoriale. La Russia chiede l'intero Donbass e non solo le parti del Donbass, e mentre l'Ucraina sarebbe disposta a concedere parte occupata del Donbass, anche in quella occupata avrebbe poi un'amministrazione super partes e non un'annessione to cur del territorio ucraino alla Russia. Quello resta il nodo principale, perché poi anche lì c'è una questione etico-linguistica, ci sono molti russofoni in quei territori che vogliono un'annessione alla Russia, c'è una parte invece importante del popolo ucraino anche in quelle regioni che non vuole annessione alla Russia. Quello sarà il nodo da dirimere più difficile e più importante.
1: Marco, sui giornali campeggiano appunto sì delle notizie di cui tu hai dato conto adesso, due temi anche che sono le reazioni delle cancellerie, quelle che è stato il tuo in Sassonia lì, e ci sarebbe aprire una pagina che magari non questa la sede per aprire. A me piace solamente sottolineare quello che scrive il direttore del Foglio, Claudio Sa, quando parla, no, di una specie di, fra virgolette, la possiamo dire isteria, che è a piede, no, da parte tutti quelli che si sono detti ottisti favorevoli, tanti altri che si sono detti appunto dello stesso parere. Vi invito a leggere questo editoriale che pone una riflessione. Dice: ma per quelle lezioni Sonia Analt sono un caso che studiare con un approccio, insomma, da questa specie di, la metterei fra virgolette, isteria. L'isteria spinge a concentrarsi non solo su manda di malconto che viene dagli elettori, anche sulle risposte offerte dai partiti. L'isteria porta invece a non ignorare la domanda che arriva dai elettori, ma a non dimenticare altro, e sottolinea: la vittoria dell'AfD può far paura, ma l'isteria messa in campo per trovare risposte di fronte a quella vittoria lo fa ancora di più. Io questo editoriale lo trovo abbastanza sicuramente una riflessione che va fatta, secondo me, e che non possiamo fare, no? Come ci si approccia a determinare notizie?
0: Ma sì, i risultati delle elezioni vanno analizzati, perché ricordiamoci che comunque il voto è la massima espressione popolare, quindi si dice sempre, no, anche da questi microfoni, si invitano le persone ad andare alle urne, che fondamentalmente è il modo più concreto per partecipare alla vita civile e per la propria riguardo a quelli che sono anche i programmi e il futuro della propria società, della propria nazione. Quindi vanno sempre analizzati con cura, con calma. Questo non vuol dire relativizzare il risultato del voto, non guardare aspetti più preoccupanti di un determinato risultato che può cambiare gli scenari politici. Sicuramente ha pesato anche una crisi interna nella Germania. Il radiogiornale di oggi ha messo in risalto, per esempio, si parla molto di immigrazione, ma anche la chiusura fabbriche in Germania. Il Green Deal, la Volkswagen ha ridotto la vendita di macchine, questo è un grosso problema. Vediamo che anche in Italia adesso si proibirà l'Euro 5 nella pianura padana. E questa chi è stata sentita dalle fasce più basse, la popolazione, che ti hanno i sacrifici che vengono chiesti per le politiche magari verdi, no? Poi risposte in termini di sussidi, possibilità di trovare un'occupazione anche dalla grande manufatturiera tedesca, che ha sempre occupato migliaia di persone. Quindi non è un caso che negli stati dove più problemi economici della Germania, nell'ex Germania dell'Est, poi ci sia un voto di rottura così forte, che può avere ripercussioni anche sul piano nazionale, perché ti dicono che adesso Merz sarà sicuramente più rigido per dare una risposta sia sul fronte dell'immigrazione sia sul fronte dei conti pubblici, perché ricordiamo che la Germania ha sempre fatto la parte d'attivo sui prestiti europei ai paesi latini, sugli sforamenti di bilancio. Quindi c'è il tema che poi Merz possa rispondere con il rigidito di molte politiche europee.
1: Andiamo a vedere. C'è un'altra notizia, così magari può sfuggire, se ne è parlato molto ieri, anche tutta la serata di ieri, è stata la morte di Mladic. Scrive il titolo che sceglie il Foglio per parlare questa notizia: la memoria di Vili. La morte di Mladic non è né premio né condanna, quel che resta Zenica che conta. Questo vogliamo fare un po' chiarezza, possiamo ricordare un po' la storia, chi è questa persona?
0: Hanno fatto molto discutere i funerali l'ex generale l'esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, perché siamo che la Bosnia divisa in tre età,

0: c'è un'entità croata che è minoritaria, Bosnia che è maggioritaria, poi c'è una forte entità serba. Fondamentalmente sono quelle che si sono combattute durante la guerra civile in Bosnia e Erzegovina dal 92 al 95. Ratko Mladic è stato il generale che è stato condannato dal Tribunale Internazionale degli Aia per crimini contro l'umanità. Gli viene imputato l'assedio di Sarajevo, forse i più giovani non lo conoscono, ma noi siamo in quegli anni, eravamo adolescenti e guardavamo i telegiornali, ricordiamo Sarajevo assata dalle truppe filo-serbe. Non era l'esercito ufficiale della Serbia assediata a Sarajevo, ma erano i serbi di Bosnia, era la componente serba della Bosnia, non volevano che si creasse un nuovo Stato. La Serbia stava prendendo pezzi una alla volta, prima la Slovenia, la Croazia, e poi non ultimo fu la Bosnia che provò a staccarsi col crollo del regime comunista. Ci fu questa balcanizzazione, tacque un termine, balcanizzazione, cioè la divisione di uno Stato in più parti. Ecco, la Serbia rispose con un pugno durissimo che portò all'assedio di Sarajevo, e pochi mesi prima terminasse la guerra c'è l'eccidio più grande alla seconda guerra mondiale mai fatto in Europa. 8.000 bosniaco musulmani furono fucilati, furono massacrati, fu circondato questo villaggio, era un enclave bosniaco musulmano in territorio serbo. Malgrado quel villaggio se controllato le truppe ONU olesi, arriva proprio il generale Mladic. Ci sono le immagini che sono diventate famigerate in tutto il mondo, di Mladic che accarezza un bambino, perché due bambini furono portati su un pullman e trasferiti. Tutti gli uomini di quei villaggi intorno a Srebrenica furono fucilati nei boschi, massacrati, più di 8.000 vittime. C'è un immenso cimitero che ricorda massacro. Le memorie, lo sappiamo, dopo i conflitti sono sempre divise nei popoli. Parlare di memoria è difficilissimo in tutte le terre, dall'Irlanda alla stessa Italia dopo la seconda guerra mondiale, la Spagna, la guerra civile. E fa effetto pensare che una persona come Mladic, in parte dell'opinione pubblica serba, tutta lo possiamo dire perché ci sono state anche contestazioni al gruppo nazionalista serbo da parte dei giovani, ma in parte dell'opinione pubblica serba viene ricordato come un eroe nazionale. C'è stato un grande omaggio a questi funerali, è un piccolo olio per il processo di adesione della Serbia all'Unione Europea. Ha detto chiaramente: non c'è alcun posto per chi commemora i criminali in Europa. Il presidente serbo comunque tiene posizioni molto autonomiste, sovraniste, ha sempre strizzato l'occhio alla Russia, anche se non è apertamente un alleato della Russia. Sta che la Serbia è uno di quei paesi dei Balcani che non è entrata nell'Unione Europea. Quello che è successo ieri sicuramente favorisce questo processo.
1: Grazie Marco per le tue spiegazioni, i tuoi chiarimenti. L'informazione tornerà alle ore 10. Adesso io vi sono in compagnia di un musicale, e grazie Damiano che mi hai suggerito un brano musicale, ci rifà fra pochissimo. No.

0: E soldi, questo è il brano che avete appena ascoltato di Mario Venuti. Grazie ancora per i vostri messaggi. Mi piace, è carina questa cosa, perché in molti, in questa giornata appunto in cui si ricorda la festa dell'attività, si ricorda l'attività della Vergine, in molti stanno mandando dei messaggi che hanno semplicemente delle rose come messaggio, insomma, senza niente, delle rose che ovviamente rimandano a Maria, rimandano alla preghiera per eccellenza, che è quella del rosario. Quindi grazie, perché abbiamo una cena di rose rosse in questo momento. Ma alle 9:31 è il tempo di andare ad ascoltare invece il 58esimo episodio del podcast Leone Dixit. Sapete, appunto, il podcast scritto dal nostro direttore editoriale Andrea Tornelli e realizzato insieme appunto ai colleghi della redazione podcast, per riascoltare con commento di Tornelli le parole pronunciate da Papa Leone. Il titolo dell'episodio di oggi, che potete trovare anche nella sezione podcast del nostro portale, è Oltre la paralisi del lamento e della maldicenza. Ascoltiamolo insieme.
1: This is Vatican News, Radio Vatican.
2: Sono Andrea Tornelli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa ascoltare parole del Papa.
3: Care tele sorelle, buona domenica! Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è un patrimonio che ci diamo l'un l'altro senza starne imprigionati. È il dito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rende liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata, troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu, se è necessario, fra due o tre per te, fine, quando occorre, con l'interiorità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in saggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono facili, ma non generano nulla e paradizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella rarità.
2: Giusti domenica settembre 2026, Leone XIV ha parlato ancora una volta della testimonianza evangelica che i cristiani sono chiamati a offrire a tutti con la loro vita prima che con le loro parole, e ha spiegato come vivere concretamente quella vicendevole che è origine di ogni vera testimonianza cristiana. Innanzitutto attraverso correzione fraterna, che non significa occultare o dimenticare i problemi dicendo che tutto va bene, ma significa affrontarli con verità e amore nella comunità fraterna, rifuggendo due atteggiamenti così purtroppo diffusi: il lamento e maldicenza. Il lamento, che è un atteggiamento di chiusura e all'incapacità di vedere il mondo attorno a noi come campo di messe, è l'atteggiamento di chi vede sempre tutto tutto male e vive magari nella nostalgia di un passato che non ritornerà. E la maldicenza, così diffusa in chi si abitua a guardare gli altri sulla base dei propri pregiudizi, sulla base di chiacchiere, peggio di progetti di potere che per affermarsi hanno bisogno di denigrare colui che è diventato l'avversario del mondo, anche se fratello nella fede.
3: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino preghiera. Messi d'accordo. Non tanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono.

0: parlare in quest'ultimo spazio della nostra trasmissione. Io in primis saluto e ringrazio gli ospiti. Abbiamo raggiunto telecamente Daniele Spagnoli, ESG Manager del gruppo Feinelli. Buongiorno, grazie per essere su Pensia della Radio Vaticana.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E ringrazio anche Tatiana Crespoli, responsabile area corretta ed eventi di Mission Babini. Tatiana, buongiorno e grazie anche a te per essere qui.
2: Buongiorno e grazie a voi di averci ospitato.
0: Allora, la notizia che insomma circola nelle voci di tanti ragazzi, dei genitori, quant'altro, educatori, è che tra poco si ritorna a scuola, insomma, no? E sono tante le aspettative, tante le emozioni, c'è tanto fermento intorno alla presa dell'anno scolastico. E però di fronte a quella che è la paura, l'ansia o insomma generalizzata della maggior parte dei bambini, non possiamo dimenticare invece che quando si ritorna a scuola ci possono essere delle difficoltà, delle cose, delle questioni che da considerare per quanti tornano a scuola e magari sono in condizioni di fragilità sociali ed economiche e fanno fatica anche a permettersi la possibilità di comprarsi quelli che sono gli strumenti del lavoro dei nostri studenti, le penne, le matite, i quaderni, i diari. Adesso in quell'epoca, no, si spendono anche tanti soldi, mi verrebbe da comprare lo zaino all'ultima moda o il diario di quel tipo particolare. Fermiamoci un attimo, e con voi lo possiamo fare, perché avete messo in campo insieme, una vostra forza, un'iniziativa che occupa proprio di questo, anche dei desideri. Allora, partiamo da Mission Babini e poi vediamo come questa idea si rende fattibile anche grazie a Feltrinelli Libri. Tatiana.
2: Sì, grazie mille. Allora, il Banco dei Desideri è ormai all'ottava edizione, immagino ci saranno anche tante altre, proprio perché, come accennavi tu, ci sono diverse sensazioni appunto degli studenti. C'è la volontà di iniziare, la voglia di ricominciare, ma diciamo tantissimi bambini, tantissime famiglie sono in difficoltà. Si calcola che circa il 27% dei minori è a rischio di povertà e di esclusione sociale, oltre 1 milione di bambini vive in povertà assoluta. Questo significa che ripartire un anno scolastico non è per un'opportunità, ma un punto di rinuncia, quindi la famiglia deve scegliere cosa comprare e che comprarlo. Per questo nasce appunto il Banco dei Desideri in collaborazione con Feltrinelli per dare possibilità a tutte queste famiglie, grazie al contributo di chiunque passa per le librerie, contribuire, raccogliere materiali scolastici, mancativi e poi donarli. Mission Babini donerà poi ai nostri centri. Ogni punto vendita appunto sono tantissimi, sono 125 librerie in oltre 84 città, ne saremo dappertutto e ogni punto vendita è abbinato a un nostro centro per l'infanzia oppure a una scuola, che sia primario o secondario grado.
0: Questa iniziativa parte da venerdì 11 settembre a domenica 13 settembre. Allora vorrei chiedere a Daniele Spagnoli, perché tutti noi conosciamo le librerie Feltrinelli, questi luoghi meravigliosi dove poter girare in mezzo a scaffali pieni di libri di qualsiasi genere e anche ovviamente prodotti altro possono essere legati, no, a vivere, a leggere, quindi lì, e quindi quaderni, tite, penne e tutt'altro. Però è bello che un marchio così importante come la Feltrinelli sia legato a questa iniziativa. Come è nata la vostra cooperazione e che cosa fate anche voi a supporto di questi ragazzi?
1: Sì, allora, questa esperienza, come diceva Tatiana, ormai è la sua ottava edizione, quindi nasce più o meno 8 anni fa. E la volontà nasce dal voler essere fianco ai ragazzi e alle ragazze, famiglie che si trovano appunto in difficoltà economica e sociale, e venire incontro in questo momento dell'anno in cui appunto le spese legate al ritorno a scuola possono essere significative, soprattutto per persone che vivono in questi contesti. Feltrinelli mette innanzitutto a disposizione la rete di librerie su tutto il territorio nazionale, quindi 125 librerie in 84 città d'Italia, che si trasformano in questi giorni proprio in presidi di partecipazione e solidarietà, e sono in grado di mettere in relazione i cittadini, le famiglie, Mission Babini e le realtà educative del territorio. Questo è un ruolo che Feltrinelli svolge quotidianamente con anche i propri eventi e le

0: all'interno dei nostri spazi, proprio per mettere in luce questo tema e combattere appunto la povertà educativa tramite tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione.
1: Bene, e mi piace anche ricordare che realizziamo questa intervista in quella che è una giornata particolare voluta dall'UNESCO nel 1965. Oggi è la giornata nazionale dell'alfabetizzazione, e quindi no, quale momento migliore anche per parlare, per ricordare questo tema così importante. Bene, veramente grazie ai miei ospiti Daniele Spagnoli, Filippo Feltrinelli, Tatiana Crespolini di Mission Bambini. Allora, dall'11 fino al, ricordatemi la data, Tatiana, fino al 13 settembre sarà possibile quindi contribuire al back to school, al ritorno a scuola di tutti ragazzi, insomma, che magari si approcciano a questo momento così critico dell'anno in maniera diversa. Grazie veramente per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie a voi.
1: E allora, siamo arrivati alle 9:54, io continuo a salutare, quanti anche ringraziano per diciamo, l'apporto dato ai nostri ragazzi, gli ospiti che avete appena sentito. Vi saluto, vi ringrazio per averci scritto, vi lascio a Flags, Damon, suggeriscimi a Damon, grazie da Capro dall'altra parte del vetro per tutta l'assistenza, e rimanete sulle frequenze della Radio Vaticana.

Le 10 informazioni, il funerale di Mladic contraddice il corso della Serbia sull'Unione Europea, lo scrivono su X la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo all'indomani delle 6 di Stato ceate a Belgrado e date al generale serbo-bosniaco condannato per crimini contro l'umanità commessi in guerra nell'ex Jugoslavia. Il governo britannico annuncia stanziamento di 116 milioni di euro per fornire una capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot. Intanto la Russia riprende gli attacchi dopo la 72 ore raid su Kiev, hanno 2 morti e 7 feriti. Resta però un canale di dialogo tra Russia, Ucraina e Stati Uniti dopo missione degli inviati Trump a Mosca, Kiev. Gli UTI annunciano un'ampia operazione militare in profondità nel territorio dell'Arabia Saudita dopo i precedenti attacchi condotti dal gruppo L yemenita. Lo ha dichiarato una portavoce degli UTI senza fornire ulteriori dettagli sull'opzione. L'informazione torna alle 11:00.

0: Cari amici, bentrovati alla scuola Rosario Trunur. Per tutta l'età dai nostri archianamente proponiamo...
1: Faccia a faccia i mobili all'Artica.
2: Laura De Luca contra Arisia Genteschi. Attevia Gentileschi e Claudia Cagnola.
3: Signora Gentile, ma lei per davvero lo ha conosciuto?
4: Ma chi?
3: Caravaggio, inventore dell'ero.
4: Caravaggio, il milanese. E beh?
3: Come e beh?
4: Ma ce n'è tanta di gente interessante a Roma, solo lui.
3: E intende lei con interessante?
4: Gente che lavorava, che progettava. Guidolini gestiva il Can San Gregorio Magno, con Domenichino. E i Garracci minavano l'affreschi a Via Farnese, a voglia de... Erano tempi... Erano tempi... Ma non potevi proprio rostere calce, tempera.
3: Immagino.
4: E come no? Caravaggio lavora a Santa Maria del Popolo, a San Francesi. E noi stavamo della Croce. Te pare che non lo vede passare? E sempre avanti e indietro con quel gugno, con le mosse da neverastenico. Ah, il nero l'avrebbe inventato.
3: Beh, adesso non facciate di non capirmi. Ve l'ha anche insieme a tutti. Il nero e l'esasperazione della luce. Gli bastava un luce candela per far uscire quelle figure al buio che quasi urlavano. Quel buio di medioevo dal quale il vostro colo stava uscendo.
4: E c'hai ragione. Noi tutti uscivamo dal nero, in un certo senso. Anzi, mai abbastanza. Infatti, in un altro senso, c'è stato ancora Trento fin collo.
3: Beh, se per pure noi, sa.
4: Copernico si parlava e non si parlava, credi. E in certi ambienti, guai a Galileo. Ah, che persona il professore. Io l'ho conosciuto a Firenze. Che te pare? Quanti dici a passeggiare lungo l'Arno, leccando senza rotto. Discorsi sul cielo, la luna, le stelle. Quante sofferenze, poro Cristo.
3: Ma De Revolutionis Orbium Celestis veniva pubblicato 50 anni prima che nascesse, sì. Possibile ancora ai tempi?
4: E che so, 50 anni per convincere che la Terra non starce l'universo. C'era un monsignore alla Minerva che ancora urlava a tema a certe idee. A Minò e alle sue bizocche. Certi discorsi non li potevi proprio fare. La Terra gira intorno a lui, non era cosa che si digerì tanto.
3: Beh, certo, il cambiamento di produttiva dovette richiedere secoli prima di davvero metabolizzato.
4: Quella parola.
3: Quale?
4: Quella.
3: Ma qua metabolizzato, cambiamento.
4: No, quell'altra.
3: Effettiva.
4: Nulla di più.
3: Scusa, non capisco, ma perché? Voi pittori ci siete arrivati pure prima di Copernico. Giotto, altra invenzione rivoluzionaria, cominciò a cambiare la percezione dello spazio dipinto. Forse quasi il quell'altro ancora radicale ribaltamento avrebbe investito la reale. Però la percezione da parte degli uomini, la loro tale posizione nel cosmo e quindi sul pianeta Terra.
4: Io c'avevo un cielo maestro de prospettiva.
3: Ora capisco, mi scusi davvero. Avrei dovuto usarci.
4: Tutta la vita roba de prospettiva. E tu venne da come guardi se...
3: Questo non lo sa lei.
4: E lui, quel porco, tendeva di guardare l'amore suo.
3: Capisco.
4: Ma che vuoi capì?
3: Nel senso?
4: Vuoi capì? Pettiva, de buio, de rivoluzione copicana, de Caravaggio, de esse fia de dadre, de esse donna in quel colo de maschi e de dati e de sordatari.
3: Guardi che certi giudizi non sono mica finiti, sa? E neppure quest'altro se qua, sì, magari. Senta, cambiamo argomento. Non di più quella parola fa stare tanto che la fa pensare al suo... cattivo maestro, prometto.
4: Ma che volete cattivi maestri?
3: Lasciamo stare. Posso parlare del giallo?
4: Giallo?
3: Il giallo ritorna in tanti dei dipinti, signora Artemisia. Tutte le sue eroine bibliche indossano sti gialle. Esther che svia cospetto di Assuero, Giuditta che decapita Oferne, Ancella che trascia la testa mozzata, Sisera che uccide Gaele, Maddalena alza che respinge la stazione dello Speo. Tutte indossano tuosi abiti gialli. Quelle sete da Gentileschi, il più fine guardaroba di sete del 600 europeo dopo Van Dyck, come scrive un po' malignamente professor Long.
4: Chi?
3: Roberto Long, critico d'arte, massimo esperto di Caravaggio, autore di un citato testo su lei e su suo padre.
4: E che vuol capire, Roberto Long?

0: Dimmi, dimmi.
1: Scusi?
0: Che vo... come ami? Un critico d'arte? E poi chi è un critico d'arte?
1: Bella domanda.
0: È uno che quello che ho fatto io c'è sopra, o no?
1: Più o meno.
0: Vanvera.
1: No, al contrario. Parla solo dopo aver lungamente e accuratamente studiato.
0: Ecco. Allora dovrebbe parlare di quello che ha studiato, no di quello che ho fatto io.
1: Quello che ha fatto lei, appunto quello che il critico ha studiato.
0: Non può aver studiato quanto l'ho studiato io che l'ho fatto. E allora che vo' capire se nulla ha fatto? Se non ha stato ricercato, impastato e passato col pennello proprio quello lì e un altro. Un po' cadmio, un po' paglierino, un po' senape e è cadmio e è paglierino e non è senape. E però tutti questi messi insieme. Ma che vo' capire giallo?
1: Appunto, appunto, me ne parli lei.
0: E sono nel quadro. Il giallo. Nelle vesti gialle che sviene al costo di Assuero, Giuditta che decapita Verne, della la che trascina via la stamozzata, e Sisara che uccide sonno Giaele, de Magdalena scalza che rispia la tentazione dello specchio. Guarda. Te parla.
1: Tusce, signor Gentileschi, di questi tempi noi altri non facciamo che parlare, infatti.
0: E me ne socta. Io vi sento fino a qua le stancate di blatà, di prospettiva, di arte, di colore, di forma, di passioni, di amore, morte, di maschi, di femmine. Quanto vi piace ripipveci la bocca. Ma che volete se? Ma state zitti. Chiudete le bocche, apri gli occhi e guardate se gliela fate.
1: Penso?
0: Ma l'avete capito o no? Il posto che ci avevamo perso. Dopo 400 anni l'avete dato quest'universo. Ci avete messo la destra. O state come noi, che ancora non erano vere le stelle, le sfere, i pianeti, le idee di Copernico e di Galileo. Avete capito alla fine che l'uomo non è il centro di niente?
1: Sembrerebbe.
0: E lo sapete da guardare sto mondo, come gli conviene, come ci conviene.
1: Ci proviamo.
0: A me non mi pare.
1: Però scusi, ero io che dovevo interpretarla.
0: Noi vamo nel silenzio, armato con le urla. Le urla e il silenzio, quasi la stessa cosa. Non servivano tante noi altri e neppure interviste e mai addio tanti critici. A noi ci bastava di guardare.
1: La signora Gentileschi mi dice del giallo, mi insegna lei a guardare il suo giallo.
0: È giallo, il giallo è vita, è là, è via, è come de candela che invidia del sole e si ribella e diventa sole, o almeno ci va. Sotela tutto è possibile, ah bella. La cannella può assomigliare a cuore. Il giallo è sabbia, è energia, è la rabbia del sole che è diventato il centro di tutto. E invece un misero pezzo di tela gli può far vero. E allora quasi preferirebbe tornarsene posto nel buio e non guida per niente i pianeti e l'arte.

0: un pendente come quella catena gormedaglione a maschera che penne dal collo di quella scema. Come quella catena gormedaglione a maschera che penne dal collo di quella scema. Gormedaglione a maschera che penne dal collo di quella scema. Quella maschera che penne dal collo di quella scema. Quella che si impiastra collo di quella scema. Quella che si impiastra dei colori, dei tempere. Quella che si impiastra dei colori, dei tempere. E sta appiccicata. Quella che si impiastra dei colori, dei tempere. E sta appiccicata la tela tutta della. Quella che si impiastra dei colori, dei tempere. E sta appiccicata la tela tutta de sguincio. Quella che si impiastra dei colori, dei tempere. E sta appiccicata la tela tutta de sguincio. Colori de tempere e sta appiccicata la tela tutta de sguincio. Ma la vedi che matta? E sta appiccicata la tela tutta de sguincio. Ma la vedi che matta?
1: Ma allude
0: appiccicata la tela tutta de sguincio. Ma la vedi che matta?
1: Ma allude al suo autoritratto.
0: Tela tutta de sguincio. Ma la vedi che matta?
1: Ma allude al suo autoritratto in
0: foncio. Ma la vedi che matta?
1: Ma allude al suo autoritratto in forma di pittura.
0: Ma la vedi che matta?
1: Ma allude al suo autoritratto in forma di pittura.
0: Ah sì.
1: Ma allude al suo autoritratto in forma di pittura.
0: Ah sì. Quella
1: dal suo autoritratto in forma di pittura.
0: Ah sì. Quella so io.
1: Autoritratto in forma di pittura.
0: Ah sì. Quella so io.
1: Forma di pittura.
0: Ah sì. Quella so io.
1: Tura.
0: Ah sì. Quella so io.
2: Ergiallo.
0: Ah sì. Quella so io.
2: Ergiallo so io.
0: Quella so io.
2: Ergiallo so io.
1: Davvero.
2: Ergiallo so io.
1: Davvero.
2: Ergiallo so io.
1: Davvero. Non mi dispiace.
2: Ergiallo so io.
1: Davvero. Non mi dispiace, sa questa.
2: So io.
1: Davvero. Non mi dispiace, sa questa specie di su. Davvero. Non mi dispiace, sa questa specie di suo. Davvero. Non mi dispiace, sa questa specie di suo sintetico. Non mi dispiace, sa questa specie di suo sintetico. Non mi dispiace, sa questa specie di suo sintetico autoritratto. Sa questa specie di suo sintetico autoritratto. Lei stessa specie di suo sintetico autoritratto. Lei stessa dunque suo sintetico autoritratto. Lei stessa dunque sintetico autoritratto. Lei stessa dunque sarebbe autoritratto. Lei stessa dunque sarebbe il. Lei stessa dunque sarebbe il giallo.
0: So io la rabbia.
2: Lei stessa dunque sarebbe il giallo.
0: So io la rabbia. L'invidia.
2: Dunque sarebbe il giallo.
0: So io la rabbia. L'invidia, l'energia, la ribellione.
2: Sarebbe il giallo.
0: So io la rabbia. L'invidia, l'energia, la ribellione.
1: Ribellione ma che?
2: Il giallo.
0: So io la rabbia. L'invidia, l'energia, la ribellione.
1: Ribellione ma che?
0: A tutto. So io la rabbia. L'invidia, l'energia, la ribellione.
1: Ribellione ma che?
0: A tutto la rabbia. L'invidia, l'energia, la ribellione.
1: Ribellione ma che?
0: A tutto. L'invidia, l'energia, la ribellione.
1: Ribellione ma che?
0: A tutto. Arbuio. All'energia, la ribellione.
1: Ribellione ma che?
0: A tutto. Arbuio. All'oscurità. Ribellione.
1: Ribellione ma che?
0: A tutto. Arbuio. All'oscurità. All'eterno.
1: Ribellione ma che?
0: A tutto. Arbuio. All'oscurità. Alle tenebre del cervello. Arbuio. All'oscurità. Alle tenebre dei cervelli. Alla. Arbuio. All'oscurità. Alle tenebre dei cervelli. Alla barbarie. All'oscurità. Alle tenebre dei cervelli. Alla barbarie che non finisce mai.
1: Tenebre dei cervelli. Allude per caso ai pregiudizi di tutti quelli che non la volevano pittrice.
0: Ma che vuoi sapere? Ma quali pregiudizi? Ma che ve credete? Ancora sta favola del femminismo che ve la siete inventata tutta voi. Ma io c'avevo Silvia, Lavinia, Fede, Lucrina, Sofonisba. Ci scambiavamo gli impasti, le tele, i miscugli. Una di

0: Veniva in Spagna, ce l'aveva chiamata per fine re, figurate. Quell'altra stava dai Gonzaga col fratello. A chi gli piacevano le scene mitologiche, chi preferiva fare le nature morte.
1: Dunque, lei non era la sola donna pittrice del suo tempo.
0: Ma manco per niente.
1: All'Ibisco, il solito professor Longhi.
0: Aridanghete.
1: Beh, non dovrei riferirglielo, ma senta come la definisce. L'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura e colore e impasto e simili essenzialità.
0: Ma che vo' sapesto, Longhi?
1: E vabbè, però scusi, le sta facendo un complimento.
0: Ma in compenso dice una fregnaccia.
1: Che fregnaccia, scusi?
0: Ma che ne sa de noi antre? Drento le botteghe degli padri, degli fratelli, degli mariti, degli amanti, degli maestri. Eravamo proprio noi altre donne. Addomesticate alle zuppe, alle intruie, alle semolini, alle polente, le più sverte a mesticare le terre, le pigmenti per tutti loro, per tutti sti grandi sapienti. Noi, le prime a capire le sfumature. Ma non siamo sempre noi altre donne a riconoscere se un fio è pallido, se c'ha la pelle rossata, se gli spunta un fruncolo, se il prezzemolo è ingiallito, se una federa è unta. E che ne sanno, uomo, dei colori? De tutti sti particolari. Che ne sa de fatica, de lavorare nell'ombra tutti i santi giorni? Che ne sa, nomo, dell'ombra? E non è proprio l'ombra il mistero più grande per chi dipigne?
1: In effetti.
0: E allora di che te meravigli? Sì, non ce andavano a scuola. Dovevamo rubare il mestiere. Era proibito per noi dipingere le pale dell'altare. Ma che ci fregava?
1: Eppure guardi che Longhi insiste a riconoscerle una superiorità sulle sue compagne. A proposito di Giuditta che decapita Oloferne, che sta agli Uffizi, no? Il professore si domanda chi penserebbe che sopra un lenzuolo studiato di candori e ombre di acce degne di un Vermeer a grandezza naturale dovesse avvenire un macello così brutale ed efferato. Ma vien voglia di dire, questa è una donna terribile. Una donna ha dipinto tutto questo.
0: E beh, ve stupite della violenza. Come se una donna potesse capire solo i petali dei fiori e l'ale delle farfalle. E come no? Come se una donna nulla subisse da quando nasce la violenza.
1: Beh, ora però il discorso l'ha riaperto lei, signora, eh?
0: Ma no, no, non pensavo a quel delinquente di...
1: De Agostino Tassi, il maestro di...
0: De prospettiva. Ma che me frega? Ma che c'entra? Me lo ricordate sempre voi altri.
1: E allora?
0: No, io pensavo a quella violenza che nasce con noi. Tutti. Uomini e donne. Che la subiamo appena apriamo l'occhi su sto mondo e ci buttano qua dentro da tutt'altro mondo. Pensavo a quella violenza che noi altre... ce la portiamo appresso tutta la vita. Siamo noi che la trasmettiamo. La violenza di nascere e di far nascere. Io 4 figli ho partorito. E ogni volta che dai la vita, lo sai che rischi la morte. E la senti, la vita e la morte messe insieme, come un teatro di chiari e di scuri, dentro le viscere tue, come una lotta che non si placa mai. E ogni volta che rischi la morte, tanto lo sai che è sempre la vita. È la vita, la violenza. Perché non ce lo chiede nessuno de vive. E te meravigli del giallo, dei colori squillanti, del sangue che sprizza, dei particolari. Te meravigli che una donna è capace a dipingere i candori e l'ombre. E non te meravigli che da sto corpo de donna esca un altro corpo de donna o de uomo, e così nei secoli dei secoli. Siamo troppo potenti noi altre per essere lasciate libere.
1: Beh, lei lo fu.
0: Mio padre. Di solito i padri le incatenano, le figlie, no?
1: Suo padre, appunto, al contrario.
0: Al contrario, mi costrinse a essere libera. Solo un altro modo di incatenarmi.
1: Ciò su cui deve convenire con me, signora, è che fu... sacrosanto non inibire un talento precoce come il suo, specie in quello stimolante ambiente romano dove lei nacque e si formò.
0: Perfino con la granduchessa di Toscana Cristina di Lorena mi fece propaganda quel matto di mio padre. Ma che te credi? Che io volevo far l'arte, come dite voi? Ma io manco lo sapevo che era st'arte. Ed è? Che mi significa? Che mi rappresenta? Così come non sapevo ondo stava il sole, come era fatto l'universo, ondo stavo io e come ero fatta io. Io volevo solo mesticare i colori, le dare il sangue, il sudore al giallo, le lacrime al turchino. Volevo sporcarmi le mani. Io non volevo essere costretta a essere libera. Io volevo essere libera de essere schiava. De essere una cosa della terra. Come è sempre stato e sempre sarà. Ma che ne sai?
1: No, aspetti un attimo. Schiava di cosa?
0: Schiava de vive. E de sopravvive. Grazie a un mestiere come un altro. No. Potevo nascere sarta, fornara, zingara, ladra.
1: Questo riguarda ciascuno di noi, ma scusi, lei ha avuto la fortuna, guadagnandosi da vivere, di rappresentare passioni. E guarda caso ha rappresentato sempre certe passioni piuttosto che altre.
0: Mi stai a provocare?
1: Beh, credo di sì.
0: E allora andiamo su. Levamo se sto dente. Dai, vuoi parlare dello stupro? Che vuoi sapere?
1: Quello che vorrà dirmi.
0: Sta scritto nell'atti del processo. Vuoi che te lo ripeto? Come davanti al giudice, un'altra volta, e un'altra volta, e un'altra volta ancora. La millesima. Serrò la camera a chiave. E dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto, dandomi con una mano sul petto. Mi mise un ginocchio fra le cosce che io non potessi serrarle. E talzatomi li panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e alla bocca, a ciò non gridassi. E le mani, quali prima mi teneva con l'altra mano, me le lasciò, avendo esso prima messo tutti i doli ginocchi tra le mie gambe.

0: un pezzo di carne. Sempre sta stessa frase. Sto stesso teatro. Sta stessa luce livida. Sta stessa furia.
1: Ma non è un quadro, sta scena?
2: Sì, infatti. Mosso e cruento, come i suoi tanti soggetti biblici, mitologici, Artemisia. Giuditta che decapita Oloferne, l'ancella che trascina via la testa mozzata, Sisera che uccide nel sonno Giaele.
1: Ma io sto quadro non l'ho dipinto mai.
2: Può darsi che invece le avrebbe fatto bene, invece di alludervi semplicemente attraverso tanti riferimenti indiretti.
1: Beh, non l'ho fatto. E sai perché non l'ho mai dipinto, sto quadro? Perché è il quadro che mi ha dipinto a me. Che m'ha inchiodata in quella stessa posa per tutta l'eternità. Con le vesti alzate, con la furia di difendermi da quel porco, con la voglia di piantargli un pugnale della schiena con le dita sporca di colore e di sangue. E il suo, il mio, ma che ne so. Il quadro so io. Pieno di ombre, pieno di nero.
2: E allora, signora Artemisia, la prego, provi a uscire adesso, un momento solo, da quel quadro così opprimente.
1: Mi ci ricacciano sempre. Una donna è schiava sempre, te l'ho detto. Pure quando pensa di essere libera. Non mi avete costretto voi a essere l'emblema del femminismo? Della rivalsa contro tutti gli soprusi dell'omini? Ma poi che è sto femminismo?
2: Esca da quel quadro, signora. Esci, sorella Artemisia.
1: E chi sono se esco?
2: Dimmelo tu.
1: Sono una qualunque, senza arte né parte. Sono la figlia di un padre, la madre di una figlia, la moglie di un marito, la vittima di un violento, il simbolo di una lotta. Mentre invece io non vorrei essere niente. Vorrei essere quella che si incanta al petalo del fiore, all'ala della farfalla. Sì, proprio lei. Proprio io. E basta.
2: È questo che suggerisce il suo dipinto Allegoria dell'inclinazione?
1: Forse. Che ne so. Guarda, invece di parlare.
2: Io guardo e in questo dipinto vedo un volto di donna dolcissimo e finalmente calmo, lontano dalle passioni di Giuditta che ha appena decapitato Oloferne, di Susanna insediata dai vecchioni, degli stessi autoritratti in pose e sguardi fin troppo allusivi.
1: Che sollievo.
2: Ma lei dunque era ben consapevole della sua inclinazione, appunto, del suo talento per la pittura?
1: Anche il talento te può incatenare, te può violentare, condannare per tutta la vita. Come la terra è condannata a girare intorno al sole, e il sole a tirarsi dietro la terra e l'altri pianeti.
2: E invece
1: certe volte io pensavo...
2: Cosa?
1: Se fossi terra, se fossi sole, me ne vorrei uscire da quel cammino sempre uguale nei secoli, nei millenni, da quella prospettiva. Me ne vorrei andare per campi, a guardare i petali dei fiori, l'ale delle farfalle, a giocare con le ombre, come il cane stupido che prova a chiapparle. E basta. Vorrei uscire da quella strada sempre dritta, da quel destino segnato. Vorrei essere libera ad essere libera. Se fossi una bilancia, vorrei essere padrona di penne da una parte, pure senza niente sul piatto.
2: Di inclinarsi, appunto.
1: Di essere sbilanciata, sì. Di non essere perfetta. Di rispondere sì quando ci sarebbe da rispondere no. E no quando ci sarebbe da rispondere sì. Danna storta quanto bisognerebbe andare dritta. Di sporcare la tela dove dovrebbe essere pulita.
2: Non sei la sola, sorella Artemisia.
1: La vedi la scodella inclinata?
2: Certo.
1: L'allegoria dell'inclinazione.
2: Sì, appunto.
1: E quello è il ritratto mio mai riuscito. Ma non so io la donna con la faccia calma che la tiene sulla spalla. Io so la scodella. Proprio nel momento in cui qualcuno la sta per rigirà. La scodella che è? È una panza vuota o piena, a seconda. È un cerchio, ma non proprio. E una donna che è? È sto vuoto. È sta cavità che aspetta ad essere riempita oppure svuotata. Guarda, invece di parlare.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

La chimica lepre distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, puoi cogliere e volare, puoi cantare, puoi gridare.

11 l'informazione, gli inviati americani hanno ribadito a Mosca la posizione di Trump che esclude l'ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. Ciò suscita una risposta positiva di Mosca che vuole il dialogo, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. A seguito della vittoria della FD in Sassonia, un amministratore distrettuale dei socialdemocratici chiede di aprire un dialogo con il vincitore delle elezioni. La FD è stata eletta democraticamente ed è il partito più forte, ha dichiarato il leader locale alla Bild. Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati sono i più bassi mai registrati in matematica e lettura. L'allarme emerge dall'immagine PISA, che ha rappresentato la più bassa valutazione mai realizzata in 91 paesi. Uno studente su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. Medici Senza Frontiere denuncia tagli all'assistenza sanitaria senza precedenti in Sudan decisi dalle Nazioni Unite, tagli che rischiano di aggravare la crisi umanitaria in corso. L'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Oggi un'agenda che ha una data che è facile da ricordare, la celebrazione del Santissimo Nome di Maria. Un nome che nella tradizione occidentale ha una storia grandissima, una storia che è anche una storia della musica. E per entrare in questa storia della musica, come si addice ad Agenda Classica, abbiamo in collegamento telefonico il maestro Michele Gasbarro, direttore dell'ensemble Festina Lente, che ha pubblicato un CD con il Magnificat di Antonio Nola, compositore vissuto tra il 1642 e il 1714, compositore particolarmente significativo della Napoli del 600. Maestro, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Maestro Gasparro, lei è entrato praticamente negli archivi della casa dell'Annunziata, della Santissima Annunziata, dove ci sono i manoscritti, dove c'è il materiale di tantissima musica sacra partenopea, ma la figura di Antonio Nola, che è una figura poco nota sicuramente rispetto a tanti suoi colleghi della tradizione napoletana, ha interpretato il Magnificat che lei ha registrato in un CD con l'ensemble Festina Lente recentemente. Lo ha interpretato questo testo del Magnificat in maniera molto particolare. Vogliamo parlarne, maestro?
2: Beh sì, intanto la biblioteca dei Girolamini è uno dei complesso monumentale dei Girolamini, contiene circa 6.500 volumi legati alla musica di vari autori, perché la committenza filippina napoletana è stata una tra le più prestigiose e più importanti della città, ma soprattutto gli autori dalla seconda metà del 600, compreso Nola, che è uno degli autori che lavorano per i Girolamini dal 1670 fino alla morte, in realtà è uno dei compositori più importanti. Solo negli ultimi anni la sua figura è venuta fuori grazie anche alle esecuzioni di un paio di gruppi, compreso Festina Lente, che ha per primo si è interessato di questo autore, incidendo credo 5 anni fa una messa a 5 voci e strumenti veramente reputata per alcuni, per gli ascoltatori, addirittura rivoluzionaria per l'ampiezza della composizione, come del resto anche del Magnificat, e la grande eterogeneità linguistica di esecuzione. Questo Magnificat è molto importante non soltanto perché in realtà il Magnificat è un canto di fede, diciamo di riconoscenza a Dio per l'opera di salvezza che esalta la potenza, la misericordia verso l'umanità, ma soprattutto perché mescola all'interno linguaggi eterogenei tra loro. Sono 9 sezioni esattamente, che si alternano, diciamo, tra loro, tra l'uso del contrappunto serbato, quindi per gli ascoltatori, i radioascoltatori, la vecchia tradizione contrappuntistica avvenuta dalla scuola romana e le nuove istanze musicali che a Napoli prendono forma, dal teatro d'opera alla musica, diciamo, popolare. E quindi Nola, come anche gli altri compositori, interpretano ed integrano questi linguaggi eterogenei, facendo diventare questo Magnificat un vero e proprio affresco musicale.
1: È davvero, maestro, infatti quello che colpisce, ora ascolteremo un assaggio, ma quello che colpisce è anche una teatralità in questo Magnificat, oltre al fatto di queste 9 voci che formano la partitura del Magnificat, c'è il fatto di questa dialettica, i contrasti che si trovano tra l'umiltà della serva, come si addice appunto al Magnificat, da una parte, ma dall'altra anche l'esaltazione, fecit mihi magna, cioè è qualcosa di grandioso. Ecco, questo come si realizza di fatto in musica?
2: Ma intanto la scelta di affidare il testo a 2 cori a 9 voci, uno di 5 e uno di 4, sicuramente intesi come nell'uso, diciamo, cosiddetto dei cori battenti, cioè di questa espressione musicale che anima tutto il Seicento, da Venezia a Roma a Napoli, e quindi già di per sé sonorità tra loro veramente che si mescolano come un dialogo costante fra i due cori, e l'interpretazione tra l'altro all'interno delle varie sezioni, dove tutto l'uso del contrappunto o comunque degli aspetti di carattere melodico e cromatico diventano ancora più esaltanti sotto l'aspetto dell'esecuzione, perché immaginare di sentire, di ascoltare un solo coro, mi rimetto ai radioascoltatori in questo caso, ed immaginare anche un'esecuzione con un doppio coro e strumenti di cori battenti, cioè che si alternano nell'esecuzione, nel dialogo, beh, questo naturalmente amplifica notevolmente tutti gli aspetti del contrappunto tradizionale classico.
1: E allora ascoltiamolo un assaggio, all'inizio bellissimo di questo Magnificat che lei ha diretto con l'Ensemble Festina Lente in una registrazione dal vivo che è uscita per la Arion.

0: E in questo giorno del Santissimo Nome di Maria abbiamo ospite il maestro Michele Gasparo, che ha diretto con l'ensemble Festinavente quello che stiamo ascoltando, il Magnificat di Antonio Nola. Ne stiamo parlando col maestro e sentendo questo inizio del Magnificat viene in mente un po' quello che è il cammino della musica napoletana del periodo e che conduce direttamente da Nola, che come lei ha detto prende tutto quello che c'era prima, tutta la tradizione e l'esperienza del Cinquecento musicale, lo adatta e poi si arriverà ad Alessandro Scarlatti e Pergolesi. È un po' questa la suggestione, questo Nola come un autore e questo Magnificat come proprio una tradizione importante che continua e che si adegua man mano. È corretto, maestro?
1: Certamente sì, aggiungo alle sue, agli elementi specifici che lei citava, quanto in realtà si pensi poco all'uso, diciamo così, delle proibizioni di carattere melodico ed armonico a cui fanno riferimento i grandi compositori della scuola napoletana. Proibizioni in realtà che vengono viste, diciamo, da coloro che sono i sostenitori dello stile antico come dell'esagerazione, ad esempio assalti proibiti, melodici, urti, questa grande enfasi di natura ritmica, gli aspetti, diciamo, cromatici che sono all'interno, c'è tutto quanto quello che in realtà la tradizione aulica del contrappunto romano vietava all'interno della musica. Ma questo è un elemento molto importante all'interno della musica sacra, perché ci pone in una condizione, appunto, in quel tessuto dell'ascolto e dell'arte dove tutto diventa capacità di realizzazione da parte dei compositori, di realizzazione umana di quello che rappresenta la musica, una rappresentazione

0: Molto bene, ma nello stesso tempo mantiene quella visceralità, quella anche devozione, allo stesso tempo mantiene quella visceralità, quella anche devozione forte, tempo mantiene quella visceralità, quella anche devozione forte, tiene quella visceralità, quella anche devozione forte, popolare, la visceralità, quella anche devozione forte, popolare, che troviamo, quella anche devozione forte, popolare, che troviamo, anche devozione forte, popolare, che troviamo. Come devozione forte popolare che troviamo come devozione forte popolare che troviamo come un forte popolare che troviamo come un binario parallelo a quello che è il cammino della musica, un binario parallelo a quello che è il cammino della musica, colto, parallelo a quello che è il cammino della musica, colta, e che è il cammino della musica, colta. E qui c'è da dire che della musica, colta, e qui c'è da dire che forse maestro, colta, e qui c'è da dire che forse maestro, colta, e qui c'è da dire che forse maestro dovrebbero essere, qui c'è da dire che forse maestro dovrebbero essere di più le forse maestro dovrebbero essere di più le occasioni per ascoltare questa dovrebbero essere di più le occasioni per ascoltare questa musica dovrebbero essere di più le occasioni per ascoltare questa musica e purtroppo questa musica e purtroppo non sono molte. E in questo senso ringrazio lei, purtroppo non sono molte, e in questo senso ringrazio lei, non sono molte, e in questo senso ringrazio lei, l'attività che fa anche con l'ensemble Festina Lente, perché è proprio una tradizione, fa anche con l'ensemble Festina Lente, perché è proprio una tradizione, un Festina Lente, perché è proprio una tradizione, la musica sacra qui è sentita molto fortemente, non è soltanto un rivestimento, diciamo, a un testo, è la sensazione che proprio c'è una vivacità di questa musica barocca, sacra che va al di là dei tempi. Mi sono sbilanciato troppo, maestro, è troppo entusiasmo, che dice?
1: No, assolutamente, ma assolutamente perfettamente ragione, ma dirò ancora di più sottolineando il suo pensiero. In realtà poco si pensa, ad esempio, quando noi pensiamo agli aspetti museali, come ad esempio gli archivi musicali. Gli aspetti museali e il museo non sono degli elementi di natura statica, ma servono per riflettere su, nella quotidianità della contemporaneità, quanto sia prezioso osservare la nostra storia. E in questo caso l'osservazione della storia spesso noi la facciamo guardando ad esempio un quadro di Caravaggio. Quante volte per coloro i ben pensanti o per coloro che avevano a cuore la tradizione hanno visto i quadri del Caravaggio, i piedi sporchi, dei pastori davanti inginocchiati davanti alla Madonna, hanno pensato che era irreale pensare ad un trittico con dei piedi sporchi, che erano dei poveri che andavano verso la Madonna, o la Madonna eventualmente vestita di abiti poveri. Ecco, molte volte noi riflettiamo in questo e sappiamo quanto il Caravaggio oggi sia diventato iconico nell'ambito della pittura, ma non riusciamo ancora a capire quanto dagli archivi può essere ancora attualizzato oggi nel pensiero della società contemporanea il percorso musicale del Seicento e quanto sia attuale oggi nel ripensare anche quali sono gli elementi veri di una riflessione in campo teologico e oserei dire in campo sociale del come elemento e un bene della Chiesa di
0: Maestro,
1: riflessione all'interno della religiosità.
0: io la ringrazio. Abbiamo avuto con noi il maestro Michele Gasparo che ci ha ricordato quanto attuale sia appunto questa tradizione mariana e quanto attuale sia questa musica bellissima anche di Antonio Nola del barocco napoletano. Maestro, grazie e a risentirci.
1: Grazie, grazie, grazie a voi.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico alla parte tecnica. Siamo in collegamento in diretta con il Santuario di Loreto per trasmettere in diretta la Santa Messa in occasione della Natività di Maria con l'accensione della Lampada della Pace. È una tradizione che accompagna questa giornata ormai da diversi anni e tantissimi pellegrini popolano le vie del centro storico di Loreto e la città mariana ancora una volta anche quest'anno rinnova un messaggio di pace che è rivolto a tutto quanto il mondo. Ogni 8 settembre infatti la festa della Natività della Beata Vergine Maria viene celebrato a Loreto con un gesto anche molto particolare che è quello che avverrà durante la Santa Messa dell'accensione della Lampada della Pace.
1: Celebrazione della Natività di Maria Santissima, patrona di questa città e della Regione Marche. La delegazione pontificia saluta tutti i fedeli intervenuti, i loretani, i pellegrini, il clero, i religiosi e le religiose e porge un deferente saluto alle distinte autorità, al Presidente della Regione, a Sua Eccellenza il Prefetto Iancona, al Sindaco di Loreto, presente con il gonfalone della città, insieme a tutti i rappresentanti delle istituzioni civili, militari, accademiche, di ogni ordine e grado e a tutti i graditi ospiti. Un saluto particolare al dottor Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato della Repubblica, e un ringraziamento per aver accettato l'invito ad accendere la Lampada della Pace e soprattutto per l'alta riflessione sul tema laicità e libertà religiosa, cultura e modelli costituzionali, tenutasi poco fa nell'incontro moderato dal professor Gerardo Villanacci. A tutti va il sentito ringraziamento per aver accolto l'invito a questo appuntamento che di anno in anno scandisce la vita della comunità ecclesiale e civile della città e della regione.
2: Iniziamo ora la celebrazione con il canto Cristo ieri, oggi e sempre. Possiamo seguirlo sul foglietto.
0: A inizio così la celebrazione, come avete sentito dal lettore, che ha salutato, volevo sottolinearlo, Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato della Repubblica, che ha tenuto questa mattina un convegno dal titolo Laicità e libertà religiosa e che sarà proprio la persona che accenderà la Lampada della Pace. Ma partecipiamo alla Santa Messa.

Monsignor Fabio Dalcin, arcivescovo di Loreto e delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa, dopo essere arrivato all'altare, lo bacia in segno di venerazione e procede poi all'incensazione dell'altare stesso, del cero pasquale, e darà tra poco inizio alla celebrazione.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Tutta la terra oggi esulta di gioia per la nascita di Maria, e con lei si intravede l'alba di un mondo nuovo, di una nuova umanità. Ringrazio tutti voi della vostra presenza, saluto tutti i loretani, i pellegrini, le distinte autorità di ogni ordine e grado. Ringrazio della presenza qui con noi oggi del Vescovo Dionisio, ausiliare della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, e Sua Eccellenza Monsignor Luis Alfonso Tutun, ausiliare di Osaka, Messico, una terra dove è molto diffusa la devozione alla Madonna di Loreto. Con loro ringrazio anche tutti i concelebranti qui presenti. E diciamo che celebrare la nascita di Maria nella Santa Casa è una grazia speciale, unica, perché tra queste pareti Maria è nata, è cresciuta, ha respirato la vita di tutti i giorni e si è resa disponibile al disegno di Dio, ha detto di sì a Dio. Oggi da questo colle si irradia su ogni famiglia cristiana, su ogni famiglia, su tutte le Marche, su chiunque in ogni parte del mondo si senta legato a questo santuario, si irradia la grazia della nascita di Maria. E allora disponiamoci a ricevere con fede i divini misteri e a chiedere umilmente perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, perché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza. La festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Ascoltiamo ora la prima lettura, che è un brano tratto dal libro del profeta Michea.
2: Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Monsignor Dalcin ha benedetto il diacono al Vangelo, che ha preso l'evangeliario dall'altare e lo ha portato solennemente al lambone. Sentiremo adesso proclamare una pagina dal Vangelo secondo Matteo.

Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sonno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi.

Quello porta l'Evangeliario al celebrante, l'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, che bacia l'Evangeliario e con esso benedice l'assemblea dei fedeli.

0: fratelli e sorelle, che cosa dice a noi oggi questa gioiosa festa della nascita di Maria? Che cosa questa liturgia suggerisce al cammino delle nostre comunità e a quanti sono chiamati al servizio delle istituzioni? Lasciandoci guidare dalla grazia di questa liturgia, vorrei raccogliere con voi tre messaggi riassunti in tre parole: legame, responsabilità e pace. Le scritture ci dicono che la nascita di Maria è strettamente legata a quella di Gesù. L'Apostolo Paolo e il Vangelo ci rivelano che Maria è stata scelta da sempre nel disegno del Padre per essere la madre di Gesù, il Salvatore, l'unico che salva, il Dio con noi, nato a Betlemme, come annunciato dal profeta Michea nella prima lettura. Dunque, tra la nascita di Maria e quella di Gesù c'è un legame unico. Maria, dicono i padri della Chiesa, è come l'aurora che annuncia il sole, il Cristo. Lui è il sole che sorge per illuminare ogni uomo. L'aurora non brilla di luce propria, ma ha il compito formidabile di fare breccia nella notte, di scacciare le tenebre e di annunciare che la luce del giorno ormai sta per invadere il mondo. La festa di oggi, allora, è la festa di Maria, che è l'alba della nuova umanità, di cui lei è madre, madre di Dio, madre nostra. Fratelli e sorelle, dove c'è una madre, ci si sente sempre a casa. Dove c'è una madre, c'è unità. Dove c'è una madre, c'è appartenenza di figli. E sta qui la ragione profonda della gioia di questa nascita. Che illusione, invece, è pensare alla libertà come vivere senza legami. L'individualismo non ci rende liberi, produce solo gente scontenta e ci rende terribilmente soli e isolati. E abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni i segni evidenti di quanto profonda sia la tristezza quando si spegne dentro di noi la consapevolezza di appartenere a una famiglia, a una comunità, a una terra, a un popolo, al nostro Dio e alla sua Chiesa. Perciò avvertiamo un bisogno vitale di avere una madre che ci raduni, che ci consoli, che ci incoraggi ad andare avanti uscendo dai nostri egoismi per fare spazio a Cristo e con Cristo andare incontro a ogni persona. Fratelli e sorelle, anche noi siamo legati a Cristo. Anche noi siamo nati per essere aurora del suo mondo nuovo. Ma questa grazia richiede un profondo senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi. Ed è questa la seconda parola che raccogliamo. La fede in Cristo non è un rifugio per gente senza coraggio, senza carattere, o per gente che si gira dall'altra parte di fronte ai problemi degli altri. Noi cristiani siamo chiamati a impastare la storia con il lievito del Vangelo e con l'amore della legge di Dio. E in questo contesto ringrazio di cuore i fratelli delle chiese cristiane presenti nelle Marche, ortodossi, riformati, evangelici, anglicani. Cari fratelli, grazie. Grazie di essere qui oggi in spirito di amicizia e di fraternità per condividere con noi questo momento di benedizione. Noi abitiamo in una società pluralista, fatta di culture e di visioni diverse. C'è però una verità cristallina che noi cristiani di ogni confessione non dobbiamo mai dimenticare. Perché se è vero che non tutti i cittadini condividono la nostra fede, è pur vero che ogni cristiano ha il dovere di essere un onesto cittadino. Un onesto cittadino con la missione di portare Cristo dentro le vene della comunità umana, cominciando dal rispetto della vita in tutte le sue stagioni. Oggi la vita pubblica spesso è ferita da frammentazione, da aggressività verbale, da attacchi alla sacralità della vita, da toni e comportamenti che sono al di sotto dell'ABC dell'educazione e della legalità. Noi cristiani non possiamo sterilizzare la nostra fede, non possiamo separarla dall'impegno civile. Solo rimanendo uniti a Cristo e facendo nostre le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, noi possiamo regalare ai nostri contemporanei la forza della speranza e crescere insieme in quella pace che abbiamo pregato e chiesto all'inizio di questa celebrazione. E pace è appunto la terza parola che questa solennità ci consegna. Tra poco benediremo la lampada della pace e sarà accesa dal dottor Federico Toniato, segretario generale del Senato. Un gesto che rinnova un'alleanza di intenti, un'alleanza tra cristiani, uomini di buona volontà e istituzioni civili. Perché la pace non è un'utopia astratta. La pace ha bisogno di chi crede che Gesù è davvero la nostra pace e che è l'indispensabile salvatore di ogni sforzo di pace. Ma richiede anche la solidità delle istituzioni, richiede il rigore di chi le serve, richiede la saggezza di chi legifera, richiede l'esercizio della politica con la P maiuscola, cioè quella nobile arte che cerca il bene di tutti, a partire dai più deboli e dagli indifesi. E allora, fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio per quanti giorno e notte operano e lottano per la pace, compiendo bene il proprio dovere, con azioni di giustizia, di solidarietà, di riconciliazione. Sono queste persone la vera nuova umanità che cresce nel silenzio, che non fa rumore. Però in questo momento non possiamo non pensare con commozione anche a tutte le vittime dei conflitti. È una preghiera accorata la rivolgiamo a Dio per tutti i bambini strappati all'infanzia, in modo speciale per i piccoli di Gaza e di tutte le terre martoriate dalla guerra. Fratelli e sorelle, se vogliamo davvero costruire un mondo che sia una casa di pace e non un cortile di guerra, dobbiamo ripartire dai bambini, da ogni bambino chiamato alla vita. E qui si decide davvero la nostra autentica umanità. E tu, Madre Santa, aiutaci, accompagnaci e insegnaci a camminare tutti insieme nell'unità e nella pace.
1: Abbiamo così ascoltato l'omelia dell'Arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dal Cin. Qualche istante di silenzio, come consuetudine, segue alle sue parole per permettere a tutti un momento di riflessione personale. Tutti ora però si alzano per il rito dell'accensione della lampada della pace.
0: Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione su questa lampada perché sia segno della nostra ardente preghiera e del nostro instancabile impegno a servizio della pace. Sii benedetto Signore nostro Dio, Tu hai dato agli uomini il Tuo Figlio, la luce del mondo e la fiamma viva del Tuo Santo Spirito. Benedici questa lampada nella festa della Natività di Maria Santissima. Fa che diveniamo portatori di luce e costruttori di un mondo più umano, rinnovato nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Il dottor Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato della Repubblica Italiana, accende ora la lampada della pace.

0: Ed ora, fratelli e sorelle, supplichiamo il Cristo Salvatore, Re di pace, che ama e protegge l'umanità. Diciamo insieme: salva il tuo popolo, Signore.
1: Padre Santo, sostieni la tua Chiesa con il tuo amore, perché sulle orme di Maria Vergine impari a riporre solo in te ogni speranza. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Padre Santo, infondi nei tuoi ministri il tuo spirito di fortezza, perché con la stessa dedizione di Maria si offrano al servizio del tuo disegno di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo.
1: Padre Santo, manifesta a tutte le donne la ricchezza della propria femminilità, perché guardando alla giovane figlia di Sion si orientino all'amore e al servizio della vita. Noi ti preghiamo.
0: Salva.
1: Padre Santo, conforta i sofferenti e dona loro la tua misericordia, perché per intercessione della Vergine Madre godano della consolazione promessa agli afflitti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo.
1: Padre Santo, a noi che frequentiamo questo santuario, riscalda i nostri cuori, perché imitando la disponibilità dell'umile tua serva, apriamo la nostra esistenza. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore. Presentiamo al Signore le nostre personali intenzioni di preghiera e tutti insieme vogliamo pregare per i vostri figli, i vostri nipoti, tutti i bambini, tutti i ragazzi, perché siano aiutati a trovare la strada giusta della propria vita.

0: Dio fedele che nella Santa Madre di Dio hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l'esempio della figlia di Sion, che a te piacque per l'umiltà e nell'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

vengono portate all'altare le offerte per il sacrificio che vengono presentate a Monsignor Fabio Dal Cin, mentre il coro si prepara ad intonare il canto d'offertorio.

0: Dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, il celebrante ha incensato l'altare ed ora le offerte e la croce, ed ora riceve a sua volta l'incenso da parte del diacono, che poi si porta davanti all'altare per incensare l'assemblea dei fedeli.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Signore, l'umanità del Tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Madre non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe Ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei Tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il Tuo amore per noi con il Suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della Tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della Tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il Tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli con il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi volontariamente al Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi volontariamente alla passione Gesù Cristo. Egli consegnandosi volontariamente alla passione prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse grazie. E lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse. Lo diede ai suoi discepoli e disse. Prendete. E ai suoi discepoli e disse. Prendete e mangiatene tutti. Discepoli e disse. Prendete e mangiatene tutti. E disse. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto. Mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Corpo offerto in sacrificio per voi. Offerto in sacrificio per voi. Sacrificio per voi. Per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Fabio, con me, indegno servo tuo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Il celebrante, Monsignor Fabio Dal Cin, scambia un abbraccio di pace con i concelebranti e con i rappresentanti delle chiese cristiane che sono presenti a questa solenne celebrazione. Intanto il coro ha intonato l'Agnus Dei.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: La comunione verrà distribuita in vari punti della Basilica, anche attorno alla Santa Casa. Invitiamo tutti a restare ai propri posti in attesa che i ministri abbiano raggiunto la posizione. Chi riceve l'Eucaristia sulla mano è invitato ad assumerla davanti al ministro.

0: Dopo il canto di comunione, sei tu Signore il pane, il coro ha eseguito un canto di meditazione, l'Ave Verum gregoriano. E adesso il celebrante recita la preghiera dopo la comunione.
1: Esulti, o Signore, la tua Chiesa, che hai nutrito di questi santi misteri, nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero, per Cristo nostro Signore.
2: Prima che la lampada della pace sia innalzata nella Santa Casa, i rappresentanti delle chiese cattoliche, ortodosse, riformate, evangeliche ed anglicane si raccolgono attorno all'altare. A nome di tutti i cristiani innalzeranno insieme la supplica al Signore Gesù per la pace nel mondo.
1: Fratelli e sorelle, in un mondo colpito da troppe divisioni, l'umanità grida un bisogno disperato di pace. È vero, anche tra noi cristiani pesano ferite e divisioni, ma ciò che ci unisce è infinitamente più grande di ciò che ci separa. Abbiamo lo stesso battesimo, siamo discepoli dello stesso Signore Gesù Cristo. E allora in comunione di fede e nella carità fraterna che ci lega, a nome di tutti gli uomini che amano la pace con cuore sincero, eleviamo insieme davanti a Dio la nostra supplica al Principe della Pace. Signore dell'amore e della pace, noi desideriamo convertirci a Te. Non possiamo illuderci di giungere a vivere bene in pace senza di Te. Non possiamo pensare di superare le inquietudini interiori e le nostre guerre personali se non ci rivolgiamo a Te. Signore della pace, Gesù Cristo crocifisso e risorto, che hai subito la morte per donarci la pace, noi Ti chiediamo quella pace che sorpassa ogni nostro progetto e possibilità e che può rassicurare i nostri pensieri, le nostre volontà, i nostri cuori. Il Signore ci aiuti a camminare insieme sulla via della fraternità per essere testimoni credibili del Dio della pace. Amen.
2: Amen. La lampada della pace viene ora portata nella Santa Casa. Il Vescovo deporrà sull'altare il libro con i nomi dei bambini che nel corso dell'anno sono stati affidati alla protezione della Vergine. Questo gesto vuole rinnovare l'affidamento a Maria e invocare la sua protezione per tutti i bambini del mondo.

accompagnata dal canto, la processione che accompagna la lampada della pace all'interno della Santa Casa raggiunge l'interno delle mura e la lampada viene ora posta nel punto più sacro, cioè sopra l'altare della celebrazione.

0: L'arcivescovo Dalcin pone ora sull'altare anche il libro, l'abbiamo sentito poco prima da chi annunciava appunto questo momento della celebrazione, il libro nel quale sono segnati i nomi di tutti i bambini che nel corso dell'anno sono stati posti sotto la protezione di Maria.
1: Santa, tu che hai accolto tra le tue braccia materne il Figlio di Dio fatto bambino, ti affidiamo tutti i bambini, i ragazzi e i giovani del mondo. Proteggili, custodiscili e aiutali a crescere come Gesù in età, sapienza e grazia. Regina della famiglia, prega per Regina della pace,

Insieme all'arcivescovo, davanti all'altare e all'immagine della Madonna di Loreto, ci sono anche alcuni bambini che sono appunto presenti nella Santa Casa e si raccolgono in un momento di preghiera dopo quest'atto di affidamento alla protezione mariana.

0: La lampada della pace è stata posta proprio al di sopra dell'altare della Santa Casa. La tradizione racconta che la traslazione della Santa Casa da Nazareth fino a Loreto sia opera degli angeli e è costituita, come probabilmente sapete se avete visitato il santuario di Loreto, da tre pareti che sarebbe la parte antistante la grotta di Nazareth.
1: Santo. Amen.
2: Andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio. Invito ora tutti i fedeli ad uscire dalle porte laterali e a portarsi sulla piazza senza fermarsi sul sagrato della Basilica. All'esterno si svolgerà la benedizione degli aeromobili e la conclusione dell'evento.

sentito annunciato adesso tutti quanti i fedeli, intanto la processione dei celebranti naturalmente per prima e poi anche tutti i fedeli si porteranno all'esterno della Basilica, dove avverrà la fase finale di questa solenne celebrazione. Sentivate dire appunto la benedizione degli aerei e poi l'omaggio tradizionale da parte dell'Aeronautica Militare Italiana alla Madonna attraverso il sorvolo appunto del cielo di Londra.

0: trasportata nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 nell'antico comune di Recanati, prima presso il porto, poi su un colle di una via pubblica. Le tre pareti della Santa Casa, secondo gli scavi archeologici, combaciano perfettamente col perimetro della grotta di Nazareth, cioè con la restante parte della Casa di Maria. Inoltre, le pietre con cui è costruita non provengono assolutamente dal territorio appunto italiano, ma sono proprie della tradizione edilizia della Palestina al tempo di Gesù Cristo. Un'ulteriore testimonianza dell'autenticità di questa straordinaria reliquia. Loreto è fiorita proprio sulla Santa Casa, perché prima del suo arrivo sul colle appunto del territorio recanatense non c'era nulla. Fu questa reliquia ad attirare a sé molti pellegrini in cerca di grazie e di benedizioni. E i primi a farsi portare tra le mura della Santa Casa furono i malati per chiedere la guarigione del corpo e dello spirito.
1: Eccomi, sono la serva del Signore.
0: Si recita l'Angelus.
1: La tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si fece carne
2: e venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Un saluto fraterno e cordiale a tutto il mondo dell'aeronautica civile e militare. Ed ora invochiamo la benedizione per intercessione della Beata Vergine di Loreto, patrona di tutti i viaggiatori d'aereo. Signore Dio nostro, ricevi il nostro umile ringraziamento per il dono dell'ingegno e della tecnica. Fa che gli aeromobili servano ad avvicinare gli uomini tra loro e ad aprire nuove vie al progresso nella giustizia e nella pace. Proteggi passeggeri e piloti perché procedano con vigile saggezza e giungano incolumi alla meta. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sentite, viene appunto proprio in questo momento, salutato anche da un applauso, sorvolato il cielo sovrastante la basilica dagli aeromobili, proprio come omaggio, l'omaggio dell'aeronautica alla Vergine. Fu il Papa Benedetto XV, il 24 marzo del 1920, a proclamare la Vergine di Loreto patrona universale di tutti i viaggiatori in aereo. Nel 2020, con l'indizione del Giubileo Lauretano concesso da Papa Francesco, si ricordò nel suo centenario questo legame speciale tra la Madonna di Loreto e tutta l'aviazione civile e militare. La devozione alla Santa Casa si è diffusa dapprima nei territori circostanti, naturalmente, al luogo, quindi nei territori delle Marche, per poi estendersi oltre confine fino a tutto il mondo cattolico. Sono molti nel mondo i luoghi dedicati alla Vergine di Loreto e in molti di questi luoghi ci sono anche delle riproduzioni della Santa Casa, anche con un rivestimento marmoreo, per esempio a Praga e nel continente asiatico alla chiesa che è dedicata appunto alla Madonna di Loreto a Taiwan. Siamo in attesa, vi dicevo, del passaggio degli aeromobili, appunto per questo tradizionale momento, appunto d'omaggio dell'aeronautica alla Madonna di Loreto. Abbiamo ascoltato durante la Santa Messa l'omelia del Vescovo, dell'Arcivescovo Monsignor Fabio Dalcin, che ecco, vengono intanto invitati appunto ad un applauso al passaggio degli elicotteri. Vi dicevo, l'arcivescovo durante la sua omelia si è soffermato su tre parole
2: particolari. Ringraziamo tutti i partecipanti, le distinte autorità di ogni ordine e grado e tutti gli ospiti intervenuti. Grazie all'aeronautica militare per l'omaggio del sorvolo e il servizio d'onore alla celeste patrona. Grazie a tutti i religiosi, laici, volontari che hanno collaborato per questo evento. Buona giornata a tutti.
0: Avete sentito la voce appunto della guida dal sagrato di Loreto, che appunto saluta tutti coloro che hanno partecipato a questa celebrazione. Vi dicevo che durante la sua omelia l'arcivescovo Dalcin ha posto la sua attenzione in particolare su tre parole: legame, responsabilità e pace. Il legame, ha sottolineato il legame tra la nascita di Maria e la nascita di Gesù, perché Maria è stata scelta da sempre appunto per portare Gesù nel mondo. Anche noi siamo legati appunto a Cristo, ancora una volta un legame, ma questo legame comporta, ha detto l'arcivescovo, una responsabilità, e noi cristiani siamo chiamati a impastare, ha usato questa espressione, la storia con il lievito del Vangelo, perché è assolutamente necessario che i cristiani siano anche cittadini onesti. E questa onestà poi l'arcivescovo l'ha legata al tema della pace, dal momento che è necessaria un'alleanza continua tra i cristiani e tra le istituzioni civili, perché la pace richiede la solidità delle istituzioni e richiede la saggezza di chi legifera. A concludere questa solenne celebrazione, questa giornata così importante per la comunità di Loreto e per tutti i cristiani, è un canto tradizionale, uno dei più belli, dedicati a Maria. Bella tu sei quel sole.

e sulle note del canto chiudiamo questa trasmissione in diretta da Loreto, dal santuario della casa di Loreto, dove abbiamo ascoltato la celebrazione eucaristica con l'accensione della lampada per la pace presieduta dall'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dal Cin. Da Rosario Tronnolone e da Damiano Caprio e Gabriele Di Domenico alla parte tecnica, un cordiale saluto a tutti.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 13 l'informazione, un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky dopo che nel fine settimana gli inviati russi hanno tenuto colloqui a Mosca e Kiev. Prima viene e meglio è, ha detto Zelensky. Una menzogna totale, così l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu risponde all'articolo di Arez secondo cui l'emir di Abu Dhabi avvertì il premier israeliano in una telefonata a pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre che Hamas stava pianificando. Dopo le elezioni in Sassonia, il partito di governo tedesco CDU scende sotto la soglia del 20% nei sondaggi per la prima volta in 5 anni, mentre AfD resta stabile al 29% e si conferma nettamente il primo partito tedesco. L'Ungheria annuncia l'espulsione di 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Secondo il ministro degli esteri ungherese, questa decisione protegge la sicurezza e la sovranità dell'Ungheria. Mostra dal canto suo annuncia una risposta che definisce dura e dolorosa. L'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, è venuto a trovarci nuovamente da Milano, il nostro gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale stiamo esplorando in quattro appuntamenti settimanali il suo nuovo libro, pubblicato da Guerini e Associati Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Naturalmente parliamo di psicoterapia applicata alla musica. Wolfgang, grazie per essere tornato.
2: Grazie, sono molto contento di rincontrare te. Un musicista anche tu.
1: Siamo colleghi, che sì. Ricordiamo anche il buon Wolfgang è pianista. Sì. Tema di questo secondo appuntamento sarà l'esperienza corporea e il corpo poetico del musicista. Nel tuo libro tu parli dell'importanza dell'esperienza corporea e citi una poesia bellissima di Emily Dickinson. Io adoro la Dickinson.
2: Ah, tu lo conosci?
1: Un sepalo e un petalo e una spina in un comune mattino d'estate, un fiasco di rugiada, un'ape o due, una brezza, un frullo in mezzo agli alberi ed io sono una rosa. Cosa c'entra, Wolfgang, questa poesia col tema dell'esperienza corporea? Perché per te l'esperienza corporea è così importante in un contesto di apprendimento per i musicisti nel coaching professionale? A te la parola.
2: Sì, questa poesia lavora con il principio delle metafore, no? E collega, è un consiglio di Calvino sulla leggerezza, degli elementi leggeri uno dopo l'altro. È come un virus di leggerezza che una frase si attacca alla prossima. Alla fine la personificazione, io sono una rosa, è una bellezza. Allora, cosa c'entra con il corpo? Perché se tu pensi, si sa, nella psicologia del sviluppo, nei primi 3-4 mesi i bambini, quello risultato delle ricerche adesso,
1: Gordon, ricordiamo,
2: riassunto
1: tanti,
2: sì, di David Stern, no?
1: Sì,
2: la vita infantile intersoggettivo, e il bambino entra in un, lui chiama sé frammentato, che collega tutto con tutto. Tu vedi una bambina che vedi la luce del sole entrare, poi vedi questa luce e le vengono certe sensazioni di sapore nella bocca, poi sente un fischio del vento e questo si collega con le ondeggiare delle luci. E secondo Stern la nostra capacità creativa è proprio già nei primi 3 mesi di vita, e questo è una capacità molto astratta, nel senso che il bambino riconosce la madre non perché riconosce il contenuto della faccia, ma gli lineamenti, la intensità del movimento, il ritmo del suo movimento, le configurazioni, la coreografia, come si muove. Allora sono tutte cose astratte che comincia a allenarsi dal primo giorno di vita. Allora questo modo di percepire elementi astratti nella natura, nella luce, da una parte, e la caratteristica, noi siamo nati con la caratteristica che i nostri sensi sono amodali. Tu, il ciuccio che tu vedi, anche se non l'ha mai provato, tu lo riconosci perché il senso del tocco cinestetico della bocca è collegato automaticamente con quello che vedi, come è collegato il movimento con quello che vedi. Tutti i sensi sono amodali, sono sincronizzati come natura, innata, e questo è una base della vita, della realtà, del nostro corpo fondamentale, nel senso che il corpo, se tu pensi al movimento, alla tua esperienza nel corpo, è come in questa poesia, che la prima cosa che esiste nei primi mesi di vita è il tuo corpo, e tu cominci a distinguere che questo è il mio corpo, questo è il corpo della mamma, queste sono le mie emozioni e quello sono della mamma, e questo è il mio movimento, questa è la mia storia. Che vuol dire il tuo corpo non è una cosa distante, sei tu. E mentre tu ti muovi, ti sviluppi le tue capacità, tu hai una sensazione, un sense of self, non è una cosa cognitiva, tu ti senti. E il bambino a 4-5 mesi si sente, un sense of self. Che vuol dire tu stai nella vita e le prime cognizioni, esperienze nella vita sono attraverso il tuo movimento, il tuo modo di toccare. Io ti tocco la mano, sento la mia ma anche la tua, no? Come il musicista che tocca la corda, sente la corda ma sente anche se stesso. Allora tutto il elaborare della capacità, diciamo, senso motorico intorno all'istrumento è un'esperienza che noi abbiamo fatto quando abbiamo imparato a camminare, eccetera, e è auto-organizzato. E se tu pensi al metodo Suzuki, non so se lo conosci, no? Che cominciano a lavorare con i bambini a 3 anni, perché questo Suzuki, dei giapponesi, che ha inventato negli anni 20 questo metodo, ha detto se sanno parlare a 3 anni, possono fare anche musica a 3 anni. E funziona, che giocando, muovendoti, imparano a fare la musica, l'strumento. Allora, strumento è un apprendimento sensomotorico, auto-organizzato, nel gioco, quando siamo bambini, divertendoci, e ci sentiamo noi stessi. Allora il musicista che impara l'strumento sviluppa, costruisce delle capacità, perché è un oggetto diverso, non è naturale, pensi al violino, è un oggetto molto scomodo in un certo senso, ma impara le cose sentendo se stesso, e impara la capacità sentendo se stesso. Allora sei così, questa idea del controllo che entra nella musica, no? E a un certo punto tu fai esercizi, elabori un pezzo anche tecnicamente, a un certo punto metti in primo piano il movimento non solo tecnico isolato, ma il movimento del pezzo, no? Il muoversi nella musica, il fraseggio, la melodia, il ritmo. Ma non è una cosa separata dalla tecnica, è sempre collegato, perché la tecnica ti dà la consapevolezza delle tue capacità, che dà la consapevolezza che sei tu che ti muovi. Allora ti chiedi come mai questo vizio, questa idea del controllo, che tanti vengono da me quando hanno paura di performance, concorsi, concerti, eccetera, e mentre suonano provano di controllare questo suono. Allora volevo dire, questo controllo non ha un senso, è solo una idea che ti sei fatto dopo, causato dalle regole che hai imparato. Devi essere perfetto, evitare
1: l'induzione.
2: Dalla induzione. Allora, qualche volta dico al musicista, poi arriviamo anche ai problemi più gravi: senti, quando tu, prima di andare sul palcoscenico, dici alle tue mani, e qui siamo nella poesia della nostra
1: Emily Dickinson,
2: Dickinson, e dice alle tue mani: senti, in voi abitano le mie capacità, vi lascio fare, mi fido di voi, fate voi adesso, io mi occupo del fraseggio, del pensiero musicale, del muovermi nel gioco della ripetizione, delle variazioni, dei contrasti, della musica, delle dissonanze, delle consonanze, eccetera. Ma voi fate voi, siete capaci, quello che ho fatto la preparazione, nel momento del concerto non posso più fare niente, allora mi fido. Allora, per farti un'idea, come funziona il corpo, con la poesia che abbiamo citato, volevo parlare di Salvatore Accardi, che è venuto da me alcuni anni fa.
1: Sì, anche lui,
2: questo
1: ha
2: avuto problemi di studia, sì, famoso violinista, forse il più famoso violinista italiano, si è fidato di me. Allora aveva la distonia della mano destra dell'arco,
1: che è rarissima, ovviamente alla sinistra, perché
2: sì,
1: suona l'arco,
2: sì, no? Sì. Allora, per raccontare solo una preparazione poetica, abbiamo parlato della sua vita, che aveva in quel momento 2 gemelli piccoli, che erano la cosa più importante della sua vita, questi gemelli. Io ho chiesto a lui che emozioni lui aveva, che rapporto aveva con questi gemelli, molto diversi da uno e dall'altra. Lui descriveva il rapporto e le emozioni, E poi abbiamo trovato, ho chiesto lui, ma simbolicamente, penso alla rosa, no? Alla personificazione, questo colore, una gemella che la amava perché lei suonava, era molto pieno di temperamento, che colore avrebbe questo? Lui dice è un rosso scuro. Io ho chiesto, no? Siamo adesso a creare una poesia, il rosso scuro. Dove simbolicamente lo metterebbe questo rosso scuro nel suo corpo? E lo metteva nella pancia. E poi ha dipinto tutta la sua pancia del rosso scuro, no? No? Io sono una rosa, sono in questo momento l'emozione di mia figlia. Perché, no? E poi per l'altra figlia aveva un verde che ha messo nel polmone, ha dipinto il verde lì. E poi ho chiesto a lui, senti, quando è il prossimo concerto? Ci hanno dato del tu. Sì, fra 2 settimane. Cosa ti piacerebbe suonare? Perché aveva un margine di decisione. E un pezzo di Mozart, suonando per i miei 2 gemelli. Mi piacerebbe suonare un concerto di violino per Mozart. Allora abbiamo messo tutti i colori nel suo corpo, questi sentimenti nel suo corpo, e abbiamo fatto una simulazione che ha suonato in onore, in ricordo, nella poesia, in questo rapporto, come fossero lì i 2 gemelli. Ha funzionato nello studio. Poi dopo 2 settimane è ritornato e dice, dottore, io sono così grato, dopo un anno la prima volta ho suonato di nuovo divertendomi. Ma capisci, tu sposti il focus in qualcosa come sempre la mimi dinamicità, no? Accedi a un'esperienza, a delle emozioni non solo personali, ma che sono collegate anche con questo pezzo di Mozart, con questo starci nella vita di questo concerto.

il senso motorio è auto-organizzato, se tu lo lasci in pace fare le cose, succedono, ma se tu provi con il cervello grigio di influenzare, di controllare questa parte, non so se hai mai provato ad andare con un libro sulla testa controllandoti camminare, con ogni passo con consapevolezza, diventa un rigido, alla fine non riesce più. Invece il muoversi, come i bambini quando imparano a muoversi camminando, non è che pensano al camminare, pensano alla balla che è davanti e vogliono arrivare lì, si inciampano, provano un'altra volta. Lo stesso con lo strumento, solo che c'è questo malinteso, devo controllare questo, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich in questo secondo appuntamento dedicato alla presentazione del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, nel tuo libro appare l'immagine di camera di risonanza, quale espressione dell'esperienza corporea del musicista. Approfondiamo questo concetto, se puoi.
1: Sì, volentieri. Allora, io penso la camera di risonanza esprime questo, che la musica, forse delle arti più astratte con la danza, perché non ha un oggetto fuori, è lì nel tempo che si svolge, non ha un significato ben definito fuori, è qualcosa che vivi, devi vivere, devi fare musica, come le dico, e fare musica, lo vivi facendola, come il pubblico vive mentre entra in contatto del fare del musicista, e deve costruirsi anche loro questa risonanza, di questa lettura, questo farsi coinvolgere, farsi dire qualcosa della musica. Allora, se musica e soprattutto l'accesso al senso della musica, al significato della musica, è esperienza corporea che è radicato nel gesto, nella voce, nel suono della voce, nella mimicità della voce, che tu puoi dire nella comunicazione quotidiana, da una parte c'è già questa comprensione, perché ci esprimiamo con i gesti, prima di parlare, con la mimicità, con il movimento, con le emozioni, anche senza trovare delle parole. Prima di imparare anche delle parole, il primo anno di vita, il bambino impara a esprimersi così. Allora, se questo vuol dire che il senso della musica è radicato, è un senso pre-reflessivo, nel senso tu accedi a questo vivere in modo molto profondo, prima delle parole, e non puoi sostituire le parole con la musica, perché la musica è qualcosa che collega quello del mondo, quello di me e quello della relazione in una esperienza unica. Invece, se tu usi il linguaggio, io dico qualcosa di me, ma tu lo capisci che dico di me, a te, su di noi, o qualcosa sul mondo. È sempre, come struttura linguistica, è separato. Invece il linguaggio musicale, come tutti i linguaggi dell'arte, uniscono questi tre modi, più piani, sono tutti insieme, e questo forse è anche la potenza di esprimere dei significati che con la lingua non puoi esprimere. Allora, ritorniamo alla camera di risonanza. Io ho sviluppato nel mio libro queste quattro impalcature, che, per dare una idea, la risonanza, che musica non è il tono, non è la melodia, ma il suono, il fa vibrare gli altri, e tu fai vibrare gli altri con tutto il tuo corpo, 360 gradi, con le tue viscere, con i tuoi piedi, con le tue cuore, con i tuoi occhi, con tutto esprimi questa musica. E quello è interessante, perché queste quattro impalcature, il primo parte della camera di risonanza, che io sento, prendo consapevolezza cosa sento mentre io suono, cosa faccio, cosa sento vibrando sul mio violino, come sento il mio arco in quel parte del movimento della melodia. Prendo consapevolezza di questo sentire, ma sono io quello che sento. E ritorniamo a quella idea di cui abbiamo parlato, il primo senso di se stesso, l'autostima fondamentale, il senso, l'autostima corporea. Io sono questo, se mi sento bene, mi esprimo bene. Secondo impalcatura, l'ho chiamato faccio quello che sento, sono io che creo l'esperienza. Si potrebbe dire mi identifico con questo corpo, sono io il corpo, in senso il mio corpo non è nello spazio, il mio corpo inerisce allo spazio, il mio corpo, l'essenza del mio corpo è rimpiegarsi nello spazio, sono io, è il mio modo di starci al mondo, con o senza strumento, è sempre un modo precondizionato da questo corpo, come suono, come se prendo l'arco, che non c'è un metodo standard che mettere sempre il piccolo dito, tu devi capire la mano della persona, puoi mettere anche l'arco senza mettere il piccolo, devi capire come stare con questo, come esprimerti, no? Come anche non so se hai mai visto Perman come tiene il violino, sembra solo una pentola, no? Ognuno ha il suo corpo, il suo modo di tenerlo.
0: Allora, non esiste il si fa così.
1: No, non esiste il si fa così. Allora tu devi, sei tu il tuo corpo, identificarti con il tuo corpo, non è una cosa, diciamo, tu sei il tuo sistema limbico o l'ipotalamus o sei qualcosa prefissato. No, il corpo è una possibilità, tu puoi usarla perché sei tu che usi certe emozioni che vengono dalla amigdala. Puoi usarli così, puoi usarli anche plasmarli in modo diverso. Non sei vittima di qualcosa, sei determinato dal tuo corpo, ma sei libero di usarlo. Nel momento dove ti identifichi, tu prendi iniziativa, sei tu che suoni. Tu no, non è qualcosa che sopra di te perché devi essere perfetto, che prende possesso di te. No, sei tu che ti muovi.

0: terzo impalcatura, la traumatizzazione, che è molto importante, perché mentre io suono, sono la camera di risonanza, traumatizzare è esplorare il movimento, allargarlo, rallentarla, dare il giusto ritmo, dare la dimensione giusta, il volume giusto, no? Ti dare una, perché è arte, sono delle forme, non è una comunicazione della quotidianità. Tu dai una forma adesso, una tua interpretazione, drammatizza questo, allora fai vibrare il pubblico con la tua idea di questo. Il quarto impalcatura è la comunicazione, il corpo è sempre in un campo pubblico, tu suoni per gli altri, è un gioco con gli altri, allora io suono qualcosa per te, ti faccio vibrare te e tu entri in una relazione con me, ti fai dire qualcosa dalle mie vibrazioni, cominciamo a vibrare insieme. Allora tutto è come nella poesia, io sono una rosa, sono una camera di risonanza che ti fai vibrare e se lo faccio con la mia voce, dice va bene. Non sono pianista come Pollini, ma sono Wolfgang, è la mia voce. Se tutti suonano come Pollini, perché spesso hai detto all'inizio, no, che il maestro, sì, cosa, sì. No? Devi suonare come il tuo maestro. No, a un certo punto le tecniche hai imparato, devi cominciare a esprimerti, di giocarti la tua voce, la tua camera di risonanza, attrezzarla come vuoi tu. E questo spesso per questi ventenni è un grande passo, di liberarsi dal maestro, sì. Di liberarsi dal pubblico che pensi che ti giudicano, invece di dire va bene, mi propongo così, non posso piacere a tutti, ma posso mettere in poesia la mia voce, la mia camera di risonanza. Preso questa parola, essere ispirato dalla Emmeline Clenny, che sentiamo dopo, che è una sorda, sì. No? Che è una delle meglio percussioniste del mondo,
1: sì,
0: no?
1: Come no.
0: Che suona, fa vibrare gli altri, è incredibile, tu capisci.
1: Ma se le suona a piedi nudi per sentire appunto le vibrazioni del terreno.
0: Piedi, no? Sì. Come ha fatto Beethoven quando era
1: sordo,
0: no?
1: Sì.
0: Faceva vibrare, no? E con gli ultimi quartetti l'ha fatto così, lui sapeva cosa suonava, cosa componeva. Allora voglio far sposare l'idea che il corpo parla passionalmente ad alta voce quando fai musica, e questa è la camera di risonanza.

0: E abbiamo ascoltato, ricordiamo che non stiamo presentando tutti gli ascolti che ci propone, ricordiamo
1: Sì.
0: il nostro Wolfgang perché la scaletta è decisa da lui, Emily Inglini, Light in the Darkness. Fuori onda, stavi accennando ad un aneddoto, Wolfgang, a te la parola.
1: Volevo raccontare un esempio come lavoro con l'esperienza
0: Sì,
1: corporea del
0: come
1: musicista,
0: no, sì.
1: sempre con questa camera di
0: Come
1: risonanza.
0: lo incoraggi a vivere la musica,
1: Sì.
0: sì.
1: Percussionista, lui è in questo momento di transizione fra finito il conservatorio e fa concorsi. Ha fatto un concorso alla Scala. No, beh, aspetta, voleva fare un concorso alla Scala, ha fatto concorsi in altre orchestre e diceva: io non ce la faccio, sono totalmente bloccato, anche negli altri concorsi bloccato. Allora, lui mi racconta: è bloccato perché pensa sempre cosa dicono la commissione,
0: È
1: come
0: un giudizio.
1: giudicano, no? Cioè, interessante. E poi mi ha cominciato, ho fatto un po' di domande, come è cresciuto, che lui c'ha 9 anni, percussionista, con il tram, come si dice, con la percussione,
0: Sì.
1: no? Lui sperimentava che ha questo talento, questa gioia di far vibrare gli altri. Con il suo fare ritmo, lui trasmette delle onde e gli altri cominciano a muoversi e vibrare anche loro. E poi racconta come ha formato questa capacità sempre di più, perché diceva, come nel percorso, nel concorso doveva fare percussione, ma anche come si chiama lo strumento che
0: Che
1: devi.
0: vibrafono, la marimba,
1: No,
0: no,
1: il grande che devi accordare.
0: timpano.
1: Il timpano si chiama? Sì, timpano,
0: Sì.
1: no? Timpano. E non riusciva a accordarlo perché non sentiva più, era così eccitato, così in tilt, e diventava sempre peggio, no? Non sentiva, perché normalmente sapeva farlo bene, no? Allora ho detto: va bene, parliamo un po' di questo personaggio che fa vibrare gli altri. Lui descriveva questo, ha vissuto pienamente quando aveva 15 anni, da adolescente, trasgressivo, che faceva il ritmo, faceva vibrare sale interne, no? E lo abbiamo messo lì, in una posizione, con il suo corpo, il lavoro molto con l'espressione, questo percussionista a 15 anni sulla sedia che faceva vibrare tutto il pubblico. Poi ha detto: possiamo invitare anche quello che ha paura, che è terrorizzato, no? Era lì, che non, in una espressione corporea molto depressa,
0: Contratta,
1: si
0: sì.
1: contratta, no? E ho chiesto a lui: sempre, siediti sul quindicenne, racconta un po', fallo aggiornare, che sei tu dentro di lui, che vuoi far vibrare gli altri. E poi cominciano a parlare fra di loro. Alla fine questo pauroso, questo terrorizzato che vuole vincere il concorso, si fa convincere, dice: va bene, ci sediamo insieme, vieni con me. Perché andava solo quello pauroso, quell'altro lo lasciava fuori dal concorso, no? E poi abbiamo immaginato la commissione e simulato che il quindicenne, insieme con quello ansioso, che non era più ansioso, era più tranquillo, faceva vibrare la commissione, perché diceva: io sono a livello tecnico, sono maturo, ma voglio trasmettere la mia voce, il mio ritmo. Abbiamo immaginato la commissione, 4-5 persone, sai che è andato benissimo dopo. Questo è un esempio di attrezzare. Qualche volta i musicisti dimenticano la camera di attrezzare, di aggiornare la camera di risonanza, dimenticano la loro voce, la potenza della loro voce, il loro talento, no? E dice: va bene, fa vibrare questi poveri membri della commissione, e non con le tue paure di annoiarli, no, falli muovere anche,
0: Fatti saltare
1: risuonare,
0: dalla
1: no?
0: sedia.
1: Sì, no?

0: Si conclude così questo secondo appuntamento col dottor Wolfgang Ulrich, basato sulla lettura del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini Associati. Wolfgang, diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Di cosa parliamo in particolare?
1: Parlo di una cosa molto interessante, del prossimo tema, che sarà il gioco, o la rappresentazione giocosa, come io l'ho chiamato, perché il gioco in tedesco, anche in inglese, Spiel. Play, no? Spiel, fa un po' diretto.
0: Giusto in italiano si dice suonare.
1: No, solo in italiano. Non dice io gioco violino, io gioco teatro.
0: Pure in francese, no. È vero. Sì,
1: fa vedere il collegamento diretto, che è un medium fondamentale per l'arte e soprattutto per la musica.
0: E sulle parole del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Heinz Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: In un mondo attraversato da guerre, fatevi portatori di pace. Il Papa manda un messaggio alle giornate alla gioventù in Africa occidentale. Zelensky, possibili colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra già a fine mese. A breve tornano le esecuzioni capitali in Algeria, protestano le associazioni umanitarie. Trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. L'invito del Papa raggiunge con un videomessaggio i giovani che da oggi all'11 settembre partecipano alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana. Il servizio di Alessandro De Carolis.
2: Non siete una gioventù sacrificata come molti potrebbero pensare. Leone XIV sfata subito un luogo comune quando si parla di Africa e in questo caso di giovani. In un video messaggio ai partecipanti alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale ospitate in Ghana, il Papa sprona come sempre ragazze e ragazzi a evitare il rischio di una uniformità di scelte di vita che sviliscono. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, dice, desidero incoraggiarvi ad andare avanti senza perdere la speranza, e ribadisce la sua fiducia nei giovani e nel valore della testimonianza che possono offrire anche in contesti che sembrerebbero fuori portata. Con le vostre parole e le vostre azioni, continua il Papa, trasmettete un messaggio forte al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. Siate testimoni dell'amore, della giustizia, della pace. Non sacrificate la vostra giovinezza sull'altare dei piaceri effimeri e della superficialità.
1: E ora parliamo dell'Ucraina, perché un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe già svolgersi questo mese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Nei giorni scorsi gli inviati americani hanno tenuto colloqui separati a Mosca e Kiev. Il servizio di Andrea De Angelis.
3: Se tutte le parti sono d'accordo, vogliamo tenerlo in autunno, ha detto poco fa Zelensky sul possibile incontro a tre. Il capo di Stato ucraino si è detto nuovamente disponibile, inoltre, a raggiungere un accordo con la Russia per fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e le esportazioni agricole. Il grano e l'energia sono questioni delicate per noi, per Mosca, per l'India, per gli Emirati, ancora penso all'Egitto e all'Arabia Saudita. Siamo pronti a trovare un compromesso, ha affermato. Intanto è salito a tre il bilancio dei morti e gli ultimi attacchi russi su Kiev. Lo ha reso noto il sindaco della capitale. Il conflitto armato in Ucraina avrebbe potuto concludersi da tempo, ma gli ucraini vengono provocati da alcuni paesi europei, ha detto stamane il portavoce presidenziale russo Peskov. L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività inaccettabili ai sensi del diritto internazionale, ha reso noto poco fa la ministra degli esteri ungherese.
1: Andiamo in Germania, la CDU-CSU del cancelliere tedesco Merz scende sotto la soglia del 20% per la prima volta in 5 anni, mentre la destra AfD consolida il primato e porta 9,5 punti il vantaggio sull'Unione. Lo afferma un sondaggio pubblicato oggi. Su che cosa c'è alla base della vittoria dell'AfD? Abbiamo sentito Damiano Palano, direttore di ASERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica.
4: Un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. La percezione non è la realtà e anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a recepire, a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
1: Le prossime elezioni nei prossimi Land, sempre tedeschi, potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
4: Il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni Land ha una storia specifica ed un'identità particolare, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però è una probabilità concreta.
1: E ora siamo in Algeria perché la pena di morte tornerà a breve, a pieno titolo, nell'ordinamento del paese dopo 33 anni dall'ultima esecuzione. Il presidente Tebboune intende arginare i crimini contro l'ambiente, in particolare gli incendi boschivi e quelli contro i minori. Riccardo Onuri, portavoce di Amnesty International Italia, sentito da Paola Simonetti.
5: È davvero un passo indietro grave che si accompagna a una involuzione dei diritti sotto altri profili, alla libertà di espressione, alla libertà di stampa. Mi preoccupa moltissimo.
6: A motivare la decisione è il tentativo di arginare alcuni crimini come quelli ambientali, in particolare l'azione dei piromani, ma anche i crimini gravi contro i bambini. La pena di morte può rappresentare davvero un deterrente?
5: Dal punto di vista della deterrenza, la pena di morte, dove viene studiata, ha dimostrato di essere un fallimento, non ha un potere deterrente maggiore rispetto ad altre pene. Quello che fa la differenza è la certezza della pena, come sappiamo. Quindi rispondere a crimini gravi, quali sono quelli per i quali si vorrebbe riapplicare la pena di morte, con una decisione che non darà risultati, è una decisione del tutto miope. Quello della violenza contro i bambini dovrebbe essere affrontato con misure di prevenzione e con la certezza della pena.
1: Una menzogna totale, così l'ufficio del primo ministro Netanyahu in Israele risponde all'articolo del giornale Haaretz sul 7 ottobre. Per il quotidiano l'emiro Abdu Dhabi Mohammed bin Zayed avvertì personalmente il premier israeliano in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023, pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre. Lo avvertì che Hamas stava pianificando un terremoto, letteralmente così viene detto, contro Israele. Andiamo in Afghanistan, sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Arianna Brignanti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria, intervistata da Bianca Tombini.
7: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata. Tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto. E questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione.
8: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
7: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
1: Cresce ancora il prezzo del petrolio di pari passo con le tensioni in Medio Oriente. Il WTI con consegna ottobre è scambiato a 94,23 dollari al barile con un avanzamento del 3%, mentre il Brent con consegna a novembre passa di mano a 98,82 dollari al barile, a un passo dunque dai 100 dollari. Cambiamo argomento perché l'8 settembre la Chiesa celebra la Natività di Maria, una nascita taciuta dai Vangeli ma raccontata nei secoli dagli apocrifi, dall'arte e dalla letteratura. Per saperne di più sentiamo il servizio di Maria Milvia Morciano.
9: I Vangeli tacciono sulla nascita di Maria. A raccontarla è soprattutto il protovangelo di Giacomo, apocrifo del II secolo. Anna, ormai sterile, partorisce una bambina insperata. Ma dove le fonti sono scarne, gli artisti inventano un intero mondo. Nell'arte bizantina e poi in Giotto, Pietro Lorenzetti, ghirlandaio, la nascita entra nelle case del loro tempo. Anna sul letto, le donne che portano cibo, preparano le fasce, lavano la neonata. Proprio il primo bagno crea un sorprendente legame con la natività di Cristo. Gli stessi gesti, ma due scenari opposti. Maria nasce nell'intimità di una casa, Gesù nella povertà di Betlemme. Secoli dopo, Rilke immagina gli angeli sopra la casa di Gioacchino. Sanno chi è appena nata, ma trattengono il canto. Il cielo conosce già il significato di quella notte, la terra ancora no.
1: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Luca Rossi in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le notizie tornano alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

L'informazione trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. L'invito del Papa raggiunge con un videomessaggio i giovani che da oggi all'11 settembre partecipano alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale in Ghana. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, dopo che nel fine settimana gli inviati USA hanno tenuto colloqui separati sia a Mosca sia a Kiev. Una menzogna totale, così l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu risponde all'articolo di Arez del 7 ottobre per il giornale L'Emiro. Bin Zayed avvertì personalmente il premier israeliano in una telefonata di 45 minuti, pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre, che Hamas stava pianificando un terremoto contro Israele. Per ora è tutto, l'informazione alle 16.

letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Bentrovati cari amici e cari radioascoltatori, benvenuti a un nuovo appuntamento del nostro programma Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela e ancora una volta oggi siamo insieme. E oggi voglio parlarvi di famiglia. La famiglia non è soltanto uno dei tanti ambiti della pastorale della Chiesa, ma è un luogo nel quale la fede prende carne, dove impariamo ad amare, a perdonare, a ricominciare, e dentro la vita quotidiana di una coppia, dentro la gioia per un figlio, dentro le difficoltà, dentro le crisi, la malattia, il Vangelo diventa realmente esperienza vissuta. Ed è proprio alla famiglia che Papa Leone XIV ha voluto dedicare una particolare attenzione, indicendo un summit su Amore Letizia, su Amoris Letizia, un'occasione per tornare a riflettere sulla bellezza e sulla responsabilità della vocazione familiare e soprattutto su come la Chiesa possa essere sempre più vicina alle famiglie, accompagnandole nelle diverse stagioni della loro vita. E oggi ne vogliamo parlare con un sacerdote che da più di 30 anni cammina accanto alle famiglie, le ascolta con gioia, ascolta le loro fatiche, le loro ferite, le loro gioie e appunto le loro speranze. È con noi Don Silvio Longobardi, che è sacerdote della diocesi di Nocera Inferiore Sarno ed ispiratore della fraternità di Emmaus, esperto di pastorale familiare e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla spiritualità coniugale. Benvenuto Don Silvio.
1: Grazie Sor Emanuela, grazie per questo invito.
0: Don Silvio, partiamo da una parola che è fondamentale, la parola famiglia. Dopo più di 30 anni accanto alle coppie, che cosa vede oggi nelle famiglie?
1: Noi parliamo di famiglie, però io partirei da un'altra parola che è coniugalità. Perché? Perché parlare genericamente della famiglia non significa fare, significa non fare un buon servizio alla famiglia. In fondo io parto da una domanda: che cos'è la famiglia? È quell'esperienza molto ricca che nasce da un patto, il patto che impegna l'uomo e la donna a camminare insieme, a condividere insieme, a mettere insieme le loro vite, i loro progetti. Se questo patto non viene coltivato, non viene consolidato nel tempo, o se i limiti umani che inevitabilmente accompagnano ogni esperienza umana non vengono, come dire, affrontati, risanati, ebbene la famiglia finisce per indebolirsi progressivamente, fino a diventare, io lo chiamo così, una sorta di condominio dove si sta insieme attraverso delle regole, ma non c'è più quella corrente che spinge l'uomo e la donna a donarsi reciprocamente e a fare della famiglia quello che la Chiesa vorrebbe, cioè una comunità domestica irrigata, irrorata dalla grazia di Dio. Per cui dico famiglia sì, ma a partire dalla coniugalità. E mi sembra che questo tema non è così presente. Per esempio, io mi permetto di far notare che nell'ultimo documento della Chiesa italiana, lo dico con tutto il rispetto per i nostri vescovi, quel documento pubblicato a giugno, che a sua volta conferma il documento dell'Assemblea Sinodale, ebbene, se io vado a cercare in questi due testi ultimi del nostro Magistero la parola coniugi, matrimonio, io non trovo questa parola. E questo mi sembra una cosa abbastanza, a mio parere, abbastanza grave. Diciamo così, è un dato di fatto su cui secondo me occorre riflettere.
0: Ma perché a suo avviso non è stata messa questa parola coniugi, matrimonio?
1: Ma intanto perché probabilmente oggi nella Chiesa italiana, dico in generale, forse però ripeto, non sono addentro ai sacri palazzi, forse si ritiene che altre siano le emergenze, altre le urgenze, altri i temi su cui si decide il futuro della Chiesa e dell'umanità, forse questo. Oppure più genericamente si parla della famiglia, ma non si affronta il tema della coniugalità come secondo me andrebbe fatto. Invece io faccio notare una cosa: lo scorso anno, a ottobre, Papa Leone, in modo piuttosto inusuale, ha inviato una lettera al vescovo della diocesi francese di Sé. Il vescovo si chiama Feuillet, Bruno Feuillet. Perché? Perché in quella diocesi i santi coniugi Luigi e Zelia Martin, che sono i genitori di Santa Teresa, hanno vissuto il loro matrimonio e sono stati canonizzati 10 anni fa, 2015, e nel 10° anniversario Papa Leone ha voluto inviare una lettera, e con questa lettera ha voluto proprio sottolineare l'importanza dell'esperienza santa di questa coppia. Lì ha parlato anzitutto della coppia, perché attorno alla coppia poi cresce la famiglia. A me sembra molto interessante. Intanto è piuttosto inusuale che il Papa mandi una lettera per celebrare un 10° anniversario. Io mi chiedo perché lo ha fatto. Anche qui è una mia lettura dei fatti, perché ha voluto richiamare l'importanza della famiglia. E in questa lettera ha usato, che io veramente invito i nostri ascoltatori a leggere, è dell'ottobre 2025, in questa lettera il Papa presenta la bellezza della famiglia, usa questa espressione, come la famiglia, come il creatore l'ha voluta. A me piace molto questa espressione, perché dice tanto, almeno a noi cattolici, perché noi siamo abituati a dire la famiglia tradizionale e non ci accorgiamo che questo aggettivo è già in qualche modo, non dico dispregiativo, ma insomma già relega la famiglia in una sorta di passato, un passato che ormai non è più alla moda o non risponde più alle esigenze attuali. Invece il Papa dice come il creatore l'ha voluta. Ebbene, ciò che il creatore vuole evidentemente non passa, ha un valore che attraversa tutti i secoli. Ecco, queste attenzioni, questo citare Luigi e Zelia come sposi profondamente felici, e questo mi sembra una cosa molto molto interessante. Quindi io direi seguiamo bene il magistero di Papa Leone, perché abbiamo già e avremo ancora delle sorprese molto interessanti che possiamo ricevere da lui.
0: E Papa Leone poi riporta l'attenzione sulla famiglia e sul cammino tracciato da Amoris Laetitia. Perché secondo lei questa esortazione continua ad essere così importante per la Chiesa e per la pastorale familiare in genere?
1: Beh, intanto noto appunto che il Papa ha voluto richiamare anche qui 10° anniversario quest'anno di Amoris Laetitia. Io credo che il Papa sia ben consapevole che questo documento di Papa Francesco, lo dico sempre con tutto il rispetto, è stato un documento divisivo, per usare un aggettivo che oggi è molto in voga. Divisivo perché io credo, tra tutti i documenti di Papa Francesco è stato quello che certamente ha suscitato maggiori polemiche, maggiori riflessioni, a volte anche delle opinioni o delle interpretazioni di quel documento, di parti del documento che erano abbastanza diverse, per non dire incompatibili. E Papa Leone, che in questo momento sta cercando di ricondurre la Chiesa nella linea di una maggiore unità, dove impariamo a mettere insieme anche le diverse sensibilità e talvolta diverse opinioni, credo che abbia voluto per questo convocare questo meeting internazionale a cui parteciperanno tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo, una cosa veramente molto bella e straordinaria. Però faccio notare che nella lettera con la quale il Papa nel marzo scorso ha celebrato questo anniversario da Amoris Laetitia, e con la quale ha annunciato di convocare questo incontro mondiale, lui cita anche Familiaris Consortio, e questo non deve passare in sottotraccia. Perché noi abbiamo, diciamo così, nella Chiesa oggi una corrente che richiama spesso Giovanni Paolo II e altri che si ispirano a Papa Francesco. Ora, è evidente che richiamando questi due documenti, dicendo che il secondo non sostituisce il primo, semplicemente offre un'altra lettura in un contesto diverso, io credo che il Papa faccia non un esercizio di equilibrismo, ma aiuti comunque la Chiesa a dire, invece di alimentare contrapposizioni, cerchiamo di capire che cosa è utile alla famiglia oggi e facciamolo mettendo insieme tanto il magistero sempre ricco e attuale di Giovanni Paolo II, quanto le novità, le attenzioni, le premure che Papa Francesco non ha mai, che ha sempre donato alla Chiesa, perché ovviamente Amoris Letizia rappresenta comunque un documento molto ricco, ecco, che al di là delle polemiche a volte strumentali, a volte come dire, giustificate, al di là delle polemiche è un documento che dice tanto alla Chiesa e dunque facciamo bene a riprenderlo fra le mani.
0: E Amoris Letizia non è solo un documento sulla famiglia, ma propone un modo nuovo di accompagnare le persone. Che cosa vuol dire concretamente passare da una pastorale che si occupa della famiglia ad una chiesa che cammina con la famiglia?
1: E significa probabilmente anzitutto mettersi in ascolto. All'inizio tu hai citato il mio impegno per la famiglia, partendo dal fatto che io mi sono trovato, per grazia di Dio, per tanti motivi anche di carattere pastorale, mi sono trovato a contatto con gli sposi. E io dico sempre che quello che ho imparato, l'ho imparato stando a contatto con loro, parlando con loro, ascoltando le loro difficoltà. La confessione, per esempio, è sempre stata per me un'occasione per comprendere a fondo, la confessione è veramente uno specchio dell'anima, per comprendere quali sono concretamente i timori, le paure, le difficoltà, gli errori più madornali, e quindi per capire come noi dobbiamo stare accanto alle famiglie. Quindi anzitutto significa stare accanto, così come Gesù è stato accanto, no? Mi piace ricordare Emmaus, Gesù quando incontra i discepoli di Emmaus anzitutto si mette in ascolto e anzi fa delle domande proprio per permettere loro di manifestare i loro timori, la loro delusione. Poi però giunge anche il momento in cui deve dire e parla e annuncia. Ecco, credo che la Chiesa debba essere, farsi accanto mettendosi in ascolto e poi senza paura di dire la verità anche quando come dire, può pesare, perché la verità deve pesare sul cuore, altrimenti non è più la verità di Dio, è una verità domesticata. La Chiesa a un certo punto annuncia e dice: cari amici, ecco, insieme camminiamo verso un traguardo che sembra troppo lontano, ma non lo è. Sì, e qui lo dico tante volte, se noi ci affidiamo alla grazia di Dio. E questo, a mio parere, è uno degli elementi qualificanti di Amoris Letizia. Perché

0: quando umanamente non avremmo né il coraggio né la forza di farlo. Perciò una Chiesa che ascolta, una Chiesa che sta accanto, una Chiesa che annuncia la verità, non semplicemente indicando dei traguardi, ma donando tutta la grazia perché quei traguardi diventino, se possibile, più facilmente raggiungibili.
1: Lei diceva che ha parlato di Amoris Laetitia in modo particolare anche ad alcuni sacerdoti. Che cosa chiede oggi Amoris Laetitia a un sacerdote e quali sono, secondo lei, le conversioni pastorali più urgenti?
0: Cosa chiede? Intanto chiede a noi sacerdoti di avere un grande amore per la famiglia. Una volta, alcuni anni fa, un vescovo in un incontro facevo appunto dei sacerdoti, un vescovo mi ha chiesto: secondo te come dobbiamo scegliere il responsabile della pastorale familiare, cioè quali sono i criteri? Io gli risposi: non è necessariamente una persona che deve essere già preparata, perché probabilmente non ha ancora la formazione adeguata, ma deve avere passione per questo ministero, cioè deve sapere che, come diceva Giovanni Paolo II, a me piace ricordare queste parole, deve sapere che, cito, l'evangelizzazione in gran parte dipende dalla famiglia e deve sapere perciò, chiuso la citazione di Giovanni Paolo II, e deve sapere perciò che tutto il bene che noi facciamo agli sposi ha una ricaduta positiva su tutta la vita ecclesiale, e io allargherei direi la vita sociale. Quindi cosa chiede a noi? Dobbiamo essere convinti di questo, convinti che sposi che accettano la sfida, pur con i limiti, la sfida dell'amore, sposi che vivono l'amore nella luce della fede, sono sposi che saranno un sacramento di Dio, così come è stato chiesto loro nella liturgia nuziale. Saranno buoni genitori, faranno molti errori come tutti i genitori, ma saranno buoni genitori che cercheranno di comunicare ai figli tutto il bene possibile e cercheranno di favorire il loro cammino di fede pur nella libertà dei figli. Saranno buoni testimoni alla vita ecclesiale anche. Insomma, quello che noi facciamo agli sposi, se dobbiamo essere convinti che ciò che facciamo, ciò che doniamo agli sposi ha una ricaduta straordinaria nella vita ecclesiale e in quella sociale. Io lo dico anche per esperienza. Per esempio, noi abbiamo nella nostra realtà di movimento quelle che si chiamano case famiglie, noi le chiamiamo osi di accoglienza, cioè famiglie che accettano, famiglie con i loro figli, che aprono le porte per accogliere altri minori, oppure per accogliere ragazze durante il tempo della gravidanza. Ma com'è possibile che questo avvenga? È possibile soltanto perché quelle famiglie hanno accettato la sfida della fede e sono anche unite. Proviamo a immaginare una coppia che non ha una sufficiente stabilità. Cosa può dare agli altri? Cioè il conflitto coniugale assorbe energie tali che uno non gli resta niente da dare agli altri. Invece quanto è importante avere delle coppie stabili, dove ognuno sa di poter contare sull'altro. Quella coppia diventa una fonte straordinaria di bene per i figli naturalmente, ma anche poi per tutti quei ministeri che la Chiesa o il buon Dio vuole a loro affidare.
1: Don Silvio, facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo insieme a parlare ancora di questo argomento.

0: E dopo la nostra pausa musicale, eccoci ancora con Don Silvio Longobardi. Continuiamo a parlare della famiglia, di Amoris Laetitia. E invece per i sacerdoti, come può un parroco imparare a conoscere davvero le famiglie della sua comunità e non incontrare soltanto quando c'è da preparare un matrimonio, un battesimo o addirittura un funerale?
1: Beh, intanto anche le occasioni, anche la preparazione della liturgia nuziale richiede anche canonicamente che il parroco possa incontrare la coppia che si prepara a celebrare le nozze. Quindi quella è una bellissima occasione, ma in generale per me è importante che l'incontro con le famiglie non sia soltanto legato alla vita sacramentale, perché semmai in quelle occasioni un po' la dimensione istituzionale, un po' formale, rischia di avere il sopravvento. È importante che ogni occasione, ogni incontro, ogni occasione dia la possibilità di un incontro. E poi se parlo di un parroco, per esempio, ha la possibilità di parlare con le famiglie, di andare a trovare le famiglie, quelle che sono più sensibili, quelle che vede più desiderose di bene, e così comincia a entrare nel vissuto di una coppia e di una famiglia, e questo poi gli permette di poter fare anche tutti gli altri passi. Io vedo che molti presbiteri, lo dico anche come esperienza nostra, noi abbiamo io ho pubblicato diversi testi di catechesi coniugali, catechesi adatte agli sposi, che hanno una buona accoglienza nelle parrocchie, e questo è un buon segno. Però questo dice anche che i singoli parroci ovviamente non hanno la capacità di elaborare percorsi per gli sposi, e questa volta diventa un limite, insomma. Quindi un parroco non sa che cosa deve, non so se riesco a spiegarmi, si tiene un po' più fa un passo indietro perché non sa come intervenire. Ma io credo che lo stare accanto agli sposi aiuta sicuramente a un buon prete ad entrare, a capire, ne sono certo. Quindi tutto sta a cominciare dei dialoghi che non si fermano però alla superficie.
0: E arrivando, prima di salutarci, arriviamo al summit voluto a Papa Leone. Quale domanda dovrebbe essere al centro di questo appuntamento, secondo lei, e per quale motivo?
1: Questo proprio, non saprei quale domanda che non sia semplicemente quella di dire che cosa oggi la Chiesa crede ancora nella famiglia. Crede è provocatorio, naturalmente, perché la risposta potrebbe essere fin troppo scontata, dire di sì, crede nella famiglia, e se crede nella famiglia cosa possiamo concretamente mettere in atto per accompagnare, sostenere i nostri sposi, tenendo conto naturalmente che un incontro mondiale significa anche una realtà così diversificata, quella africana non è la realtà europea, e conosco quella africana, quella asiatica che non conosco, suppongo che abbia le sue caratteristiche, però la domanda di fondo è se la Chiesa crede nella famiglia e crede che la famiglia abbia un ruolo da giocare nel futuro dell'umanità, e se crede questo, concretamente cosa può mettere in atto per sostenere la famiglia.
0: Grazie davvero a Don Silvio per essere stato con noi e per averci aiutato a guardare alla famiglia non solo come una realtà da custodire, ma come una vocazione da vivere ed una missione da condividere. Grazie ancora, Don Silvio.
1: Grazie a voi.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: E continua in musica la nostra trasmissione anche quest'oggi, in questo periodo estivo. Allora io vi saluto, carissimi amici, carissimi radioascoltatori, vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana ed io vi aspetto la prossima settimana per un nuovo appuntamento con il nostro programma Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela e buon pomeriggio.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. Questo è l'invito del Papa in un videomessaggio ai giovani che da oggi all'11 settembre partecipano alla prima edizione delle giornate della gioventù in Ghana. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky dopo che nel fine settimana gli inviati USA hanno tenuto colloqui separati a Mosca e Kiev. In Israele, il primo ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir ha chiesto al primo ministro Netanyahu di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il Regno Unito infatti ha deciso di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania. Bene, per ora è tutto, ma noi ci risentiamo alle ore 17.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a proyé
4: Pantheon in semblance de
5: son. La mañana resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Ultima settimana di palinsesto estivo del mondo alla radio, in attesa lunedì prossimo del ripristino della programmazione regolare. Non mancano i temi anche oggi. Partiamo da Ginevra, dove è uscito il rapporto della società civile, poi ne parleremo più dettagliatamente, sulle bombe a grappolo vietate da tanti paesi, ma che mietono ancora decine di vittime, soprattutto bambini. Poi ancora la giornata mondiale dell'alfabetizzazione in Algeria, che tra qualche giorno ripristinerà purtroppo la pena di morte. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Bruno Orti in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete scrivere e inviare i vostri messaggi per commentare i temi di questa puntata. Nel 2025 le munizioni a grappolo, cioè le bombe che contengono decine di bombe più piccole che poi rimangono spesso inesplose sul terreno, hanno ucciso o ferito almeno 1063 persone, uno dei totali annui più alti mai registrati, secondo il rapporto pubblicato oggi dalla Cluster Munition Coalition, la coalizione della società civile che opera in oltre 100 paesi per un mondo senza munizioni a grappolo. L'87% delle vittime sono civili, con l'Ucraina che ha registrato almeno 927 vittime uccise o ferite. Questo è il dato nazionale più elevato a livello mondiale per il quarto anno consecutivo, si legge in un comunicato della CMC. Secondo i dati del rapporto, l'anno scorso sono stati registrati nuovi casi di vittime causate da attacchi con munizioni a grappolo o da residuati bellici in 9 paesi. Vediamo quali sono: l'Afghanistan, la Cambogia, l'Iraq, il Laos, il Libano, il Myanmar, la Russia, la Siria e appunto l'Ucraina. Nel periodo di riferimento gli paesi che hanno impiegato munizioni a grappolo sono stati l'Iran, il Myanmar, la Russia, la Thailandia e l'Ucraina. Nessuno di questi stati è parte della Convenzione del 2008 sulle munizioni a grappolo e questi dati emergono mentre gli stati si preparano a riunirsi in Laos per la terza conferenza di revisione di questa convenzione. E la convenzione continua a produrre risultati umanitari concreti, perdurano la produzione e l'utilizzo di tali armi, e però c'è un fattore che poi analizzeremo con la nostra analisi. Si è registrato il primo ritiro di uno Stato che faceva parte di questo accordo internazionale, che è la Lituania, e questo potrebbe generare anche un effetto domino. Ce lo spiega Giuseppe Schiavello, che è direttore della campagna italiana contro le mine, intervistato da Federico Tonini, e che parte proprio dall'Ucraina e da quello che è lo scenario in cui queste munizioni, cioè la guerra, è stato più utilizzato.
8: L'Ucraina in questo momento è, diciamo, la più martoriata sotto questo profilo, però queste armi sono ancora, diciamo, molto utilizzate, quindi tendenzialmente possiamo dire che è in peggioramento.
9: Meno di un anno fa la Lituania abbandonava la Convenzione di Oslo. È possibile un rischio effetto domino che vanifichi i progressi degli ultimi 16 anni?
8: Perché alcuni stati sono spaventati dalla condizione che si sta verificando, diciamo, nel mondo. Ovviamente in questo momento che la società civile, le organizzazioni devono ricordare a questi stati per quale motivo queste armi sono state messe al bando. Un ragionamento in cui tutto è possibile, cioè uscire da dei trattati internazionali è facilmente possibile, non è solo un effetto domino rispetto a una convenzione. Ci dobbiamo interrogare se questo in qualche modo crea quella condizione in cui ognuno si sente legittimato da uscire da una convenzione o da un'altra, avvallando la scusa che in quel momento storico per difendersi bisogna abdicare ai diritti umani. E questo è il nodo, è il nocciolo. Allora si potrebbe arrivare a dire: se io sono in pericolo, potrei utilizzare anche un'arma accecante, un'arma biologica, un'arma chimica o addirittura un'arma nucleare. È questo che bisogna scongiurare. Cioè, le convenzioni nascono su un ragionamento: la tutela dei diritti umani delle popolazioni che vengono poi peraltro coinvolte in guerre che probabilmente non vorrebbero. Quindi parliamo delle vittime civili di guerra, ed è questo che bisogna ribadire a voce alta. Le convenzioni esistono, si sottoscrivono, ma c'è sempre un motivo per cui vengono discusse in dei percorsi diplomatici. Non è solo per una, diciamo, per un vezzo di buonismo. Esiste la necessità che ci si ricordi che queste convenzioni nascono sulle sofferenze di milioni di persone che hanno sperimentato l'effetto di armi indiscriminate.
9: I paesi fuori dalla convenzione che producono bombe a grappolo sono 18, tra cui alcuni sono anche europei. Sì. Perché ne restano fuori ancora oggi?
8: A parte la Polonia e la Grecia, questi diciamo sono i paesi europei, direi che gli altri normalmente per una questione politica hanno cercato anche di remare sempre contro alcune convenzioni, volendosi riservare l'utilizzo di queste armi a scopo difensivo. E in realtà ci dobbiamo ricordarci che questa convenzione proibisce un certo tipo di arma, di cluster bombs. Parliamo di bombe che riescono a contenere anche 200 submunizioni al loro interno e che riescono a saturare un'area come un campo di calcio. Ne vengono lanciate centinaia e centinaia, e queste bombe sostanzialmente rimangono in gran parte, diciamo una buona percentuale, rimangono inesplose. La scusa che gli stati adottano è quello di voler avere un'arma che potrebbe essere fondamentale per difendersi in caso di guerra, senza considerare gli effetti che quest'arma avrà nel lungo periodo e senza considerare che questi effetti colpiranno il 90% delle volte i civili.
9: Come si possono convincere i paesi produttori ed esportatori massicci come la Cina, gli Stati Uniti, la Russia a iniziare anche solo un percorso di avvicinamento ai principi di questa convenzione?
8: Alcuni stati di fatto si riservano di utilizzarle e non le commerciano, alcuni altri decidono di farne un business e quindi di conseguenza di andare a coprire quella fetta di mercato per gli stati che le vorranno acquistare a scopo difensivo e che ovviamente non fanno anch'essi parte della convenzione, perché ovviamente tutti i paesi che fanno parte della convenzione non possono acquistarle né detenerle. E credo che prima di tutto questi più stati aderiranno alla convenzione, così come è successo per le mine antipersona, più si creerà quell'effetto domino positivo in cui, non potendole vendere ad altri stati, dovranno essere limitati a mantenerle diciamo solo nei loro arsenali. Quindi certamente l'universalizzazione di questa convenzione è uno strumento importante, perché lo abbiamo visto con le mine, il commercio legale si è poi sostanzialmente fermato perché gli stati che le producevano non avevano possibilità di venderle a nessuno, benché decidessero di mantenerle poi nei loro arsenali. Quindi questa è una. La seconda è qualcosa di molto importante su cui l'Italia è all'avanguardia, perché con una legge specifica si è vietato di finanziare attraverso fondi, assicurazioni, prestiti, mutui, qualsiasi azienda internazionale o di altro paese che produca mine e cluster bomb che sono vietate da questa convenzione. C'è una leva finanziaria che dice che se quell'azienda a Singapore piuttosto che a Mosca, piuttosto che in un altro posto del mondo, produce parti di queste armi proibite, non potrà ricevere fondi e finanziamenti dalle banche e dagli altri, diciamo, operatori finanziari.
9: Dall'inizio dell'aggressione russa nel 2022 l'Ucraina detiene il triste primato del maggior numero di vittime causate dalle bombe a grappolo. È possibile fare una stima sui tempi e i costi necessari per bonificare il paese una volta che saranno terminate le ostilità?
8: È difficilissimo fare una stima a livello, diciamo, economico, perché le bonifiche sono anche attività molto, molto costose, perché sono attività che vanno fatte in sicurezza e soprattutto sono attività molto lente. Consideriamo che un campo che è inquinato da ordigni inesplosi, quindi non solo laser, mine, proiettili d'artiglieria e quanto altro, deve essere diciamo bonificato, deve rimanere sicuro al 99,6%. Questo significa che solo la bonifica manuale garantisce questa tipologia di sicurezza. La seconda, ci sarà un inquinamento ambientale, anche questi campi, che normalmente sono campi agricoli, dovranno essere in qualche modo bonificati anche dalle sostanze rilasciate per poter tornare alla produttività agricola. Quindi parliamo veramente di tantissimi anni e la stima dei costi, stime sono altissime, è difficile considerarlo oggi, anche se tecnologicamente ci sono stati degli avanzamenti importanti anche nelle capacità di bonifica, però parliamo veramente di miliardi di euro.
9: I bambini continuano a essere tra i soggetti più colpiti dei residui inesplosi. Per quale motivo?
8: Perché i bambini tendenzialmente sono meno protetti, perché vedono anche le bombe a grappolo hanno un piccolo paracadute attaccato alla fine, può sembrare un giocattolo, e le bombe a grappolo inesplose sostanzialmente sono molto più instabili delle mine, perché si parla di un ordigno che non esplode ma che è pronto ad esplodere anche con un colpo di vento. Questi bambini poi soffriranno di una stigmatizzazione, avranno meno accesso anche alla formazione e spesso hanno bisogno di una protesi che molto da cambiare spesso, perché anche a virtù della crescita e oltre il trauma psicologico di essere appunto mutilati.
6: Il mondo alla radio.
7: I bambini sono anche al centro della giornata mondiale dell'alfabetizzazione dell'UNESCO, che si celebra oggi e che quest'anno compie 60 anni. Il tema è alfabetizzazione per le persone, il pianeta e la prosperità. Secondo gli ultimi dati disponibili, almeno 739 milioni di giovani e adulti anche nel mondo non possiedono competenze di base per lettura e scrittura. Allo stesso tempo, 4 bambini su 10 non raggiungevano il livello minimo di competenza nella lettura. Senza la possibilità di leggere e scrivere, nessuna trasformazione è davvero possibile, afferma Suor Sara Garcia, che è rappresentante dell'Istituto Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, sempre a Ginevra.
1: Quando dobbiamo parlare dello sviluppo, non possiamo negare che abbiamo bisogno di pensare che l'alfabetizzazione è più importante, l'educazione, perché non possiamo parlare di una trasformazione sociale se i bambini, i giovani, le persone non sono educati. E così, se dobbiamo saper curare la nostra pianeta, e anche dobbiamo iniziare prima proprio con lo sviluppo integrale della persona, iniziando formando la persona, la formazione della mente insieme con la formazione del cuore, perché se non sono educati, alfabetizzati, chi regnerà, chi guiderà la nostra storia umana? Siamo vivendo in una situazione che siamo tutti interconnessi.
7: Voi

0: Solo bambini, ma spesso anche le donne hanno difficoltà ad
1: Ah,
0: accedere
1: sì.
0: all'istruzione. Anche qui, qual è la vostra esperienza?
1: Ah, sì, le donne, perché generalmente quando parliamo delle persone che sono più vulnerabili e anche marginalizzati, e entrano proprio le donne e le ragazze. Le conseguenze di questo anche sono molto enormi. Stiamo veramente lavorando, infatti, per questo, di promuovere la donna, perché conoscono i loro diritti. Prima di tutto, devono sapere la loro dignità, che con la loro dignità, perché tante volte le donne sono particolarmente in contesti in cui la situazione di emarginazione è molto forte, ma anche nella società in cui stiamo vivendo, che possiamo chiamare sviluppati, troviamo anche tante, tante misinformazioni in cui le donne generalmente subiscono le conseguenze.
0: Voi lavorate anche a Ginevra? Qual è il vostro ruolo e come reagisce la comunità internazionale per far sì che sostanzialmente l'alfabetizzazione e l'istruzione arrivi a più persone possibile?
1: Noi partecipiamo qui al Consiglio dei diritti umani. Prima di tutto abbiamo bisogno dell'istruzione, dell'educazione, però allo stesso tempo insieme con questo non possiamo togliere la formazione della coscienza, perché per arrivare a una consapevolezza che siamo tutte parte di una famiglia umana e se possiamo pensare del bene comune, se possiamo pensare del bene di ogni persona, del godimento dei loro diritti e della loro dignità, dobbiamo educare la persona. Per cui questa giornata di alfabetizzazione è molto importante per farci ancora riflettere che non tutto è finito, siamo in un cammino, siamo in un cammino se vogliamo costruire una casa comune che possiamo chiamare una casa e una famiglia, per costruire un pianeta sano, sostenibile. E allo stesso tempo un pianeta in cui possiamo godere tutti i nostri diritti e assumere la nostra responsabilità come cittadina e anche fratelli e sorelle.

0: Cambiamo ora scenario. La pena di morte tornerà a breve, da metà settembre, a pieno titolo, nell'ordinamento dell'Algeria, dopo 33 anni dall'ultima esecuzione, pur non essendo mai stata ufficialmente abolita. Nelle intenzioni del presidente Tebboune arginare i crimini contro l'ambiente, in particolare gli incendi boschivi e quelli contro i minori, colpendo i responsabili di rapimenti, servizie e uccisioni. Queste sono le ragioni per cui dovrebbe essere reintrodotta la pena di morte. Un provvedimento che si inserisce in un già penalizzato contesto sulle libertà civili e che assesta un colpo contro i diritti umani. Nelle ultime ore già diversi gli arresti per persone accusate di aver deliberatamente appiccato il fuoco in alcune aree boschive. Sentiamo l'analisi di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, al microfono di Paola Simonetti.
1: È davvero un passo indietro grave che si accompagna a una involuzione dei diritti sotto altri profili, ad esempio la libertà di espressione, la libertà di stampa. Però l'idea che dopo un periodo così lungo, mentre il mondo fa passi avanti verso l'abolizione della pena di morte, un paese importante come l'Algeria voglia fare un passo indietro, preoccupa moltissimo.
2: A motivare la decisione è il tentativo di arginare alcuni crimini come quelli ambientali, in particolare l'azione dei piromani, ma anche i crimini gravi contro i bambini. La pena di morte può rappresentare davvero un deterrente?
1: Dal punto di vista della deterrenza, la pena di morte, dove viene studiata, in particolare negli Stati Uniti, ha dimostrato di essere un fallimento, non ha un potere deterrente maggiore o speciale rispetto ad altre pene. Quello che fa la differenza è la certezza della pena, come sappiamo. Quindi rispondere a crimini gravi, quali sono quelli per i quali si vorrebbe riapplicare la pena di morte, con una decisione che non darà risultati.

0: stati, ahimè, è una decisione del tutto miope, non risolverà quei problemi, e soprattutto quello della violenza contro i bambini dovrebbe essere affrontato con misure di prevenzione e con la certezza della pena per scoraggiare gli autori di questi crimini orrendi.
1: Una riforma del codice, questa che prevede il ripristino per l'appunto della pena di morte, già presente nell'ordinamento, ma che negli anni non era stata più applicata nonostante le condanne. È una situazione ambigua, motivata da che cosa?
0: Intanto dobbiamo ricordare quando la pena di morte cessò di essere usata, cioè nel 93, nel pieno di quel decennio nero di guerra civile che produsse almeno 250.000 morti, e lì le autorità dell'epoca compresero bene che usare la pena di morte in un contesto di conflitto armato interno avrebbe creato una situazione in cui sarebbero stati ancora di più i martiri cui fare riferimento, quindi un ulteriore attentato alla sicurezza. Però è rimasta lì come uno spauracchio del tutto inutile, e quello che è peggio è che condanne a morte hanno continuato ad essere emesse, per cui i bracci della morte del paese, nonostante questa moratoria non ufficiale, hanno continuato a riempirsi. Adesso la prospettiva è che, se ripristinata per altre tipologie di reato, poi alla fine si crea una prassi anziché abolizionista di applicazione.
1: Riccardo, al fondo di questa decisione in che misura è possibile pensare a un movente strettamente politico?
0: Ma è probabile che nel calcolo che è stato fatto di fronte a fenomeni obiettivamente gravi, quali quelli stagionali degli incendi e quelli ciclici della violenza contro i bambini e le bambine, ci sia stata una valutazione di recupero del consenso. Quando si risponde alla pena di morte, al malcontento popolare, si soddisfano per un istante i rancori, le richieste di giustizia, di sicurezza, poi la situazione rimane come tale, quindi si tratta di scelte politiche che producono un consenso di breve periodo e nel lungo periodo acuiscono il malcontento.
1: Secondo te, in che misura la comunità internazionale può incidere su una politica di questo tipo?
0: Ma io mi auguro che un raggruppamento regionale come l'Unione Europea, che ha una sua politica abolizionista, intervenga nei confronti del governo algerino, così come dovrebbe farlo nei confronti di paesi in cui la pena di morte viene applicata quotidianamente, penso all'Iran. Però l'Algeria in questi ultimi anni è diventata un partner sempre più importante dal punto di vista commerciale, soprattutto energetico, e quindi la mia paura è che i diritti umani finiranno come sempre abbastanza in basso nell'elenco delle preoccupazioni della comunità internazionale.

0: Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
0: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
1: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
0: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
1: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio. Poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo. E niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
0: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
1: Sì.
0: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
1: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage. Con i suoi 4:33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. E però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? Un po' come nell'arte retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così, abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
0: No, dipende una poi sola nota, ma bella incisiva, ecco.
1: Esatto, sì, sai, un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima. E questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
0: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo, insomma, questo concetto al di fuori.
1: E infatti è proprio questo, io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la sia nella permeabilità delle musiche, cioè lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio nella musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
0: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra le varie, i vari eventi, ecco, dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana.
1: Sì.
0: Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
1: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro, nelle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa, probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica. È una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo, ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
0: Grazie Enrico Merlin, grazie mille.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
2: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
0: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
2: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, i grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. E, per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise, no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
0: Certo.
2: Mentre, per dire, nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi naturalmente nella fiaba c'è il racconto, si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
0: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio, sì, di sì. Cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
2: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
0: certo,
2: ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
0: certo,
2: così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
0: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
2: Sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba: hai giocato con me oggi, hai giocato ieri, allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? Questo è il modo con cui abbiamo deciso di raccontare. No?

0: Per ogni trombettista prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica, diciamo nel jazz. Il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet, e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare anche a noi trombettisti, ma ai musicisti in generale. Ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto. E questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un blue and green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
0: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
1: Sicuramente
0: ha avuto...
1: quello prima della parte elettrica, quindi ecco, quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi... dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles di quegli anni, degli anni 60, insomma.
0: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
1: Beh, proprio con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco. Questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lì aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io gli vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles perché nessuno è mai riuscito a imitare Puck prendendo, comprando le stesse sordine, nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
0: Il 2026 celebra i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
1: Sì, una bella responsabilità là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo insomma con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni, quindi dai, insomma a giugno abbiamo questi due giorni di prove e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
0: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
1: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi, e sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, voglio dire, una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani, quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento, insomma porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, perché adesso sarò in giro sempre con varie formazioni.
0: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma riferendosi chiaramente ai musicisti e trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: non siamo stati mai così soli.
1: L'informazione: trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. Questo è l'invito del Papa ai giovani che da oggi all'11 settembre partecipano alla prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale in Ghana. Il ministro degli esteri di Israele, Gideon Sar, ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. Si tratta di un'azione in risposta alle sanzioni del Regno Unito sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Intanto l'Iran ha annunciato di aver abbattuto un drone statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Bene, per ora è tutto, ma vi ricordo che l'informazione torna con noi alle ore 18.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Guerra in Ucraina, il conflitto riprende da ambo le parti con reciproci pesanti bombardamenti e si registrano varie nuove vittime. Il viaggio diplomatico a Mosca e Kiev degli inviati di Trump non ha sortito alcun effetto concreto e la Russia punta il dito contro l'Europa. La politica italiana, ancora agitata dal clamoroso risultato dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia, cerca di affrontare i nodi più urgenti dopo l'estate. Oggi al Ministero tavolo di confronto sulle migliaia di esuberi all'Ilva di Taranto e domani torna in aula la riforma della legge elettorale. L'estate sta finendo, da stasera a partire dal nord sono in arrivo sull'Italia perturbazioni atlantiche e correnti d'aria più fresca. Intanto però il bilancio dell'ultimo controesodo estivo sulle strade è pesante. 40 morti in incidenti, denuncia l'ASAPS, e da gennaio 280 pedoni sono stati investiti e uccisi. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, che è ripreso in tutta la sua violenza con bombardamenti reciproci e numerose vittime, spesso civili, da ambo le parti. La missione diplomatica dei giorni scorsi degli inviati americani Witzhoff e Kushner sembra non aver portato risultati concreti, anche se oggi il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico col capo della Casa Bianca Trump. Antonio Soviero.
3: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è già archiviata e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumy e altre città. Le forze di Kiev hanno lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini ammazzati nelle ultime 24 ore, 70 i feriti, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea, inclusi Patriot. Tornando alla missione diplomatica americana, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, i mediatori USA avrebbero riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso l'Ucraina nella NATO. In una nuova telefonata a Trump-Putin, il presidente russo avrebbe negato piani aggressivi verso l'Europa. Infine l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi, lapidaria Mosca. La risposta sarà dolorosa. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Medio Oriente, una vera bomba mediatica piomba su Israele nell'imminenza di difficili elezioni politiche. 2 giornalisti del quotidiano Haaretz hanno rivelato infatti con una dettagliata inchiesta che 10 giorni prima dell'attacco devastante del 7 ottobre 2023 il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con quell'informazione. Maurizio Dischino.
4: Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di 2 giornalisti, secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed, durante una telefonata di 45 minuti, aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Nel frattempo 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia UAFA, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: E davanti a questo inquietante panorama internazionale l'Europa è anche scossa e preoccupata dall'ampia vittoria in Sassonia dell'estrema destra tedesca dell'AfD, un risultato che conferma i sondaggi che vedevano il partito ultranazionalista tedesco attestarsi come seconda forza politica nazionale. Federica Margaritora.
5: Il risultato dell'AfD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi collocarsi come seconda forza politica a livello nazionale tra il 25 e il 28%. Questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito. Prima fra tutte la contrarietà all'euro e a Schengen. La leadership di AfD infatti propone l'uscita della Germania dall'eurozona e il superamento dei trattati di Schengen con il ripristino dei controlli sistematici ai confini. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, compresa la revoca dello status di protezione per i rifugiati ucraini. Per non parlare del programma sull'immigrazione che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno. Federica Margaritora, linea allo studio.
2: E la politica italiana intanto è impegnata su nodi importanti alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva. In primo piano oggi il difficile tavolo di trattativa per salvare migliaia di posti di lavoro nell'indotto dell'Ilva di Taranto e resta aperta la discussione sulla riforma elettorale che domani torna in aula. Ci spiega tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera, sì, l'attenzione politica si concentra soprattutto in questo momento sul destino dell'ex Ilva. A Palazzo Chigi è in corso ancora l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo della trattativa anche la proposta, anzi le proposte vincolanti di Jindal e di Flex Group, in attesa poi che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto. Intanto riprende l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta ancora il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo di chiese. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone nel video messaggio pronunciato in parte in inglese in parte in francese in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra in Ghana, che si tiene dal 7 all'11 settembre. E il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Saranno celebrati domani pomeriggio a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Monica Di Loreto.
7: L'autopsia conferma che Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. La 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa arriverà tra 90 giorni, mentre sul corpo di Federico Vella proseguono gli esami tossicologici. Le indagini ricostruiscono una premeditazione meticolosa. Vella era stato visto sotto casa della ex nei giorni precedenti. Il giorno del delitto compra fascette, forbici, un telo. Il 3 settembre l'agguato nel garage. Lorena viene immobilizzata e chiusa nel bagagliaio. Durante la fuga riesce a telefonare alla mamma, a un amico e al 112. 19 minuti di chiamata, poi il silenzio. Sul viadotto di Barberino del Mugello la spinge nel vuoto e si uccide. La procura procede per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Domani alle 17 i funerali a Squinzano, nella chiesa Maria Regina. Venerdì sera una fiaccolata attraverserà il paese. Il padre di Lorena lancia un appello: denunciate, non deve accadere mai più. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend. weekend, secondo l'Associazione Amici della Polizia Stradale, e da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280. Cesare Cavoni.
8: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, un numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. Cesare Cavonilina allo studio.
2: Francia, colpo grosso ma riuscito solo a metà, il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, ce ne parla Leonardo Possati.
9: È bastata una manciata di secondi, intorno alle 6 di questa mattina i ladri si sono aperti un varco nella recinzione e sono penetrati nei giardini della storica villa di Renoir in Costa Azzurra. L'obiettivo era chiaro, è il bottino milionario. La banda è riuscita a staccare dalle pareti 4 tele, il ritratto di Madame Pichon, il Coco-Lison e 2 opere concesse in prestito dal Museo d'Orsay di Parigi, il ritratto di Madame Colonna Romano e Jeanne Femme Opuy. Un blitz studiato nei minimi dettagli ma interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine nella fuga precipitosa. 2 delle 4 tele rubate sono state abbandonate e recuperate dagli agenti. Il furto riaccende l'allarme sulla sicurezza in Francia, a quasi un anno di distanza dal clamoroso colpo da 88 milioni di euro al Louvre nell'ottobre del 2025, e conferma l'ultimo allarme lanciato dall'Europol. I furti d'arte stanno cambiando pelle, le vecchie bande specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti spregiudicati e violenti, spesso reclutati direttamente sui social media. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: In Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi di scuola, ma l'OCSE lancia l'allarme. Sentiamo Elena Seno.
10: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti secondo gli esperti dell'OCSE vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022, nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
2: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app gratuita Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8:11, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

sembra impossibile incontrare chi cammina sullo stesso marciapiede e ti dà il passo con semplicità e ti sorride senza una ragione.

0: Cellanti, che nessuno se ne aspetta.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una puntata speciale dei Cellanti. Settembre, mese di nuovi inizi, chiudiamo quindi con le repliche estive in attesa che inizi il nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Da lunedì 14 settembre vi proponiamo una puntata speciale, appunto, tratta dalle dirette della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, che si è svolto a Rimini tra il 21 e il 26 agosto e che ha avuto anche l'onore di ricevere la visita di Papa Leone XIV. Tra i tanti temi di cui si è parlato in questa lunga settimana riminese, anche il carcere, declinato attraverso le testimonianze di chi lo vive tutti i giorni, come i volontari, gli operatori, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Il primo giorno, ad esempio, il 21 agosto alle ore 13, si è svolto l'incontro intitolato La vita oltre il muro, come far fiorire speranza in carcere. L'incontro è stato preceduto da una lunga diretta da parte della nostra emittente, in cui il collega inviato a Rimini Gianmarco Murroni con i suoi ospiti ha anticipato alcuni argomenti dell'incontro e ha affrontato con loro il tema della vita in carcere. Ecco quindi, di seguito vi riproponiamo quella diretta dal Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. Ascoltiamo.
3: Meeting di Rimini 2026, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, il titolo sull'ultimo verso del Paradiso della Divina Commedia di Dante, che ha tante sfaccettature. Una di queste è la speranza. La speranza che può nascere anche nei luoghi e nelle situazioni in cui sembra più difficile riconoscerla. In carcere può prendere forma attraverso un incontro, una parola, una relazione, la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi. È un cammino fatto spesso di piccoli passi nel quale la persona può riscoprire la propria dignità e la possibilità di ricominciare. Adriano Moraglio, presidente di La Goccia di Lube, e insieme a lui in studio Antonio Baldissarri, presidente cooperativa milanese CDS, Fabio Romano, presidente associazione Incontro e Presenza, Yolanda Tortù, attuale comandante della polizia penitenziaria all'Istituto Beccaria di Milano. Adriano,
4: parlare di carcere oggi se ne parla tantissimo, no? In televisione, sui giornali, ma normalmente su temi che sono i temi reali, chiaramente difficili, del sovraffollamento, delle condizioni, il caldo nelle carceri, sappiamo tutto, no? Anche i fatti di cronaca, il gioielliere condannato. Il carcere è veramente uno dei temi più trattati nel mondo dell'informazione, ma noi oggi vogliamo dare al meeting un segnale diverso, che c'è tanta positività che si può raccontare, che si può evidenziare. Ecco, questo è il nostro obiettivo.
3: Partendo, Adriano, rimango con te da quello che è sempre nell'ottica della speranza il futuro di queste persone, guardando anche a un domani, a un lavoro, quindi a una reintegrazione nel tessuto anche sociale e professionale.
4: Sì, allora io mi occupo non di detenuti incarcerati, ma di detenuti in esecuzione penale esterna. Quindi sto parlando di detenzioni domiciliari, di affidamenti in prova al servizio sociale. La nostra realtà, che è sostanzialmente giovane, che nasce nel 2018 con questa direzione, e si occupa di accompagnare a trovare lavoro a queste persone che scontano la loro pena all'esterno. La cosa veramente stupefacente è che dal 2024 oggi abbiamo trovato 50 posti di lavoro, battendo alle porte degli imprenditori, delle cooperative, delle società, delle imprese societarie, e trovando disponibilità. Attenzione, è un lavoro difficilissimo, lunghissimo. Attualmente con i nostri 40 volontari seguiamo 80 persone nel nostro database. Come dicevo, i risultati si cominciano a vedere. È un lavoro faticosissimo, ma soprattutto bello. Un lavoro bello perché vedi le persone che devono essere accompagnate, soprattutto i giovani, dottoressa, perché gli trovi il lavoro, primo giorno di lavoro, ritardo, secondo giorno di lavoro, ritardo. Allora gli si sta intorno, come mai, cos'è successo, e poi pian piano magari riprendono, poi ricadono, ripartono, e l'imprenditore disponibilissimo che dice va bene, non importa, andiamo avanti. Cioè, sono tutti segnali di speranza.
3: Certo,
4: questi.
3: Insomma, è un vero e proprio percorso, Adriano, che non si conclude, nel senso no. si evolve continuamente.
4: Sì, esatto.
3: E parlando sempre di speranza, ecco, in questo caso mi rivolgo ad Antonio Baldissarri, ecco, la cooperativa milanese CDS. Anche in questo caso si parla di lavoro, si parla di dare nuove possibilità, nuova speranza a queste persone.
5: Esatto, soprattutto per quanto riguarda i minori, perché noi lavoriamo nel carcere minorile Beccaria, quindi assume un'importanza ancora più strategica, direi, perché i ragazzi che noi intercettiamo all'interno del carcere, che ci vengono segnalati, iniziano un percorso di speranza partendo da competenze reali che noi possiamo trasmettere loro, e soprattutto, rimanendo in tema come diceva Adriano, proiettiamo anche nel dopo, no? Quindi la presa in carico dei ragazzi che vengono assunti all'interno del carcere, diventano operai specializzati, nel momento in cui c'è la transizione, il fine pena, li teniamo in carico ancora per un anno, in maniera tale da poter completare la loro professionalizzazione, diventano appunto degli operai specializzati, e questo permette loro di inserirsi poi nel mondo del lavoro, si dimettono nel momento in cui vengono assunti proprio, no, in un'azienda del territorio, e quindi avendo già fatto tutto il percorso che Adriano deve fare durante, no, l'inserimento. Noi li prepariamo già prima, quindi con simulazioni di colloquio, con tutta una serie di programmi appunto per abilitarli a entrare nel mondo del lavoro, e questo genera un'occupabilità del 90%, anche perché c'è una fame di operai specializzati nella zona di Milano incredibile. Quindi al momento in cui mettiamo in rete i curriculum, a volte dopo 2-3 ore arrivano le telefonate. I ragazzi fanno i loro colloqui e in autonomia, perché il nostro obiettivo è generare autonomia nel mondo del lavoro, quindi diventano lavoratori e cittadini, no? Perché comunque anche identificarsi con un lavoro è la cosa che facciamo tutti. La
4: prima dovresti cosa... dire di cosa fate fare ai ragazzi?
5: Queste quadri schede... elettrici di automazione elettrici. Industriale, esatto.
3: Sì. Anche
4: per grandi aziende, Ferrari.
3: Tra l'altro, partire anche da questo, a volte si riscoprono anche alcune occupazioni, in questo caso si parla chiaramente anche di tecnologia, però ecco, andare a puntare anche su queste abilità, ecco, che vengono insegnate ai ragazzi.
5: Sì, e la cosa bella è che i ragazzi comunque entrano con uno stigma di poco di buono, non sanno fare nulla, sanno solo fare casino, eccetera. E invece coinvolti, no, con noi, perché non lo facciamo per loro, lo facciamo con loro, no, che è molto diverso, e loro lo percepiscono. E quindi pian pianino, con i nostri operai specializzati, i nostri tutor, eccetera, i nostri educatori, accumulano quelle competenze di base in itinere, pian pianino le interiorizzano e si rendono conto di avere delle capacità inespresse che prima non erano emerse, perché erano in strada, perché invece valorizzati nelle loro competenze che vengono portate avanti, fatte maturare, prendono questa consapevolezza di una nuova identità. Non è più quella deviante, no, di strada, eccetera, ma è quella di un lavoratore inserito in un contesto e di conseguenza anche cittadino inserito nel contesto proprio non solo produttivo, no, ma proprio sociale, con un suo ruolo nuovo, specifico.
3: Fondamentale in tutto ciò è il lavoro, l'impegno dei volontari. Lo chiedo a Fabio Romano dell'associazione Incontro e Presenza.
6: Sì, certamente. Parto un po' dalla fine e dico sempre che nessuno dovrebbe uscire dal carcere e terminare la sua pena senza aver avuto la possibilità di provare a capire che è possibile vivere in un altro modo. Questo avviene soprattutto durante il periodo della detenzione. Tempo ce n'è tanto per riflettere, per confrontarsi, per portarsi avanti in un mondo che poi racconterò sicuramente in maniera un pochino più dettagliata, ma la vera emergenza è proprio quello della solitudine e del far compagnia, cioè di incontrare queste persone e di essere per loro comunque una presenza. Da qui anche il nome della nostra associazione Incontro e Presenza, che da 40 anni entra nelle carceri specialmente milanesi, adesso si è un po' allargata in Lombardia, abbiamo più di 200 volontari e il compito nostro è quello proprio di entrare ad incontrare le persone. Chiaro che ogni volta la domanda che ci sentiamo porre spessissimo è: ma che cosa ci fate qui? Cosa venite a fare il sabato mattina, che avete le famiglie, avete i figli e quant'altro? Perché venite a spendere del tempo libero in carcere? Sono domande che ogni volta ti aprono l'interrogativo innanzitutto su di te. Che cosa sei lì a fare? Perché? Perché non sei lì a cambiare nessuno, non sei lì a convertire nessuno, perché tendenzialmente, fortunatamente dico io, non passa attraverso le nostre mani, ma sei lì a provare a, insieme a loro, come diceva anche Antonio prima, a stare su un punto di cambiamento, di speranza, che parte dall'incontro con un uomo, una donna che sicuramente ha sbagliato, quindi non bisogna dimenticarsi il reato, non bisogna dimenticarsi le vittime, non bisogna dimenticarsi il percorso, ma che non è determinato nell'ultima parola da quello che ha commesso.
3: Chi vive quotidianamente la realtà delle carceri sono gli agenti penitenziari, ecco, dottoressa Yolanda Tortù parte anche dal ruolo degli agenti penitenziari, la promozione, ecco, del riscatto di queste persone.
7: Sì, in realtà tra l'altro il motto della polizia penitenziaria è garantire la speranza, è il nostro compito, quindi si parte da lì. Poi quanto noi riusciamo ad assicurarla, ecco, sicuramente ci proviamo, questo lo posso affermare con certezza. Inizio con un aneddoto rispetto a questo. Forse un mesetto fa è arrivato questo ragazzo dalla libertà che era già stato in IPM e io ero in ufficio, lo sentivo che rideva. Io sono uscita fuori e ho detto: ma scusa, ma sei tornato e ridi? Sei tornato in carcere? E lui dice: sì, però qui c'è Ignazio, che è un collega del Beccaria. Quando sono entrato l'altra volta al CPA mi ha preso lui, poi dentro mi ha accompagnato lui, poi in comunità mi ha accompagnato lui, adesso sono tornato e c'è di nuovo lui. Siccome l'altra volta mi ha portato bene, sono contento che c'è lui. Io sono rimasta un po' senza parole, anche se la mia esperienza mi è capitato spesso di vedere nei ragazzi, soprattutto all'ingresso, perché già da lì un po' si vede la prospettiva per quello che poi faranno dopo. La speranza inizia già solo con l'idea di poter avere delle lenzuola pulite, di farsi una doccia. Per alcuni di loro parte già da lì, cioè da cose molto semplici, dal fatto di riuscire a recuperare il ritmo sonno-veglia, piuttosto che poi invece la speranza di prendere la licenza media. Per esempio è rientrato adesso un ragazzo con un definitivo e ha detto: adesso in questo tempo spero di poter prendere la terza media, perché l'altra volta che sono uscito avevo fatto solo la prima media. Quindi si parte veramente da una speranza minima per poi arrivare a una speranza che passa appunto attraverso l'incontro di persone che possono accompagnarli in questo cammino anche di speranza, che è la polizia penitenziaria, insieme con i volontari, insieme con tutti gli operatori. E la cosa che ora richiamo l'intervento di prima, io credo che la vita dei minori che incontriamo è costellata di assenze a vario titolo, e solo riempiendo queste assenze, ognuno per le proprie competenze, noi per la nostra competenza in essere modelli di legalità, di rispetto dell'altro, anche di proteggere i più deboli tra di loro dai più forti, ecco che quella è la loro legge, no? Il fatto che dei più deboli vengano protetti da quelle forze dell'ordine che hanno arrestato tutti e che a volte li denunciano anche, però sono lì a ricostruire la relazione, anche quello fa presenza e colma un'assenza. Poi li accompagniamo verso il resto, insomma noi li sperimentiamo nei primi lavoretti, siamo noi che assegniamo i primi lavori che, certo, fanno, e che quindi cerchiamo di dargli quelle regole necessarie per poi affrontare impegni più importanti come quelli di CDS o di altri, diciamo, enti che collaborano con noi.
3: E prendendo spunto dalle parole di Yolanda Tortù, sono tante anche le storie di questi ragazzi, ragazze. E allora partiamo proprio da Fabio Romano nel raccontare una di queste storie.
6: Allora, mi è venuto in mente prima, mentre la dottoressa raccontava di esperienze di formazione, l'esperienza che sta facendo un detenuto, nostro amico ormai da tanti anni, il quale praticamente in carcere dal 1992-93 e ne ha ancora, partendo proprio dal recuperare gli anni delle scuole dell'obbligo, quindi prendendo la licenza media e poi le scuole superiori, ha terminato, diciamo, i suoi studi prendendo la laurea in farmacia. Ma non contento di questo, si è ricordato che la sua mamma aveva sempre avuto il desiderio di vederlo medico, e quindi dopo la laurea in farmacia adesso sta prendendo la laurea in medicina, sta facendo il tirocinio presso un ospedale milanese. Parecchi dei suoi compagni di corso, visto che lui comunque ha 58 anni, ma parecchi dei suoi compagni di corso sono qua al meeting, chi a fare volontario, chi visitatore, e questa compagnia che è nata all'interno comunque del carcere ha portato a questo desiderio grande di realizzare un sogno che, pur essendo ormai persona avanti con l'età, sicuramente ha potuto contemplare quello che era il sogno di sua mamma di vederlo medico.
3: E dunque, quando si parlava di percorso, di formazione, ecco, questo è un esempio adatto. Adriano Moraglio, raccontaci anche tu una storia che ti viene in mente, bella, particolare.
4: Devo dire che la nostra associazione sta collaborando da alcuni mesi con un'altra associazione romana che si chiama Seconda Chance, diretta da una giornalista del TG della 7, e ci dà la possibilità di avere contatti anche con imprese, con insegne importanti, commerciali. E noi abbiamo trovato un rapporto con la Primark a Torino, gruppo che si occupa dell'abbigliamento, e ha preso recentemente come operatore dentro un negozio in Piemonte uno dei nostri ragazzi, un trentenne, che è stato un ingresso abbastanza faticoso, ma la cosa veramente interessante e bella è trovare degli imprenditori molto sensibili, dei manager anche di queste imprese molto sensibili, disponibili, pazienti, accompagnatori pure loro di un percorso di crescita e di riscatto. E la cosa sta andando bene proprio per questo ragazzo.
3: Antonio Baldissaro. parli?
5: Io citerei un caso di un ragazzo che ha fatto il percorso all'interno del Beccaria, poi è uscito e ha completato il percorso da noi, è andato poi a lavorare in un'azienda come tutti gli altri e lì è stato in qualche modo promosso nel momento in cui ha dimostrato di lavorare con un'estrema qualità come operaio specializzato e il datore di lavoro, no, una volta è sceso e ha detto: ma chi ha fatto questo lavoro qui, no? E allora tutti titubanti, mi dice: ma chissà cosa ha visto che non va. E invece lui si è fatto avanti e ha detto: sono stato io. E allora il datore di lavoro gli ha detto: bene, prendete esempio di come si lavora. E adesso dopo qualche anno è diventato capo reparto.
3: E dunque le storie che ci aiutano a capire, esatto, l'evoluzione dei percorsi e quella speranza che si descriveva prima, come si tramuta poi in realtà. Yolanda Tortù, chiudiamo così con un'ultima storia.
7: Volevo raccontarne uno che è un po' a cavallo tra adulti e minori, perché io ho lavorato per un periodo agli adulti a Bollate e lì ho incontrato questo ragazzo che era passato dal Beccaria quando io ci lavoravo da gente, e lo ritrovo lì che stava studiando biologia e dico: scusami, dico, ma com'è che adesso studi biologia e invece in istituto ci hai fatto veramente impazzire? E lui dice: ma no, a me è servito anche quello, perché altrimenti oggi non sarei qui a studiare biologia. Perché è una cosa che accade molto lavorando con i ragazzi in giovane età e che non sono ancora pronti per fare quel salto, hanno bisogno di più tempo perché ancora non sono stanchi di quella vita che li porta a delinquere. Noi possiamo seminare molto, ma i frutti li raccoglierà qualcun altro. Però insomma, anche questa è una storia di speranza e sono stata fortunata, diciamo, ad incontrarla.
3: Grazie a Yolanda Tortù, grazie ad Antonio Baldissarri, grazie a Fabio Romano e grazie ad Adriano Moraglio. Grazie
5: a voi.
3: Grazie.
2: E si conclude qui il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che il nuovo palinsesto della Radio Vaticana sarà in onda a partire da lunedì 14 settembre. Con la nuova stagione dei Cellanti ripartiremo quindi domenica 20 settembre. Nel frattempo potete riascoltare tutte le puntate, anche delle precedenti edizioni, collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con i Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

allora ti saluto. È quasi sera, si fa tardi, si va a vivere e a dormire da Las Vegas a Piacenza. Pari per chilometro, ti acceca, non testare, ma io sento che hai pazienza, dovrai ancora sopportarci.

0: informazione trasmettete un messaggio forte di pace e giustizia al nostro mondo attraversato da guerre. Così il Papa in un videomessaggio ai giovani che partecipano alle giornate della gioventù dell'Africa occidentale in Ghana. Alessandro De Carlis.
1: Non siete una gioventù sacrificata come molti potrebbero pensare. Leone XIV sfata subito un luogo comune quando si parla di Africa e in questo caso di giovani. Il Papa sprona come sempre ragazze e ragazzi a evitare il rischio di una uniformità di scelte di vita che sviliscono. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, dice, desidero incoraggiarvi ad andare avanti senza perdere la speranza e ribadisce la sua fiducia nei giovani e nel valore della testimonianza che possono offrire anche in contesti che sembrerebbero fuori portata. Con le vostre parole e le vostre azioni, continua il Papa, trasmettete un messaggio forte al nostro mondo attraversato da guerre e conflitti di ogni genere. Siate testimoni dell'amore, della giustizia, della pace. Non sacrificate la vostra giovinezza sull'altare dei piaceri effimeri e della superficialità.
0: Il ministro degli esteri di Israele, Sar, ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. Si tratta di un'azione in risposta alle sanzioni del Regno Unito sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. In totale sono 12 i paesi che hanno sanzionato Israele. Nel 2025 le munizioni a grappolo hanno ucciso o ferito almeno 1063 persone, secondo il rapporto pubblicato dalla Cluster Munition Coalition. L'87% delle vittime sono civili e l'Ucraina ha registrato almeno 927 vittime, come spiega al microfono di Federico Toni, il direttore della campagna italiana contro le mine, Giuseppe Schiavello.
2: Ognuno si sente legittimato da uscire da una convenzione o da un'altra, avvallando la scusa che in quel momento storico per difendersi bisogna abdicare ai diritti umani. È questo che bisogna scongiurare, cioè le convenzioni nascono su un ragionamento, la tutela dei diritti umani delle popolazioni che vengono poi peraltro coinvolte in guerre che probabilmente non vorrebbero. Quindi parliamo delle vittime civili di guerra ed è questo che bisogna ribadire a voce alta.
0: Circa 300 voli sono stati cancellati negli aeroporti britannici e a Dublino per un problema al sistema di gestione dei voli dell'Agenzia Nazionale. Il guasto è stato individuato e riparato. Bene, per ora è tutto, l'informazione torna domani mattina alle 8.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, che oggi celebriamo la nascita della Beata Vergine Maria, anche voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000, ecco, con questo santuario appunto mariano della Madre della Santa Speranza, vogliamo venerare questa celeste bambina che oggi è venuta al mondo e insieme chiediamo tramite lei il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente ed a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste. E poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.

Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Rakab, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Parola del Signore.
1: Amen.

Santa Chiesa celebra, cari fratelli e sorelle, la nascita della Beata Vergine Maria. Sull'esempio della nascita di Gesù, anche la festa mariana della nascita di Maria segue un po' le orme di quello che la Chiesa celebra, unendo le feste, alle feste di Gesù anche le feste di Maria. Certamente abbiamo delle feste più importanti. La principale festa è la Divina Maternità di Maria del 1 gennaio, segue l'Immacolata Concezione dell'8 dicembre, l'Assunzione al Cielo del 15 agosto, ma anche quella di oggi come quella del 12 ottobre, il nome di Maria, sono feste mariane, non di secondo piano. Ecco, vogliamo contemplare brevemente questa nascita perché segna l'inizio, la fine dell'Antico Testamento e l'inizio del Nuovo Testamento. Maria è la prima creatura che nasce immacolata, quindi redenta dal suo stesso Figlio, redenta dall'eternità. Dio l'ha pensata tutta santa e ce l'ha proposto tutta santa. Vogliamo unirci idealmente a quell'immenso coro di angeli che si è avvicinata alla culla di questa celestiale bambina. Ci uniamo anche noi, ammiriamo questa bambina e la veneriamo invocando attraverso la sua santissima presenza in mezzo a noi, invocando quelle grazie di cui abbiamo bisogno tutti quanti noi. Maria ci assista, ci protegga, mentre noi insieme a tutti gli angeli del cielo attorno alla sua culla la onoriamo e la veneriamo già come madre di Dio.

stelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Signore, la umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ci renda graditi a te e renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra ed hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. In Lui le schiere degli angeli, uniti in eterna esultanza, adorando la tua immensa grandezza, cantano insieme e si uniscono alle nostre voci all'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della santità.

Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito con questo santo mistero, nella gioiosa e con la celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di un nuovo mondo. Per Cristo nostro Signore, recitiamo la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato una consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Nelle tenebre del mondo fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani, madre nostra. Ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la nostra vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa. Con il cuore che brucia di amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci la fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amo. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
2: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,

0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
3: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
3: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Dall'esperienza dolorosa di quei mesi sono risalito perché non mi sono vergognato di chiedere aiuto, di afferrare la mano di chi non ha temuto di infettarsi del mio buio e mi ha tirato su dal fondo dell'abisso. Di notti come quella ne ho attraversate e ne attraverserò ancora, con la consapevolezza sempre nuova che è proprio da lì che possiamo ripartire insieme, perché ciò che ci fa più paura della notte non è la notte in sé, ma la solitudine cui ci costringe. L'idea di essere soli ad affrontare l'oscurità che ci avvolge. Ciò che da piccolo mi faceva paura è lo stesso che mi fa paura anche adesso. Addormentarmi e non trovare al risveglio le persone che amo. Patirne l'abbandono, la perdita. E misurarmi con l'incapacità di riuscire a gestirla. Cerco di fuggire persino al pensiero di tutto questo, e spesso mi sono illuso di poterci riuscire riempiendo di cose da fare le giornate, di amici le serate, di chiacchierate telefoniche o di programmi alla televisione le prime ore della notte. Ma so che devo conviverci, che non serve a niente scappare, e soprattutto non posso farlo a vita. Devo accettare le mie paure, averne coscienza, senza lasciarmi sabotare il presente, senza lasciarmi precludere il futuro. Nessuno può farlo al mio posto, ma Dio viene a farlo con me. Non esiste luogo dentro o fuori di me in cui il mio Dio non possa raggiungermi. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti, dice il Salmo 139. E non posso fare altro che amarlo, questo Dio che per me si infetta di buio, veste la precarietà della mia stessa carne con le sue luci e le sue ombre. Si inabissa per me nella morte più infame per venire a riprendermi. Si inoltra in quel viaggio senza ritorno che è la morte e risorge per me perché io risorga con lui, in lui. Non sono perduto per lui. Non sono un capitolo chiuso, una questione archiviata. Dio viene a cercarmi sempre, anche quando chiunque altro al suo posto avrebbe gettato la spugna, anche quando provo a nascondermi perché vorrei non essere trovato da nessuno. E mi tende la mano e mi chiede di afferrarla, perché il mio Dio ha tante mani quante sono le persone di cui si serve per amarmi, per ricordarmi che sono amato. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Accerchiato, letteralmente assediato dal suo abbraccio, sento che le paure perdono di forza e di consistenza. Il dolore viene fasciato, le ferite medicate. Sotto le sue ali trovo rifugio e protezione dai terrori della notte e dalla freccia che vola di giorno. Ci basti una stella. Una soltanto, a ricordarci che nessuna notte è infinita, che le tenebre hanno il tempo contato e che persino il buio più fitto può essere attraversato con una stella che ci illumini il cammino e ci tenga compagnia. Ci basti una stella per ricordarci che nessuno è così solo da non avere lassù qualcuno che lo ami e vegli su di lui. Ci basti una stella in cui inciampare per ritrovare la strada di casa quando ci sentiamo persi. Ci basti una stella che rinnovi nel nostro cuore la certezza che la notte è avanzata e il giorno è vicino. ci basti una stella, la tua stella, che ci rassicuri e non si stanchi di ripeterci ancora e ancora che tu ci sei, sei con noi, sei per noi, Emanuele, Dio, carne nostra.

Quando da piccoli si andava per campi, una delle missioni più belle e più difficili era quella di cercare in mezzo ai fili d'erba tra i trifogli un quadrifoglio. Trovarlo poi equivaleva ad aver fatto letteralmente una conquista. Il suo essere diverso dal comune trifoglio, il suo essere così unico e raro, ne ha sempre fatto un simbolo di fortuna, associandolo così all'auspicio di eventi speciali e buone notizie da ricevere. Scoprire un quadrifoglio in un campo di trifogli diventava così un piccolo trionfo personale che rendeva la giornata speciale e piena di aspettative positive. Cercare quadrifogli non era altro che mettersi sulle tracce dell'anomalia, della diversità in mezzo a un prato di trifogli comuni e, una volta trovata questa rarità, considerarsi fortunato. È proprio la rarità, pare infatti che ne esista circa uno su 5.000, la diversità che deriva da una mutazione dei comuni trifogli bianchi a rendere la sua scoperta un evento così speciale. Dunque, da bambini, attraverso questo gioco, imparavamo a percepire, a considerare ciò che è diverso come speciale e prezioso. Crescendo, poi, dimentichiamo tutto questo e iniziamo ad avvertire e assimilare le ansie e i condizionamenti di un mondo che non fa altro che ripeterci di stare alla larga da chi è diverso, che bisogna averne paura, che la normalità sta nell'omologarsi a ciò che è diffuso e ritenuto normale, socialmente accettato e tollerato. E così, quando incontriamo qualcuno che la pensa diversamente, che è fuori dagli schemi e dalla logica del sentire comune, che agisce libero dai condizionamenti e dai giudizi della gente, iniziamo a guardarlo con sospetto, con preoccupazione e timore. L'altro, in quanto tale, ossia diverso da noi, ci mette in crisi, manda in pezzi le nostre fragili certezze da figli unici e ci costringe a ripensarci in due, in relazione. L'altro può essere considerato una rarità da scoprire e custodire, come il quadrifoglio, oppure un'erbaccia da estirpare perché non ne resti traccia. L'altro è una sfida, un'opportunità da cogliere, una risorsa, oppure un problema, un ostacolo da scansare, uno da tenere a debita distanza per il fatto stesso di essere diverso, immediatamente classificabile come rivale e nemico da combattere. Da soli non possiamo vivere. Siamo esseri di relazione, incapaci di esistere da soli, comprensibili sempre in relazione a un tutto.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata, quella di oggi, dedicata al canto, ma al canto secondo la musica da camera. Quindi come coniugare la bellezza del canto con gli strumenti invece musicali. Ci ha pensato un violinista giovanissimo nato nel 2002 a Parigi, si chiama Luca Faulisi, è di origine italiana, il papà siciliano di nascita, che ha licenziato il suo primo CD intitolandolo Aria. Cioè, di fatto che Faulisi è nato a Parigi a due passi dall'opera, ha vissuto la sua giovinezza ascoltando le opere anche grazie alla passione paterna, insomma, e all'opera che ha voluto dedicare la sua prima fatica come violinista. Un violinista dalla tecnica sopraffina che così ha voluto cimentarsi in un CD con la bellezza, la voglia proprio di cantare. È una caratteristica della sua giovinezza e anche in fondo di quella di tanti di noi che più o meno credendoci, più o meno bravi, più o meno stonati, comunque con il repertorio operistico ci siamo cimentati, con il repertorio operistico abbiamo tentato i nostri primi passi di cantanti presso un coro, presso casa o dove vogliamo, e comunque la musica delle grandi opere è una musica che per molti di noi rimane un punto fermo. E allora sentiamo come Faulisi ha voluto e ha saputo interpretare questa voglia di canto. Il primo brano che ascoltiamo è dedicato alla Carmen di Bizet, con una Carmen Fantasie che però non è la famosa Carmen Fantasie di Sarasate, ma è un arrangiamento di Franz Waxman. Perché? Perché secondo Faulisi questa è un po' meno strumentale, un po' meno forse anche violinistica, potremmo dire noi, rispetto a quella di Pablo de Sarasate, ma è proprio, contiene di più la voglia di seguire cantando quello che accade sulla scena. Allora, se è vero o no, lo ascoltiamo subito, lo mettiamo subito alla prova. Ci ascoltiamo questa Carmen Fantasie di Franz Waxman con Prelude à Banera, il primo movimento, Air de Cartes, secondo movimento, Pré des Remparts de Séville, il terzo movimento, e una coda finale. A voi Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la Carmen Fantasie di Franz Waxman nell'esecuzione di Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte. Abbiamo detto che questo CD che ascoltiamo oggi è il CD che Luca Faulisi ha voluto dedicare al mondo del bel canto, al mondo del canto, al mondo del melodramma in generale. Allora proseguiamo con un pezzo forse meno famoso della Carmen, ma sicuramente comunque altrettanto noto per molti, almeno per chi si interessa di musica lirica, è l'aria di Lenski dalla Onegin di Piotr Ilyich Čajkovskij. L'arrangiamento di Leopold Auer, che ha avuto un grandissimo peso nei brani che stiamo per ascoltare, questo violinista che ha in fondo ispirato non soltanto i brani che ascoltiamo oggi, ma anche in fondo il modo di suonare anche di Luca Faulisi. Anche in questo caso Faulisi è accompagnato al pianoforte da Itamar Golan.

Era l'aria di Lenski dall'Onegin di Piotr Ilyich Čajkovskij nella esecuzione di Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte e nell'arrangiamento soprattutto del violinista Leopold Auer, un violinista che ha avuto una particolare importanza nel mondo strumentale dell'Ottocento e amico e collega, tra gli altri, di Erich Wieniawski, del quale stiamo per ascoltare un altro brano che davvero è una gran bella cosa per chi ama la musica da camera, ma anche evidentemente per chi ama il mondo del melodramma. Infatti, nel 1865 Wieniawski, che è appunto amico di Leopold Auer, scrive questa fantasia su temi di Gounod e la fantasia brillante su temi dal Faust di Gounod. Ce l'ascoltiamo, ricordiamo che i movimenti sono Introduzione, l'aria di Valentin, Mefisto, il Sefettà Adieu e valzer finale. Ancora una volta Luca Faulisi, ovviamente al violino, e Itamar Golan, altrettanto ovviamente al pianoforte.

Era la fantasia brillanti su temi dal Faust di Gounod di Erich Wieniawski nella esecuzione di Luca Faulisi al violino, Itamar Golan al pianoforte. Stiamo qui ad ascoltare il debutto discografico di Luca Faulisi, che ha voluto cimentarsi, lo abbiamo detto più volte e lo ricorderemo, con il mondo del melodramma, perché è un mondo che conosce molto bene, ha segnato tutta la sua giovinezza, e quindi ecco questo suo omaggio sentito a tanti autori più o meno famosi, ad alcune opere più o meno famose. Quella che stiamo per ascoltare oggi, forse agli ascoltatori italiani non è molto familiare, il canto di Roxana dall'opera Cruel Roger di Karol Szymanowski. L'arrangiamento è in questo caso di Paul Kochanski, ancora una volta Luca Faulisi e Itamar Golan.

Abbiamo ascoltato la canzone di Roxana dall'opera Creul Roger di Karol Szymanowski nell'esecuzione di Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte. L'arrangiamento era di Paul Kochanski. E passiamo ora a un'opera che invece davvero anche per gli ascoltatori italiani è stra super famosa, la Traviata di Giuseppe Verdi. Questi temi dalla Traviata sono stati arrangiati direttamente dallo stesso violinista Luca Faulisi, che nonostante sia abbia inciso a poco più di 20 anni questo CD, è evidentemente anche conoscitore dell'armonia, conoscitore sicuramente, comunque l'abbiamo detto, del mondo del melodramma. Allora, Faulisi ha scritto Sempre libera, su temi appunto dalla Traviata di Giuseppe Verdi, 4 i movimenti, Libiam negli eti calici, Addio del passato, Sempre libera, finale.

Era sempre libera, temi dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, arrangiati da Luca Faulisi, Faulisi che era anche al violino insieme a Itamar Golan al pianoforte. Un grande omaggio al mondo della lirica che si chiude con un omaggio a Rimsky-Korsakov e al suo Le Coq d'Or. Stiamo per ascoltare infatti il Fantasia Concerto su Le Coq d'Or di Rimsky-Korsakov di Efrem Zimbalist. Zimbalist, allievo di Leopold Auer al Conservatorio di San Pietroburgo, quindi ecco che ritorna ancora una volta questa figura di Auer come ispiratore dei brani che abbiamo ascoltato oggi. E Luca ha sempre detto, Luca Faulisi, che questo è uno dei brani suoi preferiti per tanti motivi, perché in fondo Le Coq d'Or è una favola, una storia di fate, un pezzo brillante che, secondo appunto Faulisi, riflette in pieno la potenza del mondo dell'opera. E allora ce l'ascoltiamo questa fantasia da concerto su temi di Rimsky-Korsakov dalle Coq d'Or di Efrem Zimbalist. I movimenti sono Prologo, Inno al Sole, Il Sogno dello Zar, Marcia nuziale, epilogo. Luca Faulisi, violino, Itamar Golan, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato la fantasia concerto sulle Coq d'Or di Rimsky-Korsakov di Efrem Zimbalist con Luca Faulisi al violino e Itamar Golan al pianoforte. Un duo evidente molto affiatato, anche se Faulisi è davvero giovane, ha davanti a sé, dopo questo CD che ha registrato a poco più di 20 anni, davvero tantissima carriera davanti, e già a 20 anni ha vinto diversi riconoscimenti nel mondo del violinismo, quindi c'è davvero molto anche da migliorare. In questo caso ho voluto rendere un omaggio a questo mondo dell'opera che lui conosce molto bene, essendo vissuto a Parigi vicino all'Opéra Bastiglia, avendo respirato il melodramma fin da quando era bambino. E allora il pubblico, come al solito, quello che lo ha sentito dal vivo, quello che ha sentito il CD, quello che sta sentendo questo programma per radio o per podcast, ecco, è il pubblico che deciderà se c'è riuscito o meno nel tentativo di far sentire la sua capacità di cantare, di far cantare il violino, oltre che a mostrare naturalmente di quanto è bravo a fare i passaggi più difficili, quelli più veloci, quelli più impegnativi. E allora, a questo punto, grazie a tutti da Marco Di Battista, ci ricorderemo forse di questo Luca Faulisi, violinista, insieme con Itamar Golan al pianoforte per questo disco, per questo amore anche per l'opera lirica. Ancora da Marco Di Battista, grazie a tutti, un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Siete all'ascolto di Radio Vaticana Musica. Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.
2: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda, fuori programma, il brano Atom Heart Mother dei Pink Floyd del 1970.

0: Era Atom Heart Mother dei Pink Floyd, un brano del 1970 che chiude il programma musicale di oggi. Da Marco Di Battista un grazie per averci seguito fin qui e un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno.

0: Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei suoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi».
2: Il brano del Vangelo di Matteo ci presenta la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, sottolineando ed esplicitando ulteriormente la fedeltà di Dio alla promessa che egli attua non soltanto mediante gli uomini, ma con loro e, come per Giacobbe, talora attraverso vie tortuose e impreviste. Il Messia atteso, oggetto della promessa, è vero Dio, ma anche vero uomo, figlio di Dio, ma anche figlio partorito dalla Vergine, Maria di Nazaret, carne santa di Abramo, nel cui seme saranno benedetti tutti i popoli della terra. In questa genealogia, oltre a Maria, vengono ricordate quattro donne. Non sono Sara, Rebecca, Lia, Rachele, cioè le grandi figure della storia di Israele. Paradossalmente invece sono quattro donne pagane: Rachab, Ruth, Bezzabea, Tamar, che apparentemente disturbano la purezza di una genealogia. Ma in queste donne pagane, che appaiono in punti determinanti della storia della salvezza, vediamo trasparire il mistero della Chiesa dei pagani, l'universalità della salvezza. Sono anche donne peccatrici, e così appare in queste donne anche il mistero della grazia, che non sono le nostre opere che redimono il mondo, ma è il Signore che ci dà la vera vita.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di autori vari, eseguite da I Vicolo Stretto, Daniele Giusto chitarra elettrica, Pier Giorgio Nardis alla tromba e flicorno, Giulio Cruciani al contrabbasso. Una registrazione del 19 dicembre 2011.

Per le registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato composizioni di autori vari, eseguite da Ivicolo Stretto, Daniele Giusto chitarra elettrica, Pier Giorgio Nardis alla tromba e flicorno, Giulio Cruciani al contrabbasso. Una registrazione del 19 dicembre 2011. E concludiamo il programma con Birelli Lagrène alla chitarra.

Con la musica di Birelli Lagraine alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per ouverture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo di Carl Maria von Weber Invito alla danza, opera 65. Quindi le ouverture da Euryanthe, Oberon, Abu Hassan, Il Franco Cacciatore, Il Dominatore degli Spiriti, Peter Schmoll. Berliner Philharmoniker dirige Herbert von Karajan.

Per overture, danze e balletti e intermezzi abbiamo trasmesso di Carl Maria von Weber, Invito alla danza, opera 65. Quindi le overture da Euryante, Oberon, Abu Hassan, Il Franco Cacciatore, Il Dominatore degli Spiriti, Peter Schmoll. Berliner Philharmoniker ha diretto Herbert von Karajan. Nella prima parte della rubrica solo ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, partita numero 4 in Re maggiore, BWV 828. Esegue al pianoforte Ramin Bahrami.